suo rock un po' psicatelico in questa ballata Mariner's Apartment Complex di Lana Del Rey qui a My Rock and Soul. E a proposito appunto di rock particolare, di space rock, così viene un attimino definito, anche gli Arctic Monkey non sono da meno, insomma. Nell'anno che è appena passato hanno pubblicato questa Star Treatment.

0: senza ombra di dubbio molto suggestiva questa Start Treatment di The Arctic Monkey, che sapete sono venuti poi alla ribalta, hanno avuto il successo proprio come fanno molti artisti adesso, ossia lanciando i loro brani, le loro produzioni sul web. Quindi praticamente facevano una cosa molto carina, ai loro concerti davano dei demo ai loro fans che poi a loro volta insomma li pubblicavano e loro stessi insomma cercavano di capire quali erano quelli che avrebbero avuto maggior successo. E questa è, diciamo sì, un po' un'anteprima di quello che succede tutt'oggi. My Rock and Soul, Enrico Callotta, Faber De Vita, restate con noi perché adesso c'è Speranza Spalding.
1: Radio Tiguglia Activity, con te sempre.

film e voce di Esperanza Spalding in questo Thank, che viene estratto da un album uscito appunto nel 2018, a ottobre del 2018, quindi recentissimo, che si intitola 12 Little Spills, che secondo noi avrà un suo grande successo, un notevole successo. Nel frattempo un altro album che è venuto fuori sempre nel 2018 è l'album dei Gorillaz, che vede la partecipazione di George Benson, che è uno degli artisti che io amo di più in assoluto. Questa è Humility.

0: Beh, inconfondibile la chitarra di George Benson, la Gibbs di George Benson, in questa Humility insieme a Gorillaz.
1: Se non sai cosa fare,
2: gustati la musica con Radio Tigullio.

Era John Legend con questa Good Night, altro successo di questo 2018, ovviamente secondo noi, secondo My Rock and Soul. E adesso abbiamo affidato la chiusura a Neil Rogers e gli Chic con questa The World Falls insieme a Muranaza, cosa Vic Mensa. Su questo brano noi ovviamente vi salutiamo, ma soprattutto vi diamo gli auguri per tutto il 2019, che sia un anno fantastico, da Enrico e Aber De Vita. Un bacione a tutti e a risentirci alla prossima puntata.

Radio Tigullio Ambient vi porta nelle notti musicali dei più importanti locali ambient. Vintage Café, Buddha Bar, Café del Mar. Jazz, chill e ambient sono le atmosfere musicali di Radio Tigullio Ambient. Un flusso musicale per intenditori.

0: Vi piace la musica dance e volete essere sempre informati sulle novità? Allora non dovete perdervi Get Up and Dance, l'appuntamento con la musica da discoteca più importante del momento, condotto da Marco Mari, tutti mercoledì alle ore 19 su Radio Tiguglio.
1: Teo, ho voglia di una cosa.
2: Di cosa, Stella?
1: Di così e cos'ha.
2: Benissimo, ti accontento subito. Tutti i mercoledì alle 12 ed in replica il sabato alla stessa ora, così e cos'ha su Radio Tiguglio Web.
1: Così e cos'ha con Stella e Teo, Radio Tiguglio Web.
3: Amici di Radio Tiguglio, sono Alberto Prisco e volevo invitarvi tutti i mercoledì a partire dalle ore 20 all'ascolto di Rock Wave, un programma di 90 minuti che propone novità discografiche con particolare attenzione alle sonorità acustiche, folk e indie pop. Ricordate Rock Wave tutti i mercoledì dalle 20 alle 21.30 su Radio Tiguglio.
4: Sono Dani, vi aspetto con il mio programma Top of Music, con tante belle curiosità, argomenti vari di cui parlare insieme e tanta tanta bella musica leggera di ogni quando e di ogni dove. Ogni mercoledì dalle 13 alle 14 su Radio Tiguglio.

0: cantava il grande Battisti. Sì, sono sempre io e vi aspetto ogni domenica mattina su Radio Tiguglio alle 9.30. 3 ore insieme per divertirci con l'oroscopo, la ricetta, il cinema, il lotto, la poesia, curiosità e altro ancora. Emanuel con voi, la domenica in diretta su Radio Tiguglio. Non mancate!
1: La tua colonna sonora notturna tra world music, jazz, ambient, storie di gente in movimento che muove le notti. Tutto questo lo trovi su The Nightlife. Io sono Dario Biondi e vi aspetto su Radio Tiguglio Web ogni domenica alle 21.30.

0: I più bei programmi andati in onda su Radio Tiguglio, selezionati dall'archivio. Che ci farà compagnia per la prossima ora?
1: Su Radio Tiguglio è il momento del format.
2: Attenzione, sta per cominciare Dolce Alice Live.

0: che ha aperto il microfono. Faccia da pirla, veramente. Stavo provando, cari amici e cari amiche, vi do una notizia d'anteprima: sono stato selezionato da Riccardo Cocciante per fare il gobbo di Notre Dame. Ah, ci credete a questa cosa? Assolutamente no. Questa è Dolce Alice Live, ben arrivati. Visto lo Max Mellet in redazione, una donna meravigliosa che porta il nome di Cinzia Donati, fino a oggi sicuramente aveva ancora questo nome. Poi naturalmente alla cura e alla parte tecnica un uomo, un'anguria, un'impepata di cozze, cioè Normi. Al mio fianco, ma molto lontano perché olezza un po', è anziano, è un uomo anziano, Loris Marchi, che sicuramente ora avrà il microfono aperto. Ci sei? Oppure...
1: Ci sono.
0: Ecco. Sì.
1: Senti, lo sai che tu il gobbo non lo puoi fare, però. Non hai il fisico del gobbo.
0: Perché
1: ma non hai il fisico del gobbo.
0: Ma chi se ne frega?
1: Non puoi chinarti.
0: Per via della cosa, dell'addominale anteriore?
1: Sì, cioè per via dell'addominale.
0: L'addominale, sì.
1: Parte
0: sì,
1: sinistra
0: sì,
1: più che destra.
0: Guarda che ha detto la mia nuova fidanzata, Jill Cooper. Che mi ha detto: Massimo, sei un mammutone giugiolone. La Rebecca Gozza ha detto: no, il mammutone giugiolone è mio.
1: Sai chi ci sta ascoltando?
0: No,
1: sì. Mi ha mandato un messaggino, Rebecca. Sì, sì. Si trova a Los Angeles.
0: Lo so.
1: Tra l'altro, le ho mandato un messaggino una settimana fa perché... cosa è successo là? Il terremoto, sì. Proprio nelle zone, hai detto, non proprio per fortuna non da me, però capito? E qui insomma un pochino di timore.
0: Come ha detto? Per fortuna?
1: Sì.
0: Sembravi un po' la Maionchi.
1: E da Milano la Maionchi ti ha risposto: allora!
2: Laris, che fai, Elana?
0: Allora si parte, Dolce Alice Live, Society and the Soul, Embrace.

0: No, veramente, anzi, mi sono dimenticato. Ormai gli appassionati di Dolce Rich Live lo sanno e mi mandano il WhatsApp dicendo: hai una voce meravigliosa per fare tranquillamente il Globo di Notre Dame.
1: Sei di una gelosia. No, ma scusa, ma se tu invece di cantare il pezzo di Gocciati, un attimo.
0: C'hai l'aria condizionata accesa?
1: Mi spettina.
2: Non ne hai di capelli.
1: Che c'entra? Potevi fare un pezzo di Barry White.
0: Sì.
1: Io credo che tu abbia più la voce alla Barry White.
0: No,
1: che non
0: ma come Riccardo. Faccio a dire di no a Riccardo che mi ha chiamato Massimo? Ah no, questa era la Maiocchi.
1: Abbiamo qualcuno in studio noi.
0: Chi se ne frega?
1: E come chi se ne frega?
0: Tu,
1: perché tu tratti così gli ospiti?
0: No, dicevo, tu inviti persone, non mi dici nulla. Bene. E fai tutto da solo.
1: No, abbiamo una situazione particolare in questa puntata, perché abbiamo un ospite in studio.
0: Sento un rumore bruttissimo di sottofondo, che non so che cosa sia.
1: Sono io.
0: Devi essere sicuramente tu, perché
1: no.
0: Allora vuoi una base? Norbi, per favore, una base, grazie.
1: Gli avete dato la pasticca sto ragazzo?
0: Senti,
1: Cosa cos'è? Acid jazz o smooth jazz?
0: Questo è un

0: Deno. Deno.
1: Me lo scrivi? Sì.
0: Si chiama Deno.
1: Deno. Che è una via di mezzo tra un demo. Cioè,
0: no, no, no.
1: Cos'è
0: Duo,
1: Deno?
0: Duodeno. Duodeno.
1: Ah, il
2: per favore,
1: ah,
2: per favore.
0: No, perché tutti è il cervello, bene, e gli occhi. Queste sono tutte parti nobili. Noi Duodeno vogliamo nobilitare, bene, il Duodeno.
1: Perché non ci abbiamo pensato niente? Il Duodeno. No, no, noi il Duodeno non lo possiamo. E quindi Veronica,
2: non è fattibile,
1: Veronica Ventavoli è diciamo la, l'altra faccia del Duodeno.
0: Sì, detta così. Cioè, lasciamo che ci potrebbe pure offendere.
2: Detta così è bruttina la cosa.
1: Veronica, Veronica, intanto ascolta, lo sai che ti vogliamo bene. Nella seconda parte di questa prima ora,
2: no,
1: la coinvolgeremo. Ma okay, intorno tra una mezz'oretta dovremo coinvolgere anche una carissima amica ballerina che tra l'altro è in prova, sta facendo uno spettacolo che porterà in Calabria proprio in questi giorni. Ma lei è legata al meraviglioso mondo di Ballando con le Stelle, quindi Mili Carlucci, e ci spiegherà un po' i segreti di come insegnare a far danzare i VIP. Perché sai che è difficile questa cosa qui, eh? Hai mai visto la trasmissione? Tu?
0: Sì, purtroppo ogni
1: purtroppo,
0: tanto.
1: È vero?
0: Capitato di vedere.
1: Sì. Esatto, però ecco, è curioso sapere, no? Un po' come stare nei backstage, no? Quindi certo, fatti raccontare.
2: Pensa che ho parlato con Jill Cooper proprio a Ballando sulla prima edizione.
1: Jill Cooper stiamo cercando di ricoinvolgerla perché tra l'altro ha appena scritto un nuovo libro.
2: Come far dimagrire Max.
1: Sì, di 25 kg in 25 giorni. E sotto non ce la posso fare. Anche perché lei è americana, ma il marito
2: non ci si può fare. Ecco.
1: E niente, sto aspettando che mi dia uno spazio per un prossimo collegamento.
2: Bene, è finito?
1: Sì, ho finito.
2: Ciao Boris, ciao. Arrivederci.
1: È
2: ti ringrazio di essere stato con noi. Ci vediamo.
1: Come si faceva negli anni '80 impostati, è stato un piacere.
2: Allora, sì. Allora, sono andato, caro mio, a prendere una cosa che a te piace tantissimo. Sì, anche perché poi questo è un tuo CD che noi abbiamo rubato a te.
1: Ma me l'avete restituito?
2: Assolutamente no. Allora, pensa, abbiamo trovato Patrick Russian. Tu lo conosci? Il brano, dai. Preso la pastiglia? La vuoi posare quei social, per favore, che tanto nessuno ti considera?
1: Okay.
2: 348-349-1141 è il WhatsApp per raggiungerci. Potete dire tutto quello che volete a Loris, però. Un bel pezzo.

0: un brano conosciutissimo, anche poi. No, allora, mi è arrivato un WhatsApp da Roma. Voi sapete che sono amante di Roma, amo moltissimo, ho amici a Piazza dei Mirti, collina Fleming, tutte eccetera eccetera. Però c'è qualcuno in quartiere Torre Vecchia, se non vado errato, che mi chiama e mi ha detto, mando un WhatsApp, vieni in giù perché c'è una in mutande che balla la tua musica. Beh, non lo so io, a Torre Vecchia, chi è che abbiamo a Torre Vecchia? Abbiamo qualcuno a Torre Vecchia?
1: No.
0: Nessuno?
1: No.
0: Allora, ma vorrei sapere una cosa, amici di Torre Vecchia che vi mandate queste cose, ma la mutanda che colore è? Perché è importante questa cosa.
1: Beh,
0: la
1: sì,
0: mutanda è importante. Ce l'hai presa bene. La mutanda come?
2: Se poi non sei sbaglio, noi dobbiamo parlare di un progetto anche interessante.
1: Sì. Beh, sì.
2: Che è l'omaggio, ma un omaggio vero, un omaggio serio a Mia Martini. No, sempre che dicono vero, se per carità nessuno si offenda, però come in tutte le cose, no, si cavalca sempre l'onda. E credo che anche con Mia Martini un po' sia successo questo, così come è successo con tanti altri personaggi che ci hanno lasciato. In questo senso invece, veramente l'omaggio arriva dal cuore. Di che si parla, Samantha?
1: L'omaggio arriva dal cuore e arriva anche da lontano.
2: Beh,
1: perché ne parlavo per l'appunto con Riccardo Mazzoni, che tu conosci molto bene. E, credo che fosse o il 2007 o il 2008, era già pronto un omaggio a Mia Martini, perché è da sempre la mia cantante preferita. E quindi noi molto molto tempo fa, in tempi non sospetti, quindi avevamo deciso di fare questo omaggio a Mia Martini, se non che successe che nessuno delle persone che io interpellai per fare questo omaggio fu d'accordo a fare l'omaggio.
2: Ecco, quindi
0: qual è il motivo?
1: Il motivo è il solito motivo di sempre, che ora non voglio dire perché è una cosa assurda, però il motivo è stato quello.
0: Tristezza immane, vorrei concludere questa
2: però
0: cosa.
2: Però come
0: qui,
2: sempre, vedi, dalle cose che prendono una certa direzione ne nascono altre cose che poi concretizzano i progetti, e quindi in questo caso l'omaggio a Mia Martini credo che lo stiate portando anche in teatro, no?
1: Abbiamo fatto un'anteprima nel foyer d'un teatro e è stata di grandissima soddisfazione perché la gente era fuori, no, non è riuscita a entrare tutta.
0: Allora pensavo che era fuori nel vedervi,
1: anche per altri motivi.
2: Se erano fuori di testa loro, stavamo fuori noi. Alla fine hanno trovato un compromesso. Però vedi, cioè io ho iniziato così, ma senza vena polemica, solo che ovviamente progetti, omaggi, film, di tutto e di più, no? Poi, secondo me le cose vanno sempre fatte col cuore, un po' come è successo qualche anno fa con Gianna Bigazzi, quando facemmo un omaggio, anzi ne abbiamo fatti due di omaggi a Giancarlo Bigazzi, però usciva veramente in modo spontaneo, e chi era lì se ne accorse subito.
1: Si percepisce,
2: esatto.
1: Certo.
2: Di questo parleremo magari nella seconda parte anche con Veronica Ventaoli, mentre tra pochi istanti faremo un piccolo collegamento telefonico con Lela Kaur, che a dispetto del nome e cognome anche lei vive a Roma.
0: Dove?
2: Dove? Ce lo facciamo dire da lei, scusa.
0: A Piazza dei Mirti pure lei.
2: Ce lo facciamo
0: dire da lei.
2: 5 minuti e andiamo in collegamento con lei.
0: Allora mettiamo un brano?
2: Sì.
0: Norbi? Ah, eccolo. Perché no, io vorrei sapere una cosa, come mai è andato a beccare queste cose stasera in partenza, perché di solito mette delle cose diverse. Comunque, a prescindere, tanto molto avremo anche Piero Angela. Sto scherzando.

0: ma poi alla fine mi mandano i WhatsApp e mi dicono: ma che, Max, ti sei trasferito a Roma? Te lo studi? No, non ci siamo trasferiti a Roma, è perché tanti amici sono di Roma, ascoltano determinate radio in quel di quella grande città meravigliosa, e naturalmente non abbiamo amici in quasi tutti i quartieri. Da un quartiere meraviglioso dell'Appia Tuscolana, te senti, ma Piazza dei Mirti, Collina Fleming, cioè di tutto abbiamo una nostra amicissima, anzi amica di Loris. Allora, di alla ragazza, sì, che non ballerò mai.
1: Intanto dammi il microfono, perché questa è una scommessa, ma fa parte del gioco. Diciamo che Roma sta letteralmente invadendo la nostra trasmissione, però noi siamo felici di questo, anche perché a Roma, se non sbaglio, abbiamo tre radio, no, che ci stanno ripetendo, una in FM e due web, Max, giusto?
0: No. Due FM e uno e due web, due.
1: Lela,
2: buonasera.
1: Come stai?
2: Io molto bene, voi?
1: Bene, noi stiamo benissimo. Come puoi sentire, Lela non ha accento romano. Come mai?
2: Non ho accento romano perché abito metà a Roma e metà nel sud, in Calabria.
0: Detto nulla.
1: Capisci com'è alta la ragazza?
0: Sì, 1,81 m.
1: Un'autostrada.
0: Un'autostrada, sì.
1: Senti, Lela, noi... Un'autostrada. Noi coinvolgiamo, no, amici, ma soprattutto artisti, anche perché ci piace un po' giocare con questa trasmissione che va un po' ovunque, perché insomma siamo su un pool di radio e quindi cerchiamo ogni volta di avere, diciamo, delle progettualità diverse e di far raccontare dei talenti. In particolare, io e te ci siamo conosciuti qualche anno fa, se non ricordo male, a Roma, proprio al Festival dell'Oriente, no? Ricordo
2: bene.
1: E la cosa che mi incuriosisce è che io lì ho trovato tante persone che facevano questa danza, che poi non è volgarmente chiamata la danza del ventre, però poi sono nate tante sfaccettature. Tu, nella fattispecie, ecco, di che cosa ti occupi nella fattispecie?
2: Esattamente, Loris, io intanto ti ringrazio per specificare proprio questa cosa, perché la danza del ventre, così chiamata erroneamente, perché comunque la danza si chiama orientale, dal nome in arabo Raks Sharki, quindi questo anche per dare un aspetto un pochino più dettagliato di questa disciplina, che comunque fa parte dell'ambito orientale, ma che comunque accomuna anche diversi stili all'interno, come hai detto tu e come hai potuto vedere e ammirare appunto sul palco del Festival dell'Oriente.
1: Certo, tra l'altro in questi giorni stai preparando, Lela, uno spettacolo interessante, no? Che ti coinvolge anche in Calabria.
2: Sì, esatto, infatti ho appena finito le prove e prossimamente in Calabria, a Soverato, nel dettaglio, in provincia appunto di Catanzaro, ci sarà questo spettacolo che si chiama Ballando sotto le stelle di Soverato, dove sarò ospite d'onore, proprio perché ho avuto modo di portare questa danza anche su Rai 1, Ballando con le stelle, quindi sarò l'ospite d'onore di questa serata.
1: A proposito di Ballando con le stelle, allora partiamo dal presupposto che Milly Carlucci, con la quale abbiamo fatto una cosa insieme tanti anni fa a Carnevale di Viareggio, è veramente una persona squisita. Ma è così difficile insegnare a ballare ai VIP?
2: Ma allora, io mi sono trovata benissimo con loro, proprio perché sarà che la grande famiglia di Ballando con le Stelle è veramente una famiglia, è meraviglioso stare lì con loro e si sente proprio nell'aria questo desiderio fortissimo di trovare ispirazione nelle varie danze. Quindi Milly Carlucci mi chiamò proprio per insegnare la danza del ventre, la danza orientale, e mi sono trovata benissimo con le VIP che sono state con me in sala, quindi a partire da Alba Parietti, Giuliana Desio, quindi è stato meraviglioso stare con loro e hanno appreso tutto quello che potevano apprendere nel brevissimo tempo che abbiamo avuto, perché comunque i tempi televisivi sono velocissimi.
1: Tu sai, Lela, che questo fondamentalmente è un contenitore di talenti, come lo definiamo io e Max, nel senso che in ogni occasione noi cerchiamo di invitare anche e soprattutto giovani talenti che magari hanno poco spazio e poi se lo creano cammin facendo, ma inizialmente possono fare un po' di fatica. A proposito di talenti, so che tu sei stata coinvolta su Gold TV, no? Con un format di giovani talenti.
2: Sì, esatto, ho avuto modo di condurre proprio circa un mese fa questo nuovo format di Alex De Vito, che ringrazio anche qui in radio, proprio perché mi ha coinvolto nella conduzione di questo programma.
1: Bene.
2: Ed è stato bellissimo, quindi innanzitutto vedere sia giovani della musica che della danza. Questo è stato bellissimo. Un progetto, quindi
1: abbiamo un piccolo problema di collegamento telefonico che cerchiamo di ripristinare. Lella la sentiamo a singhiozzo, probabilmente andiamo. Stai facendo ancora le prove mentre parli? No,
2: a passo di danza. No, sono qui sul lungomare meraviglioso di Soverato, dove appunto ho finito di fare le prove.
0: Allora,
2: e ci sta benissimo questa sera.
0: C'è una nostra evidente che è Radio Valentina Soverato. Trasmette in
1: Lella, ci stanno ascoltando da Radio Valentina lì a Soverato, lo sai?
2: Benissimo, allora li aspetto a Ballando sotto le stelle di Soverato.
1: Bene, prima di lasciarti però, a settembre che succede? Qualche progetto?
2: A settembre ci sono tantissimi nuovi progetti in arrivo, sia a Roma, appunto, con una serie di insegnanti che lavoreranno appunto con me su Roma, che andrà a collegarsi con le varie discipline di danza orientale, quindi ci sarà sia danza orientale classica, ci sarà la tribal fusion, ci saranno altri stili annessi, anche le danze antiche romane che comunque fanno parte del mondo antico, quindi stiamo mettendo all'interno di un grande contenitore tutto ciò che può far parte del passato e che può essere presente nella vita di tutte le donne e degli uomini.
1: Bene.
2: Io quindi invito anche gli uomini a danzare e anche in Calabria, quindi a Soverato, ci saranno dei corsi diretti proprio da me in persona.
1: Bene, io Lella chiudo e ti dico che tra gli iscritti a settembre per la Tribal Fusion ci sarà anche Max.
2: Io aspetto Max a braccia aperte e anche te, Lois. Non vedo l'ora di rivederti.
1: Buona vita, Lella, un abbraccio.
2: Grazie anche a voi.
1: Ciao.
2: Buona serata. Ciao.

0: Eric Clapton, giusto? Caro Loris.
1: Giusto, giusto.
0: Si parlava, si chiacchierava, si diceva. Ah, innanzitutto io non ballo.
2: La tribal music.
0: Tribal music.
2: Negli anni 80 però la tribal music.
0: Che roba è?
2: C'era la musica tribale negli anni 80, no?
0: Sì, c'era quello. Sì.
2: Uno dei pezzi più famosi fu In Zaire.
0: Sì, afro.
2: Afro, tribal. Ti ci vede a ballare la tribal?
0: Sì,
2: a te?
0: Sì. La Macarena, soprattutto.
2: La Macarena. Allora, tra pochi istanti avremo anche Veronica. Stiamo cercando di organizzare questa seconda parte.
0: Veronica Castro? Anche i ricchi piangono?
2: No, Veronica.
0: Ti ricordi Veronica Castro?
2: Sì, che
0: quella piangeva sempre.
2: Sì, sì, sì,
0: una cosa, una donna meravigliosa. Quanti anni ha ora? 7200?
2: Ma non lo so, ma vabbè, perché dobbiamo parlare di Veronica Castro?
0: Che ne so, era vecchia negli anni 70.
2: No, perché dobbiamo spostarci dall'omaggio di Mia Martini anche a delle produzioni che invece coinvolgono queste due ragazze.
3: Ragazze.
2: Che è vero che sono in duo.
3: Grazie.
2: Però ad esempio credo che Veronica proprio in questo periodo sia uscita con un nuovo singolo,
3: sì,
2: no?
3: Sì,
2: poi glielo chiederemo.
3: Sì. Chiediamolo a lei.
2: Sì.
0: Veronica. Ah, ho capito. No, niente, mi è venuto in mente una cosa.
2: Non ce la possiamo
0: fare. No, non ce la posso fare.
2: È rimasto scioccato la tribal.
0: No, pensando che.
2: Ti faranno fare la danza sui
0: che
2: veli.
0: Che devo fare?
2: La danza sui veli.
0: La danza
2: sui veli.
0: Sui veli.
2: Va bene.
0: Sì. Io metto un brano meraviglioso alla faccia tua.
2: Ecco, e noi però chiamiamo Veronica adesso.
0: La chiamiamo?
2: Perché se non ci aiuta lei, non se ne esce più.
0: Ok, manica di mutante.
2: Vediamo se. No. Proviamo.

0: Perché poi mi fa italiare una cosa meravigliosa come questo Kenny Burke, You're the Best. Almeno c'è una bella sniappettona per farmi tagliare, cioè nel senso
1: almeno tu
0: nell'universo.
1: Oh,
0: ecco. Che donna meravigliosa.
1: Chi?
0: Signori,
1: io?
0: Dalla via Appia o da Laurentina? No, da dove? Da Laurentina, dalla via Appia. Dove sta sta donna?
1: Che stai facendo? La pubblicità dell'acqua
0: minerale.
1: Sta fermo un attimo. Siamo.
0: Da collina Fleming.
1: Sta calmo che abbiamo riunito il duodeno.
0: Sì.
1: Veronica. Oh, finalmente. Sai, qui è come se in una lavatrice. Siamo in piena centrifuga, ma la colpa è del conduttore, perché come ogni conduttore, il conduttore dovrebbe saper guidare. Invece lui ci sta mandando fuori strada e questo è il risultato.
2: Ottimo.
1: Come stai?
2: Io bene, voi?
1: E noi siamo benissimo. Meno 5 qui a Torre del Lago, dove c'è la sede, dove parte tutto questo pool di radio. Meno 5,
0: sì,
1: ma
0: sì.
1: Sta grandinando adesso.
0: Ma a collina Fleming quanti gradi abbiamo?
1: Dove?
2: A collina Fleming non lo so, a Torre Vecchia penso 40 gradi all'ombra, perché
0: quello
2: è una cosa atroce.
0: Ora capisco perché sei in manica di mutanda.
2: esatto, è per quello.
1: Veronica, senti, stavamo parlando dell'omaggio a Mio Martini. Prima ho esordito dicendo che è facile, no? Creare dei progetti. Poi però bisogna che ci siano, uno, i contenuti, due, la voglia. E spesso la voglia viene meno. Nel caso vostro non è così, perché mi raccontava naturalmente Samantha che questa cosa non solo è apprezzata ma è condivisa, perché poi il pubblico è quello che alla fine, no, deve fare per forza il nostro gioco, perché se il pubblico non è con noi abbiamo già perso in partenza. Ecco, quindi quali sono le emozioni che traspare a voi su un palcoscenico, no? Vedere questo pubblico, come reagisce il pubblico in questo omaggio a Mio Martini?
2: Allora, è bellissimo, perché diciamo che nelle volte in cui abbiamo fatto questo spettacolo abbiamo avuto un pubblico molto variegato, sia per età che provenienza, insomma, quindi vedere che dal bambino, insomma, di 10-11 anni, che magari ha seguito il biopic adesso in TV, quindi sa anche lui chi è Mia Martini, fino alle nonne, insomma, vederli tutti che battono le mani quando partono i successi come Piccolo Uomo, oppure si commuovono e si alzano in piedi quando facciamo Almeno tu nell'universo, insomma, è bellissimo, sia per noi che comunque ci mettiamo la faccia, la passione e tutto quanto, sia poi pensando, insomma, a Mimì, a cui noi umilissimamente lo dedichiamo. Quindi, insomma, sicuramente le emozioni sono tutte positive.
1: E quindi questo è un progetto che comunque ha un contenuto proprio, diciamo, uno stato emozionale, no? Quindi non sono i soliti target, concorsi, riferimenti, omaggi che poi lasciano a volte anche il tempo che trova.
2: Ecco. Abbiamo anche, penso che Samantha ve l'abbia raccontato, lei ha lottato inizialmente per fare questa cosa e finalmente siamo riusciti a metterla in atto.
0: La neve del 56. Ecco.
1: Capisci perché il conduttore va fuori strada, è lui.
2: È lui che porta fuori tutto. Sì.
1: È lui che porta fuori tutto. Ma abbiamo un sottofondo legato a Mimì? Ce l'abbiamo?
0: Credo di sì, spero.
1: Credo di sì. Samantha gli ha fatto fare anche da regia.
0: Spero.
1: Ci hanno capito. Parte tecnica. T'ha fatto anche da parte tecnica,
0: questo,
1: Samantha?
0: Questo?
2: Samantha promossa di grado.
1: Ma aspetta, vediamo.
3: No.
1: Sì. Non è questo.
2: Sì.
1: Aspetta, questo cos'è?
3: Questo qui mi pare di conoscerlo, vero?
1: Cos'è? Ma lei forse
3: ma non
1: lo sente.
3: Ma c'entra con Mimì.
1: Lei forse non lo sente, ma è il brano di Veronica. Quello...
3: Questo è il brano di Veronica.
1: Aspetta, è il nuovo singolo di Veronica questo. Scusa.
2: Francesco ora lo fa.
1: Qual è il problema? Come si intitola Veronica il nuovo singolo?
2: Francesco ora lo fa.
1: Per favore, vogliamo ascoltarne un pezzettino?

0: il 56.
1: È venuta così. Stai cercando di mixare, no? No, non c'entra niente con me.
0: No, ma infatti, questa è una. È Francesco.
1: Francesco.
0: Ma Francesco che fa? Che sentivo un po' di confusione.
1: Cioè, è Francesco di con te, Veronica.
2: No, sono con il mio cane adesso. Oh. Francesco non è presente, no.
0: Beh. E meno male.
1: Questo è il tuo nuovo singolo.
2: Sì, esatto. Uh-huh. È uscito a metà maggio. Sì. Sta andando molto meglio del previsto, sia nelle radio che come visualizzazioni YouTube, quindi siamo molto contenti.
1: Bene, bene. Adesso dobbiamo fare un passo indietro e quindi uh-huh. tornare un attimo sull'argomento dell'omaggio a Mimì, che avete già esatto. fatto e che farete ancora, perché ad esempio avete uh-huh. delle nuove tappe, no?
3: Sì.
2: Sì.
1: Sì.
3: Proprio qui vicino.
1: Aspetta, che mi state rispondendo in due.
3: Proprio qui vicino, a Villa Paolina.
1: Ah, Villa Paolina?
3: A Viareggio.
1: Che data sarà?
3: E sarà il 29 di luglio.
1: Il 29 di luglio. Quindi insomma tra un tempo.
0: Viareggio, nota località turistica.
1: Beh, chi è che non conosce Viareggio?
0: Ma la sai, lì è la Tiburtina, che ne sanno.
1: E come la cioè, non ho capito.
2: Ho spasso la voce.
1: Il 29 luglio non casca mica di venerdì, no, Max?
0: Quando?
1: Il 29 luglio, no.
0: 12, 19, 26.
1: Quindi andremo a vederle.
0: Assolutamente non me ne può fregare di meno.
1: Oh. Hai capito, io ho conquistato.
0: Ma c'ho la sagra del bombolone con la crema.
1: Capisci? Da un anno conquisto condividendo io questa. Cioè, io ce la sto mettendo tutta per farla decollare. Ma lui mi scivola sulla
2: boicotta.
1: Sì, no, lui scivola sulla sagra della patata, la sagra della salciccia. Non so che c'è a Roma di sagre famose a Roma. Che c'è?
0: La baiata, che scherzi davvero?
2: Sai che non lo so,
1: Molto. Ma lui sì, lui sì. Lo so, lui invece è un'icona e lo chiamano anche giù in Sardegna. In Sardegna.
0: In Sicilia. In Sicilia, la sagra dell'arancino. Ma firmo gli autografi, ma che scherzi davvero.
1: Quindi, ricapitolando, a fine luglio queste due girls le vedremo a Viareggio, però le potremo vedere anche insomma in altri spazi. L'importante è che la condivisione per questo genio della musica vada avanti e vada avanti proprio con questo stato emozionale che voi state trasmettendo. Io mi fermerei qua, se Samantha non ha altre cose da aggiungere, ma credo che questo sarà un vostro briefing successivo, no? Successivo. Non è che adesso in radio dovete parlare, no?
3: No, perché se poi si dice tutto, poi non ci vengono ad ascoltare. Abbiamo da pagare il servizio.
1: Ok. Quindi Veronica, niente, per noi è stato un piacere. Ovviamente ti avremmo voluto qua, ma magari sarà l'occasione di vederci in una prossima situazione, perché no?
2: Spero, sì.
3: Okay.
0: Vestita però,
1: vestita. Vai, ma tanto non...
3: a dicembre.
1: Vai, ma tanto non siamo in TV, non ti vede nessuno. È stato un piacere, Veronica.
2: Anche per me. Ciao.
1: Un abbraccione.
3: Ciao.
2: Ciao.
1: Ciao. Ciao. Ciao.

0: beh, insomma, se potete estrapolare da una compilation, senti il mio inglese, compilation, ti è piaciuto?
1: Very good.
0: Maxwell, something. Quel smooth jazz group, comunque, è un po' mischiato
1: di ambient. Smooth.
0: Non stiamo bene, siete benissimo.
1: Deve essere il caldo.
0: Allora, guarda, dobbiamo immettere nelle nostre bellissime frequenze un brano che già è arrivato. Beh, insomma, quando arriva una mail lungo la settimana perché vogliono ascoltare un brano, noi dobbiamo per forza immetterlo, visto che è consigliato poi che un nostro radioascoltatore, anzi in questo caso radioascoltatrice, che ci chiama dalla Calabria. Te guarda la Calabria, vero?
1: È protagonista stasera.
0: Anzi, non so, ma le Lipari sono in Sicilia o Calabria? Perché è tutto attaccato. È Sicilia, vedi. Allora, perché le hai scritto Calabria? Ti chiamo, ti scrivo dalle Lipari in Calabria. No, ha fatto un errore. Lei.
1: Via di mezzo
0: è a Camaiore, nota località turistica. È anche a Pietrasanta, conosciuta in tutto il mondo per quanto riguarda l'arte. Comunque, per farvi conoscere un po' la Toscana, noi siamo vicini a tutte queste grandi e belle cose. Questi sono gli Imagination con So Go So Right, ed è questa Cristina Benedetta che ci manda una mail e ci dice: mi metti quello che è tanto tempo che non l'ascolto, lo ballavo con mio marito, che poi ora non è più mio marito perché non mi capiva. No, te hai capito benissimo, tuo marito, vai. Mio marito mi ha lasciato, non mi capiva. No, t'ha capito benissimo, ecco perché t'ha lasciato. Allora, stai ancora un po' con noi, com'è?
1: Sì, poi torno sul monte.
0: Torna la luna dal monte.
1: Sì, esattamente.
0: Spunta la luna. Questo ha un intro che potevo parlare quei 3 o 4 minuti, anche perché prima del canto arriva. Però noi non abbiamo voglia perché siamo accaldati.
1: Assolutamente.
0: Assolutamente sì. Allora, questo è. Che trasmissione sono? Perché Dolce Alice Live.
1: Chi sono? Dove sono?
0: Soprattutto chi è? Dolce Alice Live, Max Velè, microfoni, Norbi alla cura e alla parte tecnica, Cinzio Donati in redazione, tutti quanti appassionati. Faremo una bella cosa anche in questa puntata. Imagination.

0: non mi ricordo l'anno, ma dovrebbe essere, si parlocchiava in studio, dovrebbe essere intorno all'82, giusto?
1: Scuole medie.
0: Eh sì, perché poi, beh, vista la nostra veneranda età, sicuramente sono scuole medie, vero? Con la classica Vespa 50 Special, ti ricordi? E voi invece donzelle col ciao.
1: Il ciao.
0: E andava molto di moda tra voi donne il sì.
1: Sì, perché era un po' più slim, era più carino.
0: La sella un po' più lunga.
1: Sì, più allungata, ci si poteva andare in due fino a che non si trovavano i vigili.
0: E poi tra. Multone, arrivava la mamma, tu ciaffate.
1: Esattamente.
0: Ciaffata significa schiaffo, percossa, che poi insomma. Ho detto una cosa prettamente toscana, versiliese. Insomma.
1: Allora si poteva, ora no. Non si può.
0: No. Non si può, Allora si parlava prima con Loris, che è fuggito perché si è dimenticato la pastiglia. Sai che lui deve prendere una pastiglia la sera, anzi sono due, una alle 20:30 prima di andare in onda e una alle 22:30.
1: E una l'aveva presa e una no.
0: Aveva dei problemi. Per quanto riguarda, cara amica, quello spettacolo che ora tra un po'.
1: Tra qualche giorno, il 29 luglio a Villa Paolina.
0: Villa Paolina, che è una villa bellissima,
1: sì,
0: in quel di Viareggio,
1: centro a Viareggio,
0: sì. Restaurata tutta quanta,
1: siamo nel parco esterno, ci sono 200 posti a sedere.
0: Noi saremo lì ora. Io prima ho fatto la battuta brutta, ma ci saremo, perché insomma, come per una cosa del genere, uno spettacolo carino, bello sicuramente, anche perché organizzato molto bene, soprattutto organizzato col cuore.
1: Esatto, e non è solo uno spettacolo musicale, quindi non è un tributo di canzoni di Mimì. Abbiamo raccolto un po' di materiale. Ari, ecco, Francesco non lo sa.
0: Francesco lo sa pure che Francesco deve rompere il Maroc Glacé.
1: Dicevo, non si tratta solo di uno spettacolo musicale, sarà un modo di vedere anche una Mimì inedita. Abbiamo raccolto un po' di interviste, qualche foto, un po' di materiale che Veronica si è prestata a leggere. E poi
0: perché sa leggere quella donna?
1: Sa anche leggere, sì, sa anche leggere. No, sì, gli hanno insegnato.
0: Sì. Andi.
1: Però diciamo che per fare le prove delle registrazioni avevamo bisogno di un posto silenzioso e eravamo a casa di mia madre, Agliana, e lì di silenzio c'era poco, anche perché c'era un personaggio che stava tagliando il prato e quindi insomma era poco silenzioso, e noi dovevamo fare necessariamente le prove prima di andare in sala di registrazione, quindi ci siamo chiuse nell'armadio. Faceva caldo, sì.
0: Non state bene, lo sapete che non state bene. Detto l'armadio.
1: Però, insomma, alla fine ci siamo riusciti a fare quello che dovevamo fare.
0: Io vi capisco benissimo, capisco anche. Vabbè, allora verremo proprio per vedere queste cose, che saremo curiosi.
1: Ma l'armadio non lo portiamo comunque.
0: Senza armadio?
1: No, veniamo senza armadio.
0: Disarmadiate. Disarmadiate, benissimo. Arriva un brano meraviglioso, poi se vuoi stare ancora con noi puoi farlo tranquillamente. E continua Dolce Dice Live, ma continua con una cosa che a me sta a cuore, anche perché è un rifacimento questo, preso da Rod Stewart, un brano di Van Morrison rifatto con quella voce gracchiante e bellissima di quell'uomo.

0: Bobby Humphrey. Tu conoscevi Bobby?
1: Sì, di vista.
0: Sono anni
1: sì. È da un po' che non lo frequento più.
0: Allora, Samantha, com'è che la va?
1: Che adesso io vi saluto e torno sul monte.
0: Ti sembrava un'intervista normale la nostra?
1: Non avevo dubbi, non è che sono venuta pensando di fare un'intervista normale. Non ci sarei venuta per fare un'intervista normale. Cioè, una che fa le registrazioni nell'armadio.
0: Che fa l'intervista classe,
1: ma
0: che fai? Ma che scherzi? Quella telefono è mutata.
1: No, una
0: cosa meravigliosa.
1: Ma te ne potrei raccontare. Tantissimo.
0: Lascia perdere.
1: Però ti devo salutare perché
0: okay. Io ti ringrazio e guarda, ti lascio andare, però ti metto un brano che so che ti piacerà sicuramente, anche perché ho visto prima gli

come. Ah, just become. Allora pensate, qualche sera fa sono uscito e sono andato così a degustare una bella birra fresca, beh, è chiaro, insomma, in un locale. Mi si avvicina una pulzella e mi dice: ciao, come stai? Bla bla bla bla bla bla bla, le solite cose, eccetera, eccetera. Che lavoro fai? Faccio lo speaker, gli ho detto. E tu? E tu? E fa influencer. E io ho detto: beh, mi dispiace, però dovresti essere a casa con l'influencer. No, io influencer gli altri. Eh no, bimba, scusa, se influenzi gli altri, allora pigliati le attacchi ferite, insomma, o qualcosa del genere. Allora, questa battuta me l'ha scritta Cinzia Donati, che puntualmente, se qualcosa non gli dico, lei mi. Hai capito? Influencer, ti do un attacchi ferite. No, non l'hai capito. No, per favore, se non capisci queste cose, ma faccio delle frasi lunghe, cioè. No? No, per capire, insomma. Allora la Chris Rea con Fall. Eccole le belle donne. I don't know. Cos'è che mi hai dato da bere? Ma che schifo.

0: Mi piacciono queste figliuole, veramente, ma veramente, guarda, sono delle cose, no, anche perché stavo vedendo le foto, sono veramente, veramente belle. Questa era semplicemente Who Are You?
1: Io devo ancora capire, chi è di questi che tutte le volte che vanno al bagno non scarichino mai?

Siamo andati io e Norby qualche sera fa a degustarci veramente gli American in quel di Fiesole, sulla collina sopra Firenze, all'anfiteatro romano, una cosa meravigliosa. Questo brano qui dal vivo è, vabbè, che te devo dire, anche se te lo dicessi che ti arriva a fare, ma capito? A proposito di Roma, a proposito di magnate, le cose si diceva prima, siamo qualche anno fa, siamo andati quando viveva ancora la Sorarella, siamo andati veramente nel ristorante della Sorarella. Alla fine noi volevamo mangiare cosa piaceva a noi, alla fine di tutto quanto ci ha convinto lei, insomma, e abbiamo mangiato quello che ha voluto lei, la Sorarella, fantastico.

0: ora in onda.
1: Va ora in onda.
0: Non è mai troppo presto. Non è mai troppo presto.
1: Non è mai troppo presto.
0: Con Giuseppe Cesena, dal lunedì al venerdì.

0: Buongiorno, buongiorno a tutti quanti voi in questo venerdì, oggi 12-12-12-6, quindi 12 più metà 6, 26, 12-6-26. Siamo qui in diretta anche in questa mattina del venerdì e buongiorno al vostro Cecantibus Giuseppe Cesena, come al solito sempre vicino a voi, sempre ligio al dovere del ormai che tra un po' finiscono 10 anni, quindi insomma siamo ligi al dovere in questo 12 giugno. E anche questa mattina avremo le nostre rubriche, avremo il nostro Marco Roma, avremo gli amici che collegheremo alle 5:15, avremo comunicati, poesie, insomma avremo le vostre telefonate se vorrete richiederci dei brani, soprattutto quelli vecchiotti, perché ormai era nata così questa trasmissione 10 anni fa, e quindi siamo qui. Vabbè, però se ci richiedete anche qualcosa di nuovo non è che non ve la mandiamo, insomma, però insomma come volete fare voi, siamo a vostra disposizione. Come siamo a disposizione per salutare le nostre radio, salutiamo Radio Mare Italia, poi salutiamo anche Radio Blinco Blanco Atri, replica alle 7:30, Radio Teramo e Tele Terme Vigliatore TV. Sempre queste tre ultime radio e TV ci mandano la replica alle 7:30. E allora è il momento di salutare le altre radio che sono con noi sempre tutti i giorni dalle 4:30 alle 7, mentre alcune mandano appunto le repliche, quindi non sappiamo tutte quante, alcune poi le sentirete anche nell'annuncio, alcune lo dicono, alcune no. E siamo qui in diretta per voi per il saluto delle radio.
1: È il momento di salutare le nostre sorelle radio. Radio Antenna Abruzia, la prima radio che ha abbracciato la disabilità. Radio Amiche in Blu, in tutta la Calabria. Radio Dream on Fly, in replica alle 7:30. Danemi Radio. Radio Napoli Lounge, Circeo Radio Italia, Centro Radio Italia, Radio Luna Web, Reggio Emilia. Radio Borrello, Radio Roma Live. Radio R1 Monza Brianza, TRL Tris Radio Live, Cobalto Radio, Radio Enigma, Radio Risorse, per l'espressione libera dell'Unione Italiana Ciechi ed Ipovedenti, Radio Attiva Nonanto da Modena, Radio Don Bosco, 98104 e 9, in provincia di Ragusa, Basilicata Radio 2, Basilicata, Parti Calabria e Puglia, Dimensione Radio, MG Radio, Radio 102 Svizzera, RC1 da Frosinone, RCM 104, Radio Web TV, RDT Radio Station, Regional Radio, 1584 kHz Centro Italia, RP Web da Tortora, Way, Radio Unione Italiana Ciechi e Ipovedenti, Cosenza, www.radiofuturoweb.com da Verona, Radio Altavilla, Radio Amore Catanzaro, in FM, www.radioamorecatanzaro.com, Radio Antenna Musica, 92.2, Fondi, Radio Axel 24, la radio degli italiani a Tenerife e Isole Canarie, Radio Scalo San Marco, Radio Serena Net, All Music Digital Radio, Radio Panorama, canale 17 digitale terrestre per tutta la Sicilia, Radio Wi-Fi Official, Radio Centrale Oristano, Radio Clock Mania, Radio Corallo, Villa Puzzu, Cagliari, Radio DGS, 93.4, 95.3, Praia, Radio Empire, 94.9, 107, Radio R, 89.100, Recanati, Radio Free Live, Globus Radio Station, canali 15 e 18 digitale terrestre per tutta la Sicilia, Radio Nova, 94.300, Castelnuovo nei Monti, Radio Onda Mediterranea, 89.9, Costa Ionica, Radio 40 Web, Radio Studio 4 Web Radio, Radio Studio 5, 104.7, Sciacca, Radio Studio Play, Radio Studio Sound, Radio RVD 87.7 Rovigo, www.radiorvd.it, Radio Team 2000 da Villa Urbana, Radio Tigulio Web, Radio Ulisse VJ, Radio Vanessa 101.800 Venezia, Radio Villa Centrale, Radio Italo Dance, Radio Blinco Blanco, canale 15, digitale terrestre per tutta la Sicilia, Radio Mille Cuori, RSC Solofra, in DAB 12D Campania, Radio Cosmi Dance, Radio Albatro, Dantoradio.it, Radio Meano Belluno, www.radiomeano.it, Radio 71, RTA Planet, web radio www.rtaplanet.eu.
0: Felix On Air 2026, Radio Condivisione, la radio del Movimento Apostolico Cechi.

Sono le 4 e 40 e 10 secondi e abbiamo l'amore disperato, ma adesso avremo anche i saluti di Marco Roma e poi la diretta.

0: Tanti auguri Adriana Lima dalla Marco Roma, tanti auguri a te.
1: WhatsApp.
0: Buongiorno. Mi piacerebbe guardarti negli occhi e vederti quella luce così bella che non avevo visto mai, perché ci tengo a te. Da Marco Roma, buongiorno.

0: Eccoci qua, eccoci, amore disperato. E andiamo allora a Marco Roma, veniamo di sentirlo.
1: Rispondi, pulsante.
0: No, rispondi no.
1: C'è Cantibus, 4:42.
0: Sono le 4:42, ci dice il nostro orologio. E...
1: avvia videochiamata con Marco Roma, avvia chiamata vocale con Marco, ecco. Roma, saluto Canoro.
0: Chiamata vocale, perché videochiamata insomma non serve.
1: WhatsApp, riduci finestra chiamata, pulsante, stai chiamando Marco Roma, saluto Canoro, sì, voce non attiva.
2: Buongiorno.
0: Buongiorno, buongiorno, buongiorno.
2: Buongiorno, sente basso, cucca a posto.
0: Mi senti basso?
2: Buongiorno.
0: Buongiorno.
2: Però sento benissimo, benissimo.
0: Ah, bene.
2: Buongiorno.
0: Bene. Ma oggi sei fermo, buongiorno. Oggi non sei in moto.
2: No, oggi sono arrivato presto.
0: Ah, oggi sei arrivato presto, allora.
2: Sì, con calma, sei arrivato piano piano.
0: E oggi venerdì siamo a Pontinia, ormai sappiamo, sì, che venerdì è venerdì, siamo a Pontinia. Sono le 4:40.
2: 4:43?
0: 4:43:23, quindi l'ora tripla. Salutiamo ATM, Trenord, BMS, le ricercatrici volontarie della coscia amica Caserta. Salutiamo gli altri amici Duopo ormai che fanno parte della nostra vita, Damiano e Leonora e anche Ernesto e Celeste che ci ha mandato il saluto alle 4:27.
2: E Damiano e Leonora devono stare con noi adesso.
0: Sì, dovrebbe essere con noi.
2: Stanno dormendo.
0: Stanno dormendo, mannaggia. Dormi, dormi. No, ma tu hai provato a fare il numero e non sono svegli?
2: No, mo li provo adesso. Provo a svegliarli.
0: Proviamo a svegliare direttamente. Ecco qua.
2: Vediamo che succede.
0: Vediamo che succede.
2: Vediamo se li svegliamo.
0: Vediamo, tanto il numero non viene detto. Siamo in diretta noi e stiamo vedendo se Damiano, sì, dal Vaticano si sveglia. Pronto, buongiorno. Ah no. Anche perché hanno preparato il quiz oppure no?
2: Sì. Ah. Stavolta era Eleonora che dedicava la canzone a Damiano.
0: Ah.
2: Cioè io ce l'ho già. Quindi la canzone la facciamo uguale al quiz.
0: Certo, certo.
2: Però peccato che non c'è loro due. Cioè erano chiamata con me, però poi non so che è successo.
0: E vabbè, magari capita che si scollegano.
2: Sì. No, ieri sera, diciamo, oggi stamattina non li ho proprio sentiti.
0: Ah, ieri sera erano rimasti che poi...
2: Sì, sì, siamo rimasti così, però... Leonora sicuramente...
0: Vabbè,
2: loro fanno troppo tardi.
0: E poi giustamente non si...
2: Allora... Ce la fanno. Tanto tra poco dopo entrano sicuro perché... Lui se non si sveglia lo sveglia il padre.
0: Ah ecco, comunque vabbè, alle 6:50 sicuramente ci saranno, perché oggi abbiamo...
2: Ieri il padre mi ha detto, vabbè, diciamo uno nella vita fa tante cavolate, io ne ho fatte una, ha detto eccolo qua, sta qua davanti a me.
0: E beh, ci vuole un applauso per il papà di...
2: Si chiama Marco, come me.
0: Ah, si chiama Marco, quindi... Bene, allora dunque, Pontinia, sempre solita scelta, il brano di oggi che Eleonora dedica a Damiano, io devo indovinarlo. Vediamo
2: allora,
0: qual è.
2: Il brano di oggi è... Però è facile, è troppo facile.
0: E vabbè.
2: Vabbè, che tesoro che sei.
0: Ah. Che tesoro che sono. Che tesoro che sei. Beh, sì, lo so, dai.
2: Quindi, sei un tesoro.
0: Sono un tesoro. Che tesoro che sei, Amedeo Minghi.
2: No.
0: Antonello Venditti.
2: No. Lo sapevo. Troppo facili loro due.
0: Beh, meno male, almeno loro mi aiutano in questa,
2: sì, no, non va bene, troppo facile.
0: Va bene. E allora però dobbiamo parlare di chi avremo mercoledì prossimo, dopo...
2: Certo, finalmente abbiamo una ragazza, una donna, finalmente
0: Un po' di quote rosa, se no sempre,
2: sì, tutti maschi, cioè è stata una coincidenza, però
0: È stata una coincidenza, abbiamo più maschi,
2: sì,
0: che...
2: Sì. Però stavolta ci abbiamo fatta una cantante rapper femminile, Ice. Si chiama Ice.
0: Ice. Ah.
2: È proprio quando lei canta, finisce nella la sua particolarità, quando finisce ogni canzone, lei dice sempre così: Ice, Ice. Sempre dice.
0: Quindi dice se stessa, allora, e si chiama Ice.
2: Sì.
0: Va bene. Sì, Ice. Allora, avremo questa ragazza, si chiama Ice. E adesso ci ascoltiamo. Che
2: nuovo,
0: tesoro?
2: Nuovo album, nuovo single, ha fatto un concerto.
0: Bene.
2: E sta andando bene.
0: E allora, che tesoro che sei, Marco, anche da Eleonora a Damiano, il re del Vaticano. No.
2: Il re del Vaticano sciupa femmine.
0: Addormentato, il re del Vaticano addormentato, perché non c'è il Papa in questo momento, che sì, è ancora fuori zona, è ancora in Spagna. Adesso deve andare a Tenerife, poi torna. Allora, ci sentiamo verso le 6:50.
2: Sì,
0: a più tardi, allora, buon lavoro.
2: A dopo, ciao ciao.

Salutiamo in diretta Claudia da Bologna, che è un nostro tesoro, Giuseppe, ci ha scoperto e quando è sveglia c'è. Buongiorno Claudia, buongiorno a te.

0: Il ballo di Beppe, un salto quotidiano a 360 gradi nel mondo della disabilità. Interferenze a tutto campo con Giuseppe Cesena.
1: Amici di RVD e di Disabili International Radio, siamo qui anche oggi in via Vivaio 7 per il dialogo nel buio e abbiamo una classe che ci viene presentata da Asia. Asia, buongiorno intanto, perché è l'unica ragazza. Ciao Asia, buongiorno.
2: Buongiorno.
1: Che classe siete voi?
2: Quinta superiore.
1: Quinto superiore di che scuola e che zona?
2: Romagnosi, a Erba.
1: A Erba, quindi non è Milano, è Erba. E allora ci presenti i tuoi compagni, intanto dai il microfono a
2: Luca,
1: vai, fai sentire la tua voce. Sono Luca.
3: Ciao, sono Luca.
1: Ecco Luca, poi vicino a Luca c'è invece
4: Daniele, ciao, sono Daniele.
1: Ecco, e poi vicino a Daniele.
5: Ciao, sono Da.
1: C'è Da. E vicino a Da c'è.
6: Ciao, sono Emanuele.
1: Emanuele con due M mi pare. E poi
5: con due M.
1: Infine abbiamo Asia. Abbiamo Asia. Allora partiamo proprio dal primo di voi. Come è andato il dialogo nel buio? Come è passata questa passeggiata di un'oretta?
3: No, è andata bene, è stata una bella esperienza, ci siamo divertiti.
1: Ecco, il momento più bello qual è stato? Intanto il tuo nome ricordalo, perché non
3: Salvatore.
1: Salvatore, perfetto. Come è andato? Cioè, nel senso che hai avuto paura in qualche tratto del viaggio?
3: Non ho avuto né paura né ansia, ero solo curioso.
1: Eri solo curioso, quindi tutte le tue curiosità le sentiremo anche dopo per le domande. Allora, dopo Salvatore abbiamo invece
4: Daniele,
1: allora tu com'è andato questo dialogo e cos'è che ti ha colpito di particolare?
4: No, è andato bene, mi ha colpito quando ho trovato la cassa panca, che non me l'aspettavo, sono quasi inciampato.
1: Ah, quindi sì. Hai fatto sopra
4: dopo
1: la panca.
4: Dopo ho avuto un po' di ansia, infatti, andare in giro toccavo un po'. Ogni tanto toccavo anche Emanuele con due M.
1: Sopra la cassa panca, la capra, che non crepa, insomma. E allora sentiamo invece Emanuele com'è andata per noi.
7: È andata bene, questa è la seconda volta che lo faccio, però mi ha comunque
1: dato delle emozioni nuove lo stesso.
7: Esatto.
1: Quindi tu l'avevi fatto già l'anno scorso questo?
7: Sì, sei anni fa.
1: Ah, 6 anni fa, quindi insomma, hai trovato qualche differenza tra 6 anni fa e
7: sì,
1: adesso?
7: Esatto.
1: Cosa hai trovato di differente?
7: Mi ricordo molto, poi mi ricordo che c'era una barca che non c'è più.
1: Ah, questo ti dispiace? Sì, infatti la barca non c'è, ma prima o poi la rimetteranno, sì, auguriamoci di sì.
7: Ah, bene.
1: Allora sentiamo, quando la mettono poi te la faccio sapere. Sentiamo chi c'è ancora, mi pare.
2: Io, Asia.
1: Asia, l'ultima Asia, che è stata poi la prima a introdurci la scuola. Asia, per te com'è andata questa?
2: È andato molto bene, anche per me era la seconda volta.
1: Ah, quindi anche tu 6 anni fa eri venuta? Quanto tempo fa eri venuta?
2: Anch'io 6-7 anni fa. Alle medie, e niente, però questa volta l'ho vissuto un po' di più e mi è piaciuto molto, nonostante l'ansia iniziale, però niente, poi mi sono rilassata.
1: Ecco, la parte più un po' paurosa qual è stata?
2: La parte?
1: Più dove hai preso un po' di paura? Non ce ne sono state?
2: L'entrata. Il corridoio iniziale.
1: Il corridoio che praticamente porta dalla luce verso le tenebre.
2: Sì.
1: Bene, allora a questo punto abbiamo detto un po' cosa pensate nel dialogo nel buio, invece vi lasciamo fare alcune domande libere sulla disabilità visiva, magari le avete fatte anche alle guide, magari le potete rifare a me le stesse domande per vedere se abbiamo le stesse risposte. Allora, che avete da chiedere sui disabili visivi, sui ciechi, insomma, chiamatemi come vi pare, anche potete farmi domande anche abbastanza personali, insomma, le problematiche della vita, che ne so, dite voi cosa volete sapere da un non vedente.
4: Come fai ad ambientarti appena entri, tipo in uno stanzino così?
1: Allora, beh, qui l'ambiente è uno stanzino piccolino, quindi come sono entrato è abbastanza semplice. Del resto hai fatto una domanda molto intelligente: come fa un non vedente a ambientarsi in una casa che non è la sua? Supponiamo che io venga a casa tua, allora dico, facciamo così, portami, iniziamo dalla porta e poi man mano vediamo il lato destro, dici magari qua c'è la cucina, qua c'è la camera, qua c'è questo, c'è l'altro, c'è tutto. Pensate che noi non vedenti abbiamo una percezione abbastanza strana, non so se ve l'hanno detto anche in anticipo prima,
2: sì.
1: Riusciamo a misurare le stanze, cioè se io entro in una stanza gli dico, raga, questa stanza è 20 metri, più o meno non falliamo quasi mai, tanto che un mio amico che era un geometra, Giuseppe, andiamo a misurare le stanze e poi le misurava lui, e bene o male sbagliavo di 3 o 4 metri. Sapete con che cosa percepiamo la grandezza della stanza? con il sesto senso, che sarebbe quello più che altro della fronte e delle tempie. Cioè praticamente noi abbiamo come dei radar, riusciamo a sentire la distanza dei muri, se c'è un perfetto silenzio, perché se c'è chiasso, casino, insomma non si sente.
4: Come sensori di parcheggio.
1: Sì, come i sensori di parcheggio, siamo più o meno, sì, una bellissima risposta quella dei sensori di parcheggio. Sì, riusciamo a sentire con un tipo dei radar quello che ci circonda, ecco. Però deve esserci silenzio, perché se il rumore non si sente. Domanda molto intelligente. Questa ancora, chi è che fa un'altra domanda?
4: Emanuele.
1: Dimmi, Emanuele.
7: Le persone che nascono senza vedere, sì, subito ipovedenti oppure cieche, cioè tipo quando scoprono che in realtà gli altri vedono, cioè come lo prendono?
1: Allora, dunque, le persone che nascono non vedenti non sapranno mai che cos'è un colore, né che cos'è il non vedere effettivamente. Poi glielo dicono gli altri, guarda che tu non vedi, però per loro è un loro mondo con gli altri quattro sensi, mentre per me, che io per esempio ho visto fino a 10 anni, per me il fatto di sapere di non vedere, lo so, per esempio io magari vedo le persone che mi sono vicine, sentendo una voce o dando una mano a una persona, io riesco a immaginare anche per esempio che è vestita di un certo colore, però magari posso sbagliare, in quel momento vedo quel colore, però quando la persona dice no, guarda che io non sono in azzurro ma sono in rosso, a quel punto la mia mente vede il rosso davanti a sé, quindi il non vedente acquisito tipo me non vedrà mai il nero davanti. Voi pensate, ah, tu non ci vedi, vedi nero, no, assolutamente, io vedo quello che penso. Qui per esempio so che è una stanzetta piuttosto buia, vedo questo chiarore appena appena, mentre quando esco fuori, se tocco un tavolo, vedo il colore del tavolo, magari lo vedo marrone e poi è verde, magari lo vedo giallo e invece è rosso, però non ho mai la tenebra assoluta. Chi è che fa ancora una domanda?
3: Secondo te in che colore sono?
1: Secondo te, dammi la mano un attimo. Ecco qua. Secondo me tu sei vestito di grigio.
3: Quasi. Non c'è bianco.
1: No, sei bianco, adesso ti vedo bianco. Perfetto. Allora, un'altra domanda e poi chiudiamo perché il tempo è tiranno. Chi ci fa? Asia. Non gli viene in mente niente Asia. Allora, potete
2: qual è il senso che secondo te hai sviluppato di più?
1: Dicevo prima, è questo sesto senso, che è quello di percepire le grandezze, come ha chiesto il ragazzo poco fa, di riuscire a sentire quanto è grande un ambiente, oppure di non andare a sbattere ai muri quando si cammina. Gli altri sensi poi bene o male sono gli stessi, sono un po' solo più accentuati. Per esempio io non è che sento meglio di voi, io sto attento, perché comunque non vedendo devo stare attento. Forza. A quello che sono soprattutto in giro per le metro, le borseggiatrici e borseggiatori. Quindi ragazzi, io vi ringrazio tutti quanti. Grazie. Noi contiamo da 3, 2, 1 e poi diciamo insieme viva Dialo Onore Buio, così ce ne andiamo tutti. 3, 2, 1, viva. Ragazzi, non mi vado. Ricontiamo da capo. 3, 2, 1, viva dialogo
2: nel buio.
1: È rimasto solamente.
2: Solo
1: tu. Va bene, alle prossime, grazie e buona giornata a tutti.
4: Arrivederci.

Disabili International Radio. Sono Riccardo Rosetti, in arte Wilder Payne. Ho 26 anni e faccio musica da quando ne avevo 16. Il mio songwriting e il mio approccio con la scrittura è raffinato e allo stesso tempo una fonte di spensieratezza, felicità e soprattutto speranza. La musica mi ha sempre aiutato nei momenti difficili e quando ne avevo bisogno c'è sempre stata. Il brano che ascolterete quest'oggi si chiama Caldo Esagerato ed è la mia hit estiva 2026, il mio tormentone. Spero vi piaccia, buon ascolto e buona continuazione.

0: E dopo il ciao della segretaria avremo un'altra presentazione quando sono le 5, 6, 7 secondi, e poi avremo le nostre dirette. Era ciao della segretaria, e adesso andiamo con l'altra presentazione. Sentiamolo, chi si presenta? Ecco qua.
1: 4, 5.
0: Allora vediamo chi si presenta. Eccolo qua.
2: Gli amici di Disabili International Radio, sono Before the Glow, e il brano che vado a presentarvi si chiama 1983, tratto dal mio ultimo album Black Rose 2026. E il brano parla un po' della mia vita, del mio percorso sia come artista che come persona, e lo potete trovare su Spotify, lo potete trovare su YouTube Music, in tutti, insomma, in tutti gli store online. E mentre invece per quanto riguarda la mia musica potete trovarla su YouTube e su Instagram cercando Before the Glow. Questo è 1983, io sono Stefano Eliamo, Before the Glow, a presto.

0: Beh, era così già 60 anni fa, non si costruivano più le case, cioè non si costruivano le case e non si lasciava l'erba. E abbiamo il capitano, buongiorno capitano.
1: Siamo arrivati a venerdì e noi siamo presenti.
0: E salutiamo invece Gina.
2: E buongiorno a tutti voi. Qui nuvole e tempeste in corso.
0: Ah, tempeste di pluviali?
2: Esatto.
0: Ah, quindi il venerdì è... invece no, Milano. Milano ieri
2: splende il sole.
0: Bella giornata ieri, non caldissima, bella giornata anche penso oggi, ancora non piove.
2: Bene, bene, bene.
0: Si dice che faccia caldo, però domani già più caldo, caldo estivo domani. E quando è caldo estivo è a Milano, insomma, fa troppo caldo. Allora, capitano, fa caldo?
1: Ah no, dai, abbiamo dei conti meteo a favore, Gina ce l'ha contro, ma che fa?
0: Gina ce l'ha contro. Avremo il nostro Dennis, come abbiamo in ascolto la nostra amica Claudia da Bologna, non può intervenire perché ha ospiti, quindi insomma se si mette a parlare sveglia qualcuno, quindi comunque sappiamo che è in ascolto, salutiamo Claudia di Bologna. Che ci ascolta con Radio Nova, che in FM, in DAB. Allora, un applauso a Claudio da Bologna.
2: Ciao Claudio, ciao ciao ciao ciao.
0: Ecco, allora sono le 5:16:56, avremo tempo fino alle 6 per stare insieme, dopodiché alle 6:02:03 andrà in onda la replica della trasmissione che abbiamo fatto in diretta mercoledì sera 20 di sera con Marco Roma e con Mirko Faro, un attore di Suburra. Tu conosci le fiction, queste fiction?
2: Di nome, ma non riesco a seguirle perché ho tanta roba da fare e quindi io non riesco a vedere tanta TV, però ne sento parlare, insomma.
0: Sì, sì, io TV proprio, a parte chi l'ha visto che lo guarda e mi ci addormento, non ne seguo altre cose in TV, qualche telegiornale.
2: In questo periodo dell'anno poi non ne parliamo, perché tra scrutini, esami, saggi di fine anno, siamo super oberati di lavoro e quindi non c'è tempo per la TV.
0: Ma il saggio di fine anno li hanno fatti da te ancora, no?
2: Sì, quelli della scuola l'abbiamo finiti, adesso resta quello di Incanto, che è l'associazione musicale che ho fondato esattamente 20 anni fa, perché quest'anno festeggiamo 20 anni. Lo faremo il 26
0: giugno.
1: Ma la scuola è chiusa?
0: Sì, la scuola sì.
2: No, la scuola no, non ancora, stiamo facendo gli esami. Abbiamo finito le lezioni, ma proprio stamattina cominciamo lo scritto d'italiano qui da noi.
0: Ah, si fa oggi lo scritto d'italiano?
2: Eh sì, stamattina.
0: Ah, non, io pensavo ieri.
1: Perché... Qual è il tema?
0: Non lo so.
2: Beh, i temi si erano sorteggiati, ci sono proposte.
1: Ah,
2: ci sono tre proposte, poi si erano sorteggiati. Sì, ci sarà la prova ovviamente, quella legata agli autori studiati di antologia, poi ci sarà il tema libero e poi sicuramente un testo più facilitato per i ragazzi.
0: Ma la scuola,
2: che hanno più difficoltà, che
0: la scuola
2: di
0: media...
2: un testo di comprensione con delle domande.
0: Quindi la scuola media, oggi partite con un tema che non vi viene dato dal ministero, siete voi che
2: sono quelli di maturità, che... noi le scuole medie decidiamo noi, c'è cioè, su proposta dei docenti di italiano si portano di solito si completano tre buste, delle quali viene sorteggiata una da un ragazzo o da una ragazza all'ingresso stamattina, e ogni busta contiene...
0: Ma vale per tutta la scuola, ogni classe?
2: Sì, per tutta la scuola.
0: Ah. Quindi
2: tre tipologie di tema.
0: Una mano bendata,
2: esatto.
0: Sorteggerà.
2: Fare le sorti.

0: di tutti.
1: Ecco qua. Bene.
0: Deciderà le sorti di tutti.
1: Allora, venerdì prossimo diremo qual era il tema. Così.
0: Esatto. Esatto.
1: Perché poi venerdì prossimo già è finito l'esame oppure ancora.
0: Sono finiti gli iscritti venerdì prossimo, perché lunedì e martedì poi facciamo lingua e matematica, poi faremo la ratifica degli iscritti e poi lunedì prossimo, il 22, credo che sia. Sì, 22 cominciano gli orali e quindi finiremo proprio alla fine di giugno.
1: È più esteso, noi, già, io ricordo i tempi che si faceva
0: un po' come le scuole superiori, dai, si finisce la prima settimana di luglio, seconda settimana di luglio per loro, noi finiamo un po' prima, fine di giugno, ma insomma c'è ancora da lavorare. C'è da mettere, da fare tutte le riunioni, la preliminare, la plenaria, il collegio dei docenti di chiusura dell'anno scolastico. Insomma, si finisce il 30,
1: di Bologna, che evidentemente
0: il 30 giugno.
1: Abbiamo in linea Claudia di Bologna, che forse può parlare. Un attimo, la sentiamo prima. Pronto, Claudia, buongiorno.
2: Ciao, buongiorno. Ti ringrazio per aver
1: detto,
2: ti ho mandato un SMS.
1: Sì. Sì, infatti. Va bene, d'accordo. Sì, sì, sì, l'abbiamo letto già, ti abbiamo già salutato adesso poco fa. Ecco.
2: Adesso mi ero allontanata per poter, perché il telefono è sempre quello. Allora, per poter parlare con te, mi ho interrotto la linea per poter.
1: Ah, allora ti posso mettere in diretta?
2: No,
1: ecco. Va bene, comunque c'è la Claudia di Bologna che ci saluta. Grazie Claudia.
3: Ciao Bologna.
1: Ciao. Ciao, ciao, ciao. Dice che non possiamo metterlo in diretta perché ha a casa. C'ha la figlia e quindi non può.
3: No,
1: è andata un po' lontana per parlarci brevemente e mandarci ancora un saluto.
3: È salita sulla torre degli Atinelli.
1: Allora ragazzi, parleremo degli esami la prossima settimana, poi gli esami non finiscono mai, ogni giorno è un esame. E oggi il primo brano che scegliamo, qual è?
0: Quale sarà? Oggi scegliamo, abbiamo detto di stare un po' su delle musiche di qualche anno fa, ho pensato che ci vorrebbe per cominciare questo weekend una bella overdose d'amore.
1: Ah, quella di Zucchero.
0: Sì, dai.
1: Overdose d'amore, Zucchero.
0: Ce l'abbiamo?
1: Sì.
3: Io fornisco l'insulina.
0: Ecco, bravo.
1: Ce la dovremmo avere. Eh sì, c'è. Inizia un po' in crescendo. E questa è quella dall'Ive.
3: Sale la glicemia
1: 320 1978 490 320 1978 490.
3: Chiamati Roma, vi attende.
1: Sì,

0: E qua non è un matrimonio, erano le 13 ragioni che ci sono partite, perché io stavo preparando il...
1: Ti sei distratto, Giuseppe, ti sei distratto.
0: No, no, è che stavo preparando il messaggio di Dennis e tra l'altro con questo iPhone nuovo mi stava partendo la chiamata video a quest'ora.
1: Eccolo.
0: Quindi stavo facendo il danno, speravo di non aver disturbato.
2: Chi stavi chiamando? Chi
0: Dennis, il nostro amico Dennis che ci ha mandato il messaggio, noi lo stavamo...
2: La volevi vedere dal vivo
0: a Dennis? No.
3: Oggi in testazione.
0: Abbiamo la chiamata quasi.
3: Messaggio vocale.
0: Ecco.
3: Un minuto e 10 secondi.
2: Allora,
0: sentiamo il nostro Dennis.
2: Saluto a tutti. I tuoi amici di Giuseppe.
0: No, stamattina vediamo cosa dice stamattina Dennis.
2: Stamattina dice buongiorno.
4: Eccomi. Buongiorno a tutti. Un salutone a te Giuseppe in questa mattinata, in questo venerdì. Saluto tutti i tuoi ascoltatori e ascoltatrici in ascolto e saluto anche tutte le persone che avrai con te a dialogare in questa mattinata, dal primo all'ultimo, per non dimenticare nessuno, dato che magari ci sono qualche cambiamento che magari non conosco. Li saluto tutti. Bene. Allora, io questa mattina ti richiedo Loredana Bertè e la Luna Bussò. Sì. Bene, ringraziandoti e ringraziando bene. E niente, auguro a tutti appunto un buon fine settimana e ci risentiamo a lunedì. Ciao.

0: non te la ricanto più.
1: Come non la ricanta più? Ah, beh, lei, che io pensavo che fosse Gina che diceva non te la ricanto più, invece era la Loredana Bertè, perché era live, era come diciamo noi, era live.
2: È un brano che live rende molto, infatti diciamo che noi cantanti quando facciamo delle serate, delle cose, spesso qualche brano di Loredana Bertè lo si mette sempre in repertorio da gusto.
1: Sì, è un brano carino, ha scelto
2: ritmicamente molto coinvolgente.
3: Le porte del buio.
1: Le porte del sole.
3: Dal buio.
1: Buio, era una bussa. Alle porte del buio.
3: La luna busto, alle porte del notte, Giuseppe, la luna esce notte.
1: Ah, vabbè. Oh. Io penso che bussasse alla porta del sole, perché ci esci sole.
3: La luna esce e bussa alla porta, perché è buio, no? Bussa è uscita di notte, la luna esce di notte.
1: Vabbè, esce di notte.
3: Non è come te che esce di giorno, capito? Esce di notte.
1: Esce di notte la luna.
3: Tu sei lunatico o sei solare? Come stai tu?
1: Nessuno dei due, né lunatico né solare. Dobbiamo dire, a proposito,
3: devi dire io sono stellare.
1: Stellare, che vuol dire tutte e due.
3: È una cometa.
1: 5:35. Tra 20 minuti avremo l'ora tripla, ma vogliamo dire quanto è durata l'ora tripla della settimana scorsa, Gina?
2: 40 secondi. Non l'abbiamo misurata.
1: Non 40, 37 forse, però siamo lì, insomma.
2: Però ci sono andata vicinissima.
1: È
2: stata una bellissima performance, nonostante controllata per l'ora. Incerta del mattino.
3: Giuseppe aggiunge leve, ma stavolta non vuole aggiungere, non vuole fare niente.
1: Come non vuole?
2: Mo vediamo stamattina. Io sono al mattino presto, sono sempre imprevedibile.
1: La mattina presto.
3: 2 gradi in meno, 5 gradi in meno. Wow, 2 secondi in più.
1: Beh, dipende i vari termometri. Alexa è generosa, in genere fa qualche grado in più.
3: Chiediamoci qualcosa di bonifico. Alexa, mi dai un bonifico?
1: Sì, ma Alexa faceva.
2: Anch'io lo voglio.
3: È generosa.
2: Sì, dai, che devo lavorare a delle nuove produzioni.
3: Allora, cominciamo il mondiale, Giuseppe. Tu non partecipi al mondiale.
1: Ma è iniziato il mondiale? Come è finita la prima?
2: Come facciamo a ritornare in gioco noi italiani in questi mondiali? Non si può 12 anni che non facciamo un mondiale. Gabriele, mio figlio, è disperato perché dice: mamma, io non ho mai visto un mondiale. Hai ragione.
1: Non ha mai visto nulla perché
3: noi abbiamo vinto gli europei under 17, che ce ne frega.
1: Ecco, comunque ieri sera ha giocato Messico Sudafrica, come è finita?
3: Finita a tortillas.
1: Come a tortillas?
2: Perché hanno vinto i messicani.
1: Hanno vinto.
3: Non so.
1: Quanto è finita?
3: Alexa, chi ha vinto la prima partita del mondiale 2026?
1: Non se te lo dice.
3: L'Italia non partecipa.
1: Vabbè. Cioè, ha girato il dito nella piaga allora, praticamente.
3: Adesso in mondiale l'Italia non partecipa, non mi interessa.
1: Ah, così ha detto. Mi pare che abbia vinto il Messico 2-0, forse Google ce lo dice di più.
3: Ma perché ha segnato Maradona.
1: Se è morto Maradona, cioè dall'aldilà.
3: È morto Maradona.
1: Maradona è morto.
3: Io pensavo che giocava ancora. Non gioca più.
1: No, Maradona ormai non.
3: Io pensavo che giocava con Pelé.
1: Adesso giocano insieme in cielo. Giocano. Fanno.
3: Ci sarà il pallone lì, ci sa.
1: Ma dicono che c'è tutto in cielo.
2: Ma voglia, c'è tutto. Lì non manca niente.
3: In paradiso si gioca senza arbitro.
1: Ah sì, perché in paradiso.
2: Sono già tutti corretti
1: senza. Però mi pare sono state messe delle regole un po' particolari a questi campionati del mondo. Mi pare che
3: segni il gol devi dare 100 euro.
1: No. No, non si può perdere molto tempo quando si tira il calcio d'angolo.
3: No, no, gli orologi non si portano allo stadio.
1: E come si vuole?
3: Non si perde tempo senza orologi. Quando si scocciano si fermano. No. Non si deve perdere tempo.
1: Mi pare che non più di 8 secondi per i rinvii, per il calcio.
3: Sì, poi fai, cioè, l'ora tripla a metà del primo tempo.
1: C'hanno l'ora del.
3: Sì. L'ora di siesta. Stanno in Messico, fanno la siesta.
1: Giuseppe. No, hanno messo poi proprio dei cool breaking, dice, per il caldo.
3: Tutti i cooling break.
1: No, in modo che le televisioni e le radio mandano le pubblicità.
3: Sì. Tutti al mare, tutti con i costumi. Sì,
1: tutti a metà del. A metà del tempo.
3: I brasiliani hanno votato a favore.
1: Sì. A metà del tempo fanno questa pausa in modo che nelle televisioni mandano pure le pubblicità.
3: Arriva la Pausini che canta.
1: No, la Pausini ieri sera ha cantato
2: Pausini. Che canta l'inno. Che canta l'inno, l'inno messicano.
3: L'inno messicano, ha detto Trump, non vi preoccupate, noi controlleremo tutti.
1: Infatti gli iraniani. Un arbitro l'hanno fatto tornare indietro, un arbitro, non ricordo che.
3: Detto l'importante è che si mettono le stelle, le nostre
1: stelle e strisce. Allora Gina, scegliamo un brano?
2: Vogliamo passare anche uno mio? Ti pare?
1: Se fai la fatica di svegliarti, almeno un brano lo passiamo.
2: Dai. Allora stamattina lanciamo marcio ancora per un po', perché fra qualche settimana uscirà il mio nuovo singolo e quindi lasciamo ancora un po' di spazio a chi non l'ha ancora ascoltato. Signori e signori di Gina Palmieri, marcio.
1: Sì, ma io ancora non l'ho trovato.
3: Il nuovo brano, eccolo, si intitola Fragole di Puglia.
1: Ah, quindi già, tu sai già il brano nuovo di Gina?
2: Ma no, non si chiamerà così.
3: Non si chiama
2: Ma il capitano mi prende in giro.
1: Fragole di Puglia. Però Fragole di Puglia potrebbe essere un brano nuovo che puoi scrivere.
3: Fragole di mare.
2: Fragole di mare, sì, forse sì.
1: E allora invece andiamo con Marcio. Marcio è pronto, eccolo qua.
3: Marcio di mare.
1: Marcio, no, che Marcio?

0: E allora marcia, marcia, marcia, siamo qui. Marciamo in questo venerdì.
1: Marciamo.
0: Venerdì 12.
1: In direzione weekend.
0: Piovoso a Lesina, Milano.
1: Sì. Buono. Ho visto però le previsioni, nel frattempo sembra che oggi dovrebbe sistemarsi, si dovrebbe aggiustare, il weekend dovrebbe essere bello, domani dovrebbe essere bellissimo, anche se la temperatura un po' è scesa.
2: Dare in Puglia il treno non va, ma come è stato fatto?
0: Come mai non si può venire in Puglia?
2: Com'è? Che è successo?
1: Ci sono un po' da quando? Da quando? Perché l'avevano ripristinato già da tanto.
2: No, fino al 30 giugno c'è quell'interruzione fra Cancello, non so dove, là Caserta, Cancello.
0: Ma sì, da Roma, però dall'altra parte dall'Adriatico.
1: No, dall'Adriatico funziona. Dove c'è stato qualche. Perché noi siamo stati bloccati ad aprile, siamo stati bloccati all'altezza più o meno di Vasto, Montenero, che c'era una frana importante.
0: Sì, chiaro.
1: Davvero siamo stati divisi in due.
0: Sì, però poi adesso è stata riparata nel giro di 3-4 giorni.
1: Risolto, sì.
2: C'è l'interruzione da Roma con i Puma,
1: sull'altro versante. Sono informata perché noi di solito facciamo l'Adriatica,
0: vanno a Pescara, quindi vanno a Pescara e poi tornano indietro i romani.
1: Esatto, fanno via l'Aquila, faranno via l'Aquila.
2: Se è meglio se arriva prima in America che in Puglia, non so perché, ma
1: questo è il disastro tutto italiano.
0: Che se arriva prima in
1: Puglia.
2: Ma non so, la vogliono boicottare secondo me quest'anno, questa Puglia, chissà.
1: Ma perché la Puglia è troppo bella, si sta troppo bene, allora tutti vogliono venire in vacanza qui perché
2: bella,
1: si mangia bene, perché
2: hanno detto siccome siete troppo belle lasciamo lì i vegetali fra di loro.
1: Capito, ci vorrebbero boicottare, ma noi non ci arrendiamo, tanto siamo sicuri
0: che il popolo viene.
1: Sicuramente io anche ho tante persone con i miei bambini, posso testimoniare che la gente ci ama e ci viene a trovare
0: con il gobone.
1: Noi col gomone li portiamo da Lesina, col gomone li portiamo alle isole Tremiti, quindi
0: vabbè, comunque c'è sempre un modo per poter venire in Puglia.
1: Assolutamente sì.
2: Un tavoliere si mangia sempre.
0: Un tagliere, no, un tavoliere.
1: E si mangia anche bene, molto bene.
2: Cioè, sai cosa ho preparato io oggi? Cosa mangio io?
0: Che mangi oggi? Sentiamo, tu che sei a dieta.
2: Vediamo se vi dico una cosa, vediamo se lo conoscete. Il tapenade.
0: Tapenade?
1: Tapenade? Cos'è? Ma non lo conosco.
2: Cos'è? Ma come facciamo? Io faccio solo piatti di mare. Questo è il tapenade.
0: Tapenade cos'è?
2: È una specialità marsigliese di Marsiglia.
0: E che c'è dentro? Sentiamo.
2: Olive nere.
0: Sì.
2: 3-4 acciughe.
0: Sì.
2: Un piccolo spicchio d'aglio. Olio di olivo. E si frulla tutto.
1: Buono.
0: Quindi
2: è una specie di patè di olive, si chiama tapenade, è una specialità marsigliese di non mangiare la prima volta. Di solito io, siccome noi siamo a dieta e oggi siamo, siccome siamo finalmente a peso normo peso,
0: ecco.
2: Però abbiamo ancora il giravita, che è 107 e per un uomo con le mie caratteristiche non deve arrivare a 100.
0: Quindi 7 centimetri ancora.
2: 7 centimetri, però ci sono dei pensieri contrastanti. Ma io sposo il pensiero dei 100.
0: Tu sposi, ho capito.
2: E allora questo, diciamo, patè di olive, chiamiamolo un po' all'italiano, questo e lo metto sulle verdure grigliate.
0: Buono.
2: E perché il pane è carboidrato, io non vado d'accordo
0: con i carbo. Tu non vai
2: con i carbo, non vado d'accordo. Allora mi sono fatto questo patè che è una cosa proteica, no? Le olive sono proteiche, olio, no?
1: E anche le acciughe, certo.
2: Vabbè, ma non è che mi piacciono.
0: C'ha l'omega
2: 3. Ho fatto questa cosa quando c'è il frullatore, ho frullato tutto, è buio.
0: Buono. Bene, e invece la torta di stamattina com'è?
1: Io?
2: Stamattina
1: no, ho fatto un plum cake allo yogurt bicolore, quindi al cioccolato fondente vaniglia, buonissimo, e poi della crostata con i mirtilli, una crostata di mirtilli, questo offro stamattina la mia struttura. Ovviamente ci faccio colazione anch'io,
0: certo, sì.
1: insieme al mio kefir, che bevo tutte le mattine con un po' di semi di lino e un po' di semi di chia.
0: E quindi cerchiamo di prevenire o comunque di star bene, di non mangiare tanto, di mangiare sano. Vuole sapere come li metti sti semi?
2: Come li metti i semi di lino?
1: Appena mi sveglio metto dentro un po' di kefir, quello liquido. Quello liquido ci metto dentro un paio di cucchiai di trachia e semi di lino, e i semi di lino li trito un po', però ce li ho tritati già in frigo, così sono già pronti e rilasciano più facilmente le loro proprietà, e ce li lascio 5 minuti, il tempo che insomma mi preparo anche il caffè o qualcosa da bere.
0: Lino tritato. Bene, allora
2: tritare, perché sennò l'intestino non li prende,
1: bravissimo. E quindi dopo li lascio 5 minuti e poi ci aggiungo un po' di yogurt, di kefir colato, che è un pochino più denso, e un paio di cucchiai, ci metto un po' di mirtilli e basta, e poi me lo mangio insieme. Se ho fatto dei dolci per i bambini, di solito mangio un pezzettino di dolce mio, perché sono buoni, sono proteici, quindi c'è un pezzettino piccolo, altrimenti ci aggiungo dell'avena, della granula di avena, che faccio sempre io.
0: Ecco, diceva il capitano prima di mandare un brano,
2: ma devi inventare un plum cake Marta, che Marta lo mette il nome Marta, canti anche le canzoni ai tuoi ospiti.
0: Ah, devi inventare un plum cake,
2: porta il plum cake Marcia.
0: No, proprio marcio che cammina.
2: No? Ah. Fai un bel proteico, ci metti i
0: semi di lino.
2: I semi, vari noci, mandorle, cose. Lo fa proteico.
0: Tutti tritati.
2: Un bello yogurt greco, mischia un po'.
1: Il mio plum cake è molto proteico. Io ci metto le uova, ci metto lo yogurt, quindi ci metto l'olio di semi di vinaccioli. Insomma, ben strutturato, perché anche io mangio molto proteico.
0: Bene, prossimo
1: brano. Perché alla nostra età bisogna accelerare il metabolismo.
0: Prossimo brano. Certo. Prima di
2: brano abbiamo messo.
0: Aspetta, che ora mi sa che è quasi l'ora tripla. 5:54. Quindi se mandiamo il prossimo brano, sforiamo. Ormai un minuto ce l'abbiamo. Andiamo con l'ora tripla. Facciamo l'ora tripla.
1: Vai.
0: Aspetta, che cerco il pianoforte.
2: Questa volta cronometro.
0: Questa volta cronometri.
1: Vediamo un po'.
0: A parte che noi possiamo guardare sempre la registrazione, vai.

0: ora tripla di Gina Palmieri di Disabili International Radio. Vediamo quanto dura la IC il capitano.
1: In onore del mondiale di calcio.
0: Beh, stamattina è stato un po' una
2: porra. Stamattina sono scompata.
1: Stamattina come il mondiale italiano, alla prossima.
2: È stato... Bravo, cancella, non lo dire.
0: È stato un po' una
1: porra. Io mi stavo pensando a Bunghecco.
0: Non ho commentato, sarà un 20.
2: Mi hai preso la sprovvista perché stavo pensando a cosa mandare e invece mi hai fatto fare.
1: Diciamo che è stata la metà dell'altra volta.
0: Sì,
1: è impegnata la metà per i scutrini.
0: Sì.
2: Bravo. No, poi toppi il pranzo in questi giorni tra le terze che allora ci salutano e i colleghi che vanno in pensione. È tutto un mangiare.
1: La marcia non riuscita, sì. Metteremo. Non voglio mica la luna.
0: Non vuoi mica la luna per i ragazzi?
1: Risponderemo a Dennis con la luna nostra.
0: Ah, quella anziché la luna, ecco. Bussò.
2: Non voglio mica la luna, la cantavo sempre quando ero bambina. Sì, vai.
1: Cosa vogliamo noi?
0: La luna.
1: No, vogliamo Bonino.
0: Ah, sempre la luna.
1: Questo uno che dice sempre Bonino. Dai, tu lo conosci? 5,56,8
0: secondi. Sì, conosco una persona.
1: Ma no, però l'Iban non lo conosciamo, non lo facciamo fino a... Lo sai? L'ho portato a prendere un caffè.
0: Ieri abbiamo scoperto che le persone che hanno bisogno di soldi, che questa è una cosa nuova, cara Gina, noi per scherzo abbiamo detto: guarda, ma noi non abbiamo spiccioli. La signora ha detto: ma no, ma io c'ho anche il bancomat, voi potete. Vi faccio.
2: No,
1: ieri l'ho portato a prendere un caffè nella caffetteria di un famoso hotel di Milano 4 stelle che non cadono. Allora ci siamo seduti su questi divanetti fuori là. È passata una signorina di colore
0: che ha detto,
1: metteva dei libri e voleva delle offerte. E tu guarda, ma noi non abbiamo soldi, non abbiamo il bancomat. Qual è il problema?
0: Ha detto di no.
2: Ti ha sistemato, visto?
0: Sì, sì.
2: E ti ha sistemato.
0: Ormai.
1: No, noi soldi non li diamo. Se vuoi un caffè, te lo offriamo. Oh, quando sei seduto, ti abbiamo il caffè.
0: Ho l'offerta.
2: Tu gliel'hai offerto e gliel'ha preso. Mi sembra giusto.
1: Ricordati, ma questa la vediamo sempre perché io la sono sempre stesso. No. Allora, cioè, ma ricordati che al prossimo caffè fa male fra 20 giorni.
0: Sì, non venire tutti i giorni a prendere il caffè.
1: Il caffè fa male fra 20 giorni, va bene, va bene. Ho detto, ma tu non ho capito, ma poi dobbiamo offrirti noi il caffè, ma non ce l'hai un marito.
0: Ecco. Ha detto no.
1: No, ha detto allora lo fai da voi. Io invece ti ho messo il caffè, la prossima volta vieni, ti offro una pizza, andiamo a mangiare.
0: È scappata. All'odore della pizza non è voluto essere più invitata alla pizza, cara Gina. Bene, ragazzi. No. Abbiamo tra un po' da mandare allora, la replica di Mirko Bussò. Faro. Sì, però no, la luna Bussò. Non voglio mica la luna.
1: Dopo la luna abbiamo la luna che vogliamo la luna. Noi siamo
0: non voglio mica la luna.
2: Fiordaliso
1: Fiordaliso si sta andando,
2: Non si vede più tanto. Però a me non dispiace.
1: No.
2: Una bella
1: caratterizzante di Sorrento. Alla festa patronale di Piano di Sorrento è andata a cantare lei. Giuseppe sta cercando la luna. Giuseppe, nel posto devi trovarla, vai. Nel posto.
0: Sai che non
2: chi cerca trova, chi cerca trova.
1: Luna proteica.
0: Non me la dà sta. Non voglio, sai che non me la dà. Non mi dà la luna stamattina, vabbè.
1: La luna è in un posto, la luna è in un posto.
0: Boh, che ne so, stamattina il software non
2: Vai, ritenta.
0: No, ma è il software vocale che sente male.
1: Ragazzi, allora vediamo un'altra notizia, diciamo, di spiagge. È un chilo di ghiaccia. Dovete andare in deficit di 7000 calorie settimanali.
2: Oh, per bacco. Di quante, ripeti, scusa?
1: 7000 calorie.
2: In deficit per poter dimagrire?
1: Per perdere un chilo di grasso devi andare in deficit di 7000 calorie, ma a settimana però, no?
2: Troppe,
1: che poco però, come no? Tu e come si fa? È semplice, per esempio, tu diciamo che il tuo organismo dovrebbe avere 2000 calorie al giorno. Per arrivare a 7000, più o meno 1000. Però, per esempio, tu che fai 45 minuti di bicicletta a passo normale, sono sulle 400-450 di calorie. Tu ti fai due sessioni e vai in deficit. Se vuoi mangiare, se vuoi mangiare, te lo devi rubare anche dal tubo. Cioè, in poche parole, fate attività di andare in deficit. Però, capito quanto è un chilo? 7000 calorie,
2: Tanti, mamma mia. Tante.
1: Vabbè, puoi fare anche di meno, per esempio se fai solo 45 minuti di biciclette sarebbe 0,3 kg. Il quinto della settimana, Giuseppe, quante calorie deve andare in deficit per tornare normopeso?
0: Ah, non lo so, io sto cercando, non voglio mica la luna, che me ne davano una nuova tipo e quindi l'ho saltata.
1: Cioè, ma metti una canzone che vuoi tu, dai, libera scelta, non perdere tempo, dai.
0: No, ma andiamo, non voglio mica la luna, anche perché poi la registrazione dura 22 minuti e quindi dobbiamo scappare. Eccola qui, sì, non voglio mica la luna. Ciao Gina, ciao capitano.
2: Ciao a tutti, buona settimana a tutti. Un abbraccio agli ascoltatori, un abbraccio a voi.
0: A venerdì prossimo. Ciao, ciao, ciao, ciao.

0: 20 di sera, eccoci qua. Siamo in diretta 20 di sera e abbiamo il nostro Marco. Marco.
1: Ciao, buonasera a tutti. Ciao, buonasera. Saluto un grande attore che abbiamo.
0: Sì.
1: Stasera protagonista, un grande campione, è Mirko Faro.
0: Eccolo qua, ciao Mirko.
2: Buonasera. Buonasera a tutti, buonasera. Buonasera.
0: Bene, sono 20 di sera e noi ricordiamo anche il numero di telefono se qualcuno volesse porre delle domande a Mirko Faro, 320 19 78 490, 320 19 78 490. E allora, caro Marco e caro Mirko, insomma, Marco e Mirko, insomma, vedi, basta cambiare una lettera, Mirko e Marco. tutti bene? Tutto bene?
2: Tutto bene, molto bene, grazie.
0: Bene, allora iniziamo con qualche. Abbiamo in sottofondo We Are the Champions, perché giustamente tu sei un campione, come al solito, campione del mercoledì sera, di 20 di sera, perché sono le 20 e perché andiamo in onda fino alle 20 e 20, quindi 20 di sera. Marco, a te il microfono.
1: Ok, allora, caro, buonasera, grazie di aver accettato il mio invito in diretta nazionale, Centuradio.
2: Grazie a voi, grazie a voi, grazie a te.
1: Allora, io sono felice perché sei, penso, tra gli ospiti che abbiamo avuto tutti i mercoledì sera, sei tra quelli più famosi, quindi sei un grande attore e ti faccio i complimenti per tutto quello che hai fatto fino adesso.
2: Grazie, grazie mille.
0: Allora, grazie. Allora facciamo un applauso.
1: La musica si è abbastanza.
0: Sì, è abbassata.
1: No, c'è la musica un po' alta, si sente tutto. Ok, perfetto.
0: Perfetto, intanto voi parlate che io vado a filtrare una telefonata.
1: Ok, perfetto. Allora, questa sera chi vuole chiamare per salutare Mirko Faro, siamo in diretta nazionale, può salutarci. Allora, scaldiamo intanto la tua poltrona questa sera. È bello averti qua con me. Sono veramente felice e fiero che sei con me in diretta nazionale. Voglio sapere da te, come prima domanda, da quando hai sentito questa vocazione da attore? Da bambino o dopo?
2: Guarda, da bambino già sapevo che comunque ero attratto dal cinema, al mondo dello spettacolo e tutto. Poi però diciamo che ho dovuto iniziare a lavorare molto presto, a 14 anni, e quindi diciamo che quel sogno l'ho un po' messo da parte fino all'età di 30 anni. Poi, anche perché poi mi ero fidanzato, a base a 18 anni, sono stato fidanzato, sai, i primi amori, queste cose qua, gelosie, eccetera, eccetera. Poi dopo è finita questa storia d'amore a 30 anni, ho iniziato a dedicarmi al teatro per 5 anni, e poi
0: pronto, ragazzi, abbiamo una diretta.
3: Pronto?
0: Sì.
1: Ok, ciao,
3: buonasera. Siamo in diretta, chi è? Damiano.
0: È il nostro amico Damiano. Damiano.
1: Ciao Damiano.
3: Ciao Damiano. Fare i saluti a Mirko.
0: Sì.
3: Che è una grande persona, un gran personaggio, l'ho seguito molto sulla sua sia sulle sue storie che anche sulla sua serie.
2: Grazie.
3: Lo stimo molto, come persona. È una gran bella persona.
0: Bene.
2: Grazie.
0: E allora grazie Damiano, magari chiamerà qualcun altro. Grazie, buona serata Damiano.
1: Grazie,
0: ciao.
1: Grazie
3: a voi, buona serata.
1: Ciao, grazie. Ciao, buona serata.
0: Ecco qua, allora abbiamo sentito da Damiano.
1: Allora, perfetto, possiamo, vado avanti. Allora, praticamente hai detto fino a 30 anni lì è stata la prima cosa. Qual è stata la prima cosa che hai fatto tipo in cinema?
2: Allora, ho iniziato, iniziando a fare teatro con vari spettacoli teatrali, poi le prime cose che mi sono capitate sono state Squadra Antimafia con Marco Bocci, e dove sono stato anche a Catania con qualche cosa, e anche lì mi hanno ferito le gambe, e diciamo ho fatto un po' di cosine con Squadra Antimafia, poi facevo tutte piccole figurazioni speciali con due battute, non ricordo quante ne ho fatte perché ne ho fatte un bel po', però poi è successo anche oltre Squadra Antimafia a Carlo Verdone, l'abbiamo fatta grossa, poi ho fatto anche con Pio Amedeo qualcosina, Amici come noi, qualche battuta, facevo il buttafuori e poi ho fatto altre cose, vabbè, su Bura tutta la serie facevo la guardia del corpo di Alessandro, e poi dopo c'è stato questo personaggio che è salito, che era Moreno, e poi ho fatto un film indipendente horror che purtroppo poi non è uscito e praticamente si è solo su YouTube, Black Secret, e poi ho fatto un altro cortometraggio con Giovanni Roviaro. E ho fatto tanti, guarda, non me le ricordo tutte, però ho fatto abbastanza cose e piccole cose per arrivare poi a Suburra, dove diciamo ho fatto una cosa un po' più importante, diciamo, secondo me, secondo tutti, poi, perché comunque stavo su Netflix vicino a attori anche abbastanza conosciuti, e quindi comunque mi ha fatto conoscere un po' di più, questo sì, questo lo devo ammettere, questo sì.
1: Allora, se volete rivedere il film di Mirko Faro, andate su YouTube e potete rivedere il film che lui è stato in produzione, questo film horror, e poi sì. non si sa mai. Ma per entrare a Suburra nel cast, cioè tu hai fatto dei provini o sei stato chiamato?
2: Io Suburra è il primo provino, diciamo, tramite un, diciamo, delle foto che avevano visto, mi hanno voluto, perché la prima volta era con Sollima che mi ha voluto per dire due battute sul film Suburra, che praticamente quando dopo l'incendio sulla spiaggia Alessandro Borghi con l'Hammer scende giù al garage e dice Moreno qui, allora io già lì c'era questo ruolo di Moreno che ero io, che poi sotto di me c'erano i Scagnozzi e gestivo la piazza di Aureliano praticamente, e lì ci siamo conosciuti con Alessandro, e poi da lì quel personaggio di Moreno era talmente importante che comunque hanno deciso di tornare indietro con la serie dall'inizio della serie, dove Alessandro era un ragazzetto, diciamo, biondo, e era, diciamo, il boss era il papà, e quindi io comunque ero la guardia del corpo del papà, poi sono diventato la sua e sono cresciuto come personaggio per arrivare a quel Moreno che si occupava poi dello spaccio di Aureliano, di Ostia, di queste cose qui, capito?
0: Abbiamo una diretta, ragazzi.
1: Pronto? Abbiamo una chiamata?
0: Sì, abbiamo una chiamata, una fanciulla. Ciao, buonasera.
4: Okay. Ciao, sono Eleonora. Ho chiamato per fare un saluto grandissimo a Mirko e dirgli che lo stimo tanto, è una grandissima bella persona, lo seguo ovunque. Continuerò a seguirlo e spero che comunque continuerà a fare carriera.
2: Grazie, grazie di cuore. Grazie,
4: sei veramente una persona fantastica.
2: Grazie, grazie mille. Un abbraccio.
4: Figurati. Grazie. Un abbraccio anche a te.
0: Ciao Eleonora, ciao, grazie, ciao. Buona serata.
4: Ciao, buona serata.
0: Ed era così Eleonora. Quindi bello. Chiunque vuole sentire e dire qualcosa al nostro Mirko, Faro, può chiamare al 320 19 78 490. Ripetiamo 320 19 78 490. Sono intanto le 20,
1: okay.
0: 28, 20, però possiamo ancora. Continuiamo il nostro, continuate il vostro discorso.
1: Allora, quanto è stato importante? Ti senti ancora Moreno dentro di te, mentre vivi la tua vita?
2: Oddio, io...
1: Ti manca Moreno?
2: Mi manca, cioè, c'è un rammarico di come sono uscito di scena, quello sì, perché per quel personaggio dove io, specialmente su Buraterna, volevo metterci l'anima, ci ho creduto tanto, ho fatto dei provini con Laura Muccino, è stata, secondo me, era quasi, avevo toccato quel sogno che pensavo si fosse realizzato e si stesse realizzando, però poi, ecco, quella morte così, cioè volevo uscire di scena in una morte, magari una bella morte attoriale, oppure in un'altra maniera, avrei voluto fare tutta la serie vicino a Nadia, vicino a Federica Sabatini, però, cioè, se il destino era quello di morire al terzo episodio, come hanno cambiato poi all'ultimo minuto, perché comunque io devo fare tutti e sette gli episodi, invece poi dopo qualche settimana dicono che i sceneggiatori hanno deciso che io dovevo morire, poi dovevo morire in una pozza di sangue, invece poi hanno detto che non morivo più, poi invece hanno fatto fare una morte che neanche si vede la morte, perché non si vedono gli occhi, non si vede il sangue, non si vede nulla, e quindi volevo uscire di scena dopo aver dato tanto in un'altra maniera, solo questo è il mio rammarico più forte. D'attore ti parlo,
0: Un'altra diretta, sì. Ragazzi, Massimiliano
1: da
0: Roma.
1: Diretta.
0: Sì, ciao Massimiliano. Ciao Massimiliano.
5: Salve, buonasera.
0: Buonasera. Cosa ciao, vuoi chiedere?
1: Buonasera.
5: Sì, innanzitutto avevo chiamato per fare i complimenti a Mirko per il personaggio di Suburra, di Moreno. Devo dire che mi è piaciuto, è stato grazie, molto realistico. Grazie. Poi, se posso, volevo fare una domanda a Marco.
1: Sì, sì, vai, tranquillo, chiedi quello che vuoi.
5: Guarda, Mirko, volevo chiederti, visto che diciamo la tua bravura...

0: e campare di quello, però purtroppo bisogna essere anche obiettivi e portare un po' di pane a casa a fine mese, quindi
1: certo.
0: speriamo bene.
2: L'importante, grazie, penso che non siano personaggi come Moreno.
0: Come?
2: L'importante è che non siano i lavori che faceva Moreno del tuo personaggio.
0: Guardi, mi piacerebbe tanto fare un poliziotto in borghese, quello sì.
2: Ok, bello. Tanto.
1: Te lo auguriamo. Allora salutiamo, grazie, Massimiliano, così vediamo,
2: grazie,
1: se qualcun altro.
2: Buon proseguimento.
1: Grazie caro.
3: Ciao Massimiliano, grazie.
0: Ciao caro, grazie. Ciao.
3: Ciao, perfetto. Proseguiamo.
1: 320 19 78 490, 320 19 78 490, il nostro Mirko Faro con noi, questo grande attore che ha deciso di essere stasera con noi fino alle 20:20.
3: Continuate. Io ho ascoltato praticamente, ho rivisto le scene dove tu hai recitato, ma l'ho rivisto varie volte con la cosa comunque di pubblicizzare per radio la tua intervista. Io ti ho rivisto. A me piaci molto come attore, come reciti, e veramente sei veramente bravo. Ho notato una spontaneità, non sembra che tu recitavi, ma era come se tu sei così nella tua vita. Mi sbaglio? Sei spontaneo così?
0: Guarda, ho messo molto del... Io sono gigante e buono, quindi ho messo molto la mia emotività, anche perché il personaggio aveva sempre una sorta di malinconia, diciamo, rispetto a Aureliano, che non c'era più, che comunque qualcosa mancava, che stava sfuggendo di mano la situazione di Ostia, quindi comunque aveva una sorta di protezione nei confronti di Nadia, e io sono, sì, l'ho vissuta abbastanza profondamente come cosa, e cercavo di renderla più vera possibile. E spero, da come mi hanno detto tante persone, che è arrivata molto, e quindi sono contento di questo, perché comunque è una cosa bella quando ti dicono: mamma mia, ma perché sei morto? Perché no? Tu devi continuare a ripetere proprio bravo. Quelle sono cose che io, cioè, mi riempiono il cuore e mi dicono: no, cavolo, allora vedi le mie emozioni, perché il sogno mio è, sono uno che mi emoziono, sono emotivo, quindi le mie emozioni le vorrei trasmettere, quello è il sogno mio, di trasmettere le emozioni attraverso un racconto e che le provino le persone. Però purtroppo delle volte si arriva, delle volte no. In Suburra penso di essere arrivato come emozioni, capito? Questo.
3: Ma quanto ti ha aiutato nella tua vita a essere gigante e buono? Hai fatto il buttafuori di Alessandro Borghi, anche grazie alla tua stazza comunque fisica imponente, no?
0: Sì.
3: Nella vita quanto ti ha aiutato essere così comunque fisicamente?
0: Guarda, io sono sincero, io adesso sono anche dimagrito proprio per cercare di entrare in vari personaggi diversi, ho perso 20 kg, ma comunque io sono una persona che faccio la sicurezza nei locali la notte.
1: Okay. Come hai fatto a dimagrire? Perché anch'io devo dimagrire.
0: Perché se no io sono 1,90 m, 120 kg. Prima ero 120 kg, adesso sono 102, 103. Diciamo che comunque ho lavorato molto per cercare di interpretare anche personaggi che non siano, perché essendo talmente grosso, muscoloso, è normale che ti fanno fare il cattivo. Quindi se cerchi di essere un pochettino definito, un po' più longilineo, puoi fare anche un qualcosina di diverso, capito? Ma comunque il mio fisico è quello, perché faccio la sicurezza nei locali la notte, e quindi comunque il fisico è quello. Adesso io mi arrangio, ecco, con la sicurezza nei locali, ogni tanto faccio anche altre cose. Io poi sono un parrucchiere, perché io ho fatto per 27 anni il parrucchiere, sono 2-3 anni che non lo faccio più per problemi, per altri tipi di problemi, ma io sono stato sempre un parrucchiere, barbiere, quindi io comunque ho una forma d'arte dentro, l'ho sempre fatto, mi piace proprio, mi l'arte, piace tutto quello che è, sì, l'arte, la bellezza, le emozioni, la sensibilità, mi piace tutte queste cose qua, e quindi comunque purtroppo ho cambiato, ecco, al lavoro, perché per problemi di sia di schiena eccetera eccetera, e quindi adesso sto facendo tutt'altro. Però e dentro di me c'è sempre questo sogno che non lo mollo fino all'ultimo, e speriamo che non arrivi quel giorno, spero che non arrivi mai, di dire no, per forza devo prendere il posto fisso e lasciar perdere tutto questo sogno.
3: Ma io faccio un annuncio a tutti i registi, al mondo dello spettacolo, che questa sera e e da domani ascolteranno, da venerdì ascolteranno la tua intervista.
1: Guardate,
3: di chiamare
1: Mirko,
3: questo gigante buono e riportatelo dove era all'apice del successo, perché lui è stato un attore protagonista a fianco a Alessandro Borghi in Suburra, e lui merita di ritornare lì in vetta come lo è stato, perché lui recita benissimo ed è bravissimo, non perché è

0: oggi è in diretta con noi, ma veramente bravo, quindi spero che dopo questa sera
1: qualcuno si
0: anche attraverso di noi qualcuno si sbloccherà questa cosa, perché io te lo auguro, te lo meriti.
2: Io comunque vi ringrazio dell'opportunità di tutto, perché non è facile trovare persone che ti fanno parlare, che ti fanno esprimere, dire che pensi veramente.
1: Del resto hai proprio espresso quello che è in questo momento il cinema, ma che è anche il mondo della canzone, se vogliamo, che anche lì è diventato anche lì un
2: sì,
1: caos,
2: bravissimo, ecco. Ma la canzone
1: ed è proprio un momento in cui il governo, anziché pensare a dare da poter lavorare queste persone dello spettacolo, pensa solamente a quelli che sono già super dotati, super miliardati, e gli dà di più, e invece le altre persone che vogliono lavorare onestamente anche con delle parti e delle cose, invece a loro dà di meno, cioè le famose fasce da...
2: Voglio dire solamente che comunque è arte, l'arte va sostenuta, specialmente dal governo e da chi sia. Invece in questo momento viene proprio messa quasi all'ultimo posto, quindi deve essere sostenuta, deve essere finanziata, perché non ci scordiamo che il cinema italiano è il cinema italiano, cioè poi gli americani sì, ma il cinema italiano è il cinema italiano, è la storia, quindi
0: noi abbiamo la storia,
2: di non far morire la storia. Questo
0: allora dice. Noi da stasera ti posso dare una certezza, che noi come radio nazionale noi non ti abbandoniamo. Quindi non è perché sei venuto ed è finita stasera non finisce, stasera c'è l'inizio della tua vita con noi.
1: Tornerai.
0: E quindi tornerai con noi in radio, gli faremo un'altra intervista nazionale, e la farai insieme anche altri attori, ti farò conoscere altri ospiti, la farai insieme ad altri attori famosi, dove potrai comunque conoscerti e collaborare con loro, perché attraverso anche questa collaborazione, questa unione fa la forza. E ce la faremo. Se tu sei attaccato al nostro treno, vedrai che questo treno non si ferma.
1: Cercheremo di andare avanti.
2: Grazie di voi,
1: ancora
2: grazie
1: di voi. Solo un paio di domande, Marco, perché siamo già alle 20:18.
0: Allora, un paio di domande. Allora, prima dei saluti, io
1: 20,
0: che dire, ho detto tutto. Voglio dirti che ti auguro che dopo questa sera ti chiamerà un regista anche attraverso di noi, può chiamare me, io chiamo te. Ti collegheremo con altri attori e spero che dopo questa sera tu avrai un successo, tornerai come prima. Io penso che ce la farai. Io ti lascio a te il microfono per i saluti. Mirko, se vuoi salutarci.
2: Ok. Sì, grazie. Io saluto tutti, vi ringrazio dal profondo del cuore, e spero che ci risentiremo presto per confrontarci, e vi mando un bacio e un abbraccio forte forte a tutti e a tutti quelli che stanno sentendo la trasmissione, ok?
1: Grazie Mirko, grazie
0: Mirko Faro, grazie dell'intervista, grazie di tutto. Diretta Nazionale 100 Radio, tutta l'Italia ha ascoltato l'intervista di Mirko Faro, attore di Suburra.
1: Ciao ragazzi,
0: grazie Giuseppe.
1: Ciao.

0: E torniamo in diretta quando sono le 6 e 24. 6:24 e 27 secondi. Salutiamo le nostre radio, Radio Mare Italia. Salutiamo anche Radio Blinco Blanco Atri e Radio Teramo e ancora Teleterme Vigliatore TV. E le altre radio le salutiamo con Angela Ricciardi, eccola qui, che va per i saluti delle altre radio. Poi parleremo di musica con il nostro amico Nucci, il nostro amico Nicola Nucci. Saluto le radio.
1: È il momento di salutare le nostre sorelle radio. Radio Antenna Abruzia, la prima radio che ha abbracciato la disabilità. Radio Amiche in Blu, in tutta la Calabria. Radio Dream on Fly, in replica alle 7:30. Danemi Radio. Radio Napoli Lounge, Circeo Radio Italia, Centro Radio Italia, Radio Luna Web, Reggio Emilia, Radio Borrello, Radio Roma Live, Radio R1 Monza Brianza, TRL Tris Radio Live, Cobalto Radio, Radio Enigma, Radio Risorse, per l'espressione libera dell'Unione Italiana Ciechi ed Ipovedenti, Radio Attiva Nonanto da Modena, Radio Don Bosco, 98104 e 9 in provincia di Ragusa, Basilicata Radio 2, Basilicata, Parti Calabria e Puglia, Dimensione Radio, MG Radio, Radio 102 Svizzera, RC1 da Frosinone, RCM 104, Radio Web TV, RDT Radio Station, Regional Radio, 1584 kHz Centro Italia, RP Web da Tortora, Way, Radio Unione Italiana Ciechi e Ipovedenti, Cosenza, www.radiofuturoweb.com da Verona, Radio Altavilla, Radio Amore Catanzaro, in FM, www.radioamorecatanzaro.com, Radio Antenna Musica, 92.2, Fondi, Radio Axel 24, la radio degli italiani a Tenerife e Isole Canarie, Radio Scalo San Marco, Radio Serena Net, All Music Digital Radio, Radio Panorama, canale 17 digitale terrestre per tutta la Sicilia, Radio Wi-Fi Official, Radio Centrale Oristano, Radio Clock Mania, Radio Corallo, Villa Puzzu, Cagliari, Radio DGS, 93.4, 95.3, Praia, Radio Empire, 94.9, 107. Radio R 89 e 100, Recanati, Radio Free Live, Globus Radio Station, canali 15 e 18 digitale terrestre per tutta la Sicilia, Radio Nova 94 e 300, Castelnuovo nei Monti, Radio Onda Mediterranea 89 e 9, Costa Ionica, Radio 40 Web, Radio Studio 4 Web Radio, Radio Studio 5 104 e 7, Sciacca, Radio Studio Play, Radio Studio Sound, Radio RVD 87.7 Rovigo, www.radiorvd.it, Radio Team 2000 da Villa Urbana, Radio Tigulio Web, Radio Ulisse VJ, Radio Vanessa 101.800 Venezia, Radio Villa Centrale, Radio Italo Dance, Radio Blinco Blanco, canale 15, digitale terrestre per tutta la Sicilia, Radio Mille Cuori, RSC Solofra, in DAB 12D Campania, Radio Cosmi Dance, Radio Albatro, Dantoradio.it, Radio Meano Belluno, www.radiomeano.it, Radio 71, RTA Planet, Web Radio, www.rtaplanet.eu.
2: Felix On Air 2026, Radio Condivisione, la radio del Movimento Apostolico Ciechi.

0: oltre ad essere scrittore sono sceneggiatore e ho pubblicato da alcuni mesi, da pochi mesi in realtà, il mio nuovo libro, Gli anni di Itmania Dance è il suo titolo e si trova in tutte le librerie e gli store online. È pubblicato da Arcane Edizioni e questo libro parla principalmente degli anni 90 e degli anni 2000 attraverso le canzoni principali che le hanno contraddistinte, hanno contraddistinto diciamo quegli anni, e poi si parla anche degli usi, dei costumi, della società dell'epoca. Quindi è un libro che parla di ieri ma che si rivolge agli ascoltatori di oggi, ai lettori di oggi, proprio facendo un paragone su quegli anni anche rispetto a quelli odierni che ci fanno compagnia adesso. E proprio in quest'ottica vorrei parlare di quest'oggi, in questo mio appuntamento, delle radio moderne, ovvero come vedo il futuro delle radio. Le radio chiaramente si stanno sempre più digitalizzando, si stanno spostando attraverso anche canali televisivi, attraverso piattaforme che fanno sì che non ci sia solamente la forma radio, ma che la forma radio sia sempre più supportata dalla forma visiva. Vi ricordo trasmissioni storiche come quelle soprattutto di Radio Rai, che vengono spesso diciamo trasmesse attraverso podcast in rete e poi anche in televisione, succede spesso, specie nello spazio mattiniero o comunque notturno. I personaggi del web hanno sempre più potere nelle radio, proprio perché le radio non hanno più una cantera che tiri fuori dei tipici talenti radiofonici come poteva essere qualche anno fa, ma si rapportano molto spesso a personaggi del web che portano poi un bagaglio di esperienza maturata sul web, ma anche di follower che possano essere poi spendibili anche attraverso gli spazi pubblicitari e radiofonici. Le radio vivono comunque di una salute abbastanza buona, nonostante negli ultimi tempi non tutti i nativi digitali o comunque sia i ragazzi più informatici le utilizzano, perché Spotify ha in parte sostituito le vecchie compilation e ha sicuramente sostituito anche l'utilizzo delle radio così come venivano pensate qualche anno fa. Le radio sono comunque sia molte in Italia, ce ne sono tante che fanno capo a un gruppo editoriale unico, ma tante anche indipendenti come questa, che hanno un'idea di fondo e la portano avanti con successo. In molte radio la programmazione musicale non si distingue, in altre invece fanno delle scelte ben precise che targettizzano decisamente il pubblico di riferimento. Parleremo di radio anche in futuro, parleremo nella radio, in questa radio in particolare, di radio, di futuro, di musica, di successi futuri e passati. Io sono sempre Nicola Nucci, mi trovate sui social, principalmente Facebook e Instagram, ma da pochi mesi anche su Threads e su X, Twitter. Per adesso vi saluto e vi do appuntamento ad un nuovo spazio, sempre qui su Disabili International Radio, sempre qui con me, Nicola Nucci.
1: Di Rovigo, la voce dei luoghi, la festa della musica torna nel solstizio d'estate. Il 20 e 21 giugno 2026 Rovigo celebra la musica con una grande festa che vede la collaborazione tra Ministero della Cultura, Comune di Rovigo, Assessorato alla Cultura, Assessorato Manifestazione ed Eventi, Fondazione Rovigo Cultura, Conservatorio Statale di Musica Francesco Venezia di Rovigo, Archivio di Stato di Rovigo, Delta Blues, Rovigo Jazz Club e, per il primo anno, la Dante Alighieri di Rovigo. Il tema che il Ministero della Cultura ha scelto per la 32esima edizione è la voce dei luoghi ed è dedicato soprattutto alle corali e alla bellezza delle unicità del territorio di ciascuna città che la organizza. L'evento è stato presentato oggi a Palazzo Nodari. Due saranno i luoghi che il Comune di Rovigo e la Fondazione Rovigo Cultura hanno deciso di raccontare per questa edizione. L'Archivio di Stato di Rovigo, che sarà aperto il 20 giugno e dove risuoneranno le note di pianisti, cantanti, violinisti con protagonisti allievi del Conservatorio Statale di Musica di Rovigo e i perfezionandi al corso di lead tedesco della Scuola di Musica di Fiesole. La mattina del 21 giugno, nel giorno del solstizio estivo, la festa europea della musica e la giornata internazionale dello yoga prenderanno vita dal sorgere del sole al mezzodì alla Casa degli Angeli, nella splendida Corte de Polzer, nella frazione Buso di Rovigo, aperta al pubblico per la prima volta grazie alla generosità della famiglia e dei fattori. Un appuntamento che inizierà alle 5:30 e che farà scoprire e ascoltare un luogo con una storia incredibile tutta da raccontare. Tra i filari di Pioppi, la Barchessa, la villa detta appunto la Casa degli Angeli e sull'Aia, la musica farà rivivere questo posto dove la cultura mitteleuropea per tanto tempo ha segnato i ritmi della frazione di Buso tra Vienna e Polesine. Cori, cantanti solisti, chitarre, violini, fisarmoniche, gong, ukulele, laboratori per bambini, attesi più di 200 musicisti che narreranno il ritmo dal sapore antico della nostra campagna polesana. La festa della musica, ha dichiarato l'assessore alla cultura Erika De Luca, rappresenta ogni anno un'occasione preziosa per celebrare il talento, la partecipazione e il valore culturale della musica come linguaggio universale capace di unire persone e generazioni. Quest'anno siamo particolarmente orgogliosi di poter offrire alla cittadinanza un'esperienza davvero speciale grazie all'apertura straordinaria della Casa degli Angeli nella Corte de Polzer a Buso. Questo spazio unico farà da cornice ad una giornata di musica e condivisione con il coinvolgimento di 200 musicisti. Altri saranno i luoghi coinvolti come l'Archivio di Stato il 20 giugno e il Centro Cittadino nella parte serale del 21 giugno. Sarà un fine settimana di festa, incontro e valorizzazione del patrimonio culturale e artistico del nostro territorio. Un ringraziamento a chi ha lavorato e collaborato per la realizzazione di questo evento e un invito a tutti a partecipare a questo appuntamento che unisce la bellezza dei luoghi all'emozione della musica.
2: Opera Prima 2026. Per 5 giorni Rovigo torna a essere la cittadella delle arti sceniche contemporanee. Dal 10 al 14 giugno la 22esima edizione del Festival Opera Prima attraverserà la città con teatro contemporaneo, arti performative, prime nazionali, incontri, libri, laboratorio critico e concerti. Dal 10 al 14 giugno 2026 torna a Rovigo il Festival Opera Prima, festival di teatro contemporaneo e arti performative che giunge quest'anno alla sua 22esima edizione. Un appuntamento che da anni rappresenta per la città un presidio culturale prezioso. Non solo una rassegna di spettacoli, ma un progetto capace di portare a Rovigo artisti, compagnie, critici, studiosi, operatori e spettatori provenienti da diverse parti d'Italia e dall'estero, trasformando per alcuni giorni la città in un luogo di incontro, ricerca e confronto sulla scena contemporanea. Anche quest'anno Opera Prima è sostenuto dal Comune di Rovigo e dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Padova e Rovigo ed è l'unico festival del territorio riconosciuto e sostenuto dal MIC, Ministero della Cultura. Un dato che conferma il valore nazionale del progetto e allo stesso tempo la sua importanza per il tessuto culturale rodigino. Opera Prima nasce e continua a vivere come spazio di attraversamento dei linguaggi della scena, dichiara Massimo Munaro, coordinatore artistico del festival. Da sempre ci interessa ciò che non è ancora pienamente visibile, ciò che sta nascendo, ciò che rischia di restare ai margini perché fuori moda. Ma oggi, forse più che mai, sentiamo anche il bisogno di mettere in relazione le generazioni. Non per celebrare il passato, né per inseguire il nuovo a tutti i costi, ma per creare un luogo in cui esperienze, ferite, linguaggi e desideri possano riconoscersi e interrogare insieme il presente. Il festival ha infatti indetto un bando internazionale che ha raccolto 736 candidature da tutto il mondo. Tra queste sono stati selezionati i lavori di Abrami Vitali Coccia, Barbone Marra, Caldarano Pivotti e Dora Macripò. Informazioni www.festivaloperaprima.it, operaprimafestival@gmail.com, 327 395 2110.
3: Buongiorno assessore Elisa Rossetto, siamo qui sempre su Radio RVD e su Disabili International Radio per parlare delle manifestazioni che ci sono in questo paese che si chiama Montagnana, vero o sbaglio?
4: Buongiorno, ben ritrovati.
3: Ecco qua, ben ritrovati. E allora vogliamo parlare di cosa c'è di bello in questi giorni e quali sono i giorni specifici e i momenti particolari.
4: Allora. Ma certamente, allora noi a Montagnana siamo molto attivi, abbiamo una fervente vita culturale, associativa e di eventi. Già per dire, questo fine settimana siamo impegnati venerdì 12 giugno alle ore 21 nel nostro magnifico Duomo, c'è un concerto per organo con scopi benefici. C'è una ragazzina che si chiama Aurora,
3: sì,
4: da cui è stata, diciamo, che ha avuto una sindrome rara, ce l'ha ancora,
3: sì,
4: ed è nata senza femore. Quindi ha il piedino di una delle due gambe che è all'altezza del ginocchio dell'altra. In Europa non c'è nessuno che può intervenire per lei. Si è offerto un professore in California, però ovviamente la sanità in California è a pagamento, è diversa, e quindi stiamo cominciando tutta una serie di eventi. Una l'abbiamo tenuta a maggio e questo sarà il secondo, per raccogliere fondi per la fondazione Un Passo per Aurora, per aiutare la famiglia a far sostenere, operare Aurora, sostenere Aurora. Quindi già questo è un momento di grande bellezza, che per me è anche motivo d'orgoglio, perché
3: certo,
4: la mamma di Aurora ha sempre frequentato Montagnana, più o meno in mia coetanea, un po' più giovane, e quindi la sento proprio molto mia, ma tutta la città la sente come sua, questo aiuto, questo tentativo di collaborazione,
3: sì,
4: per Aurora, anche perché Aurora è una bambina bellissima, ha due occhioni vispi, dovrebbe vederla veramente. Poi, passando a termini un po' più ludici, il 13 giugno ospitiamo il primo appuntamento con il format Villeggendo, che è un format che unisce un
3: già
4: po'
3: solo
4: tutte
3: il nome.
4: Sì.
3: Perché Villeggendo vuol dire che si legge.
4: Si legge, esatto, ed è un format che unisce tutte le basse, basso vicentino, basso veronese, basso padovano, che tutti i paesi che ospitano almeno una villa veneta, noi abbiamo la Villa Palladiana, e ci sono autori nazionali ed internazionali che intervengono anche nei paesi nostri più piccoli. Per esempio, il 13 giugno avremo Carlo Cottarelli, il grande economista. Il 21, come secondo appuntamento, avremo Catena Fiorello, che è forse meno nota dei suoi più due famosi fratelli, Giuseppe Rosario, ma Catena è un intellettuale al cui cospetto ci si deve assolutamente inchinare. Parlando poi sempre del weekend del 19 giugno, quindi non questo ma il prossimo weekend, inizia una delle manifestazioni più grandi che abbiamo, che si chiama Montagnana in Musica, ed è una rassegna musicale dove promuoviamo la nostra città, promuoviamo la musica anche locale accanto a band di caratura nazionale, promuoviamo i nostri artisti locali, e qualcuno dei nostri artisti locali espone in tutto il mondo, e promuoviamo le altre manifestazioni. Quest'anno abbiamo deciso di fare un passo in più. Siccome ne avevo già parlato l'altra volta, nel nostro comune ospitiamo due realtà meravigliose, che sono la Fondazione Simon Franchin e la Cooperativa Sociale Crescere Insieme, che si occupano di disabilità. Quest'anno aiutiamo Cooperativa Sociale Crescere Insieme nell'inserimento al lavoro di alcuni ragazzi che lavorano presso un forno qui vicino, e quindi durante la manifestazione noi venderemo i loro prodotti da forno.
3: Bellissimo.
4: In modo da far assaggiare quanto buono è quello che esce dalle loro mani, e chiunque l'abbia assaggiato ne è rimasto meravigliato. Questa manifestazione inizia il 19 e finisce il 28 giugno, quindi insomma è una manifestazione importante che ci tiene occupata più di qualche sera. È promossa dalla Proloco di Montagnana e abbiamo davvero band di calibro, di ogni calibro, dalle cover band ufficiali come le Anime in Plexiglass fino agli Antartica, con cui chiuderemo la nostra rassegna, che sono ragazzi del nostro paese che sono arrivati a fare come gruppo spalla a parecchi cantanti famosi.
3: Bene, mi pare che abbiamo detto un po' tutto fino al 28 giugno, assessore Elisa Rossetto, mi pare?
4: Sì, assolutamente sì.
3: E allora sicuramente ci ritroveremo per parlare di luglio, perché anche a luglio e agosto ci sono molte iniziative. Andremo
4: certo,
3: mese per mese. Grazie, a risentirci a presto allora.
4: Grazie a voi, a risentirci a presto, è sempre un piacere. Buona giornata.

0: amarsi un po'. Sono le 6:47 rotti, quindi dobbiamo andare avanti perché il tempo è tiranno. E abbiamo la signora Maria Grazia in linea, eccola qui. Buongiorno Maria Grazia.
1: Buongiorno Giuseppe e buongiorno a tutti i radioascoltatori e le radioascoltatrici.
0: Ecco qua. E allora andiamo a leggere la poesia di oggi, che si intitola?
1: Si intitola La gelosia.
0: Ah, bene. E allora vai pure con il sottofondo, che poi dopo, quando tu saluti, io mando il brano idoneo. Vai.
1: Grazie. La gelosia. La gelosia è come una malattia che rovina a volte un consolidato rapporto. La gelosia, quando è poca, è un sentimento che esprime l'amore, ma tale non si può definire quando fa soffrire il cuore ed è causa di malumore. La gelosia per la persona amata è una cosa tanto indesiderata. Fa venire il batticuore e rischia di rovinare l'amore. La fiducia è tanto bella e si deve dare, ma si deve anche meritare. La gelosia è come il fuoco che cova sotto e brucia, lasciando la cenere di un amore ormai finito. Grazie, alla prossima.
0: Grazie, Maria Grazia, scusa il bisticcio. E arriva Gelosia di Bobby Solo e Little Tony. Ciao!
1: Ciao, ciao, ciao.

0: stiamo insieme.
1: E salutiamo il nostro amico di Radio RVD Nazareno, non perché siamo gelosi, ma perché gli vogliamo bene. Ciao Nazareno, buona giornata a te, ciao.
2: Non so dare

0: leviamo la gelosia, perché dobbiamo avere i nostri amici che stamattina si sono addormentati. Buongiorno. Buongiorno ragazzi. Come non mi sento? Allora un attimo, sono... come mai non si sentono ragazzi? Perché non si sentono i ragazzi? Vediamo un attimino. Ah, è caduta la linea. Eccola qua, pronti?
1: Eccolo Giuseppe.
0: Eravate caduti, com'è? Che è successo?
1: No, eri tu che eri caduto.
2: Non lo so, tu eri caduto Giuseppe, ma mo è caduto Marco che ti è venuto a cercare.
0: Ah, e adesso Marco e dove è Marco adesso? Ci siamo,
1: ti sta cercando. Buongiorno comunque Giuseppe.
0: Però Marco deve essere lui che cerca, perché io non...
1: Buongiorno.
0: Buongiorno Eleonora, buongiorno.
2: Buongiorno Giuseppe, buongiorno.
0: Ecco, ci manca Marco però adesso a questo punto. Dove l'abbiamo messo Marco? Marco?
3: Eccomi. Ah, no, perché era cascato Giuseppe. Io stavo a chiamarlo.
0: Ah, ecco.
2: No, no. Ma non c'è bisogno, se Marco, di ragione, Nicola, quando una persona cade ragione. Sotto la campana.
1: Lo so,
2: di sale.
3: Lo so, però era uscito lui, io l'ho cercato di richiamare due volte.
0: No, ma io, poi quando sento una volta che vi ho chiamato io la prima volta, poi aspetto le vostre chiamate, perché io non è che devo togliere la voce, rimettere la voce, togliere
3: però
0: la voce.
3: Però dovresti sì riattaccare la chiamata, capito? Quando è sacchi tutto, chiudi e poi richiami, tipo così.
0: Era abbastanza, ci si vuole molto tempo. Una volta che ho chiamato, aspetto la vostra chiamata. Perché
3: bene. No, però eri sceso dalla, non c'eri più sul quadro delle persone. Capito?
0: Strano. Bene. Non lo so perché. Allora, ragazzi, sono le 6:53:44 secondi, siamo 53. In ritardissimo. Sì, siamo in ritardissimo. Quindi ricordiamo chi ci sarà mercoledì prossimo con noi, Marco.
3: Abbiamo una cantante, finalmente una donna, una ragazza femminile, Ice, cantante rapper.
0: Ice, com'è che si scrive Ice? A-Y-I-S?
3: Bravo, Ancona, Imola, Savona.
0: Quindi Ice solo, A-Y-S.
3: Solo Ice. Tre lettere.
0: Bene, e invece voi stamattina dormivate e avevate scelto il brano...
1: No, Io mi ero svegliato alle 4, solo che era presto, quindi per aspettare mi sarei addormito. Ho fatto tardi ieri sera.
3: Se tu mi chiamavi ti tenevo sveglio io, scusa, per favore.
0: Invece effettivamente Marco ha detto sicuramente dormo, no? Effettivamente. Il brano che abbiamo scelto stamattina qual era, Marco? Per
3: Che tesoro che sei, di Antonello Venditti, dedicata a Leonora per Damiano.
0: Oh,
3: lo sciupa femmine del Vaticano.
0: Damiano sciupa femmine nazionale. Un applauso a Eleonora
1: nazionale.
0: Un applauso.
1: sono ritornati applausi.
0: Sì, abbiamo fatto il resto.
3: Bravo, sei attento. Si erano rotti e Giuseppe ha ricomprato il modem degli applausi.
0: Abbiamo fatto gli applausi nuovi. E allora, dunque, ragazzi, siamo pronti per la sigla anche stamattina, perché sono i 55 quasi, mi pare.
3: Siamo arrivati a 3.
0: Sì, dite voi quando volete far partire la sigla e poi facciamo
1: okay. Pensa Marco.
3: Allora, al numero 3, signore e signore, vorrà sigla, però voglio sentire anche Eleonora, visto che non la sento mai.
0: Sì, allora.
3: Ok, al 3, signori, la sigla. Allora, 1, 2 e 3, signori e signori, a voi la sigla.
4: Avete ascoltato? Non è mai troppo presto. Non è mai troppo presto.
5: Non è mai troppo presto.
4: Con Giuseppe Cesena.
0: E allora ragazzi, buona domenica a Marco.
3: Grazie, buona domenica.
0: Buona domenica.
1: Buona domenica a te Giuseppe.
0: Buona domenica a Eleonora, ragazzi, ci sentiamo lunedì mattina.
2: Grazie anche a te Giuseppe, buona domenica.
1: È sempre un piacere parlare con te Giuseppe.
0: Lunedì abbiamo anche dalle 5:15 alle 6, quindi insomma lunedì mantenetevi in forma. Ciao ragazzi, ciao.
2: Ciao Giuseppe,
1: buona giornata.
0: Ciao.

Bene alzati, amici. Inizia adesso il buongiorno su Radio Tiguglio. Un'altra giornata da trascorrere al meglio. Fatelo assieme a noi.

0: Tiziano D'Andrea per la consueta puntata di Morning Show.
1: Tutto il territorio nazionale con i cieli che risulteranno poco o parzialmente nuvolosi. Non sono attesi fenomeni rilevanti. Nel pomeriggio la situazione non cambierà di molto, anche se isolati rovesci potranno interessare le Alpi orientali, specie quelle di confine. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli, come sempre, c'è la nostra app. Una buona giornata da Alessandra Tropiano.

0: e signori, Graziano D'Andrea.
1: Morning Show!
2: Eccolo, buongiorno, ben ritrovati, è il momento di andare subito ad incominciare, anche perché siamo arrivati a venerdì e le vedo le facce più allegre, più rilassate. Siamo arrivati a venerdì, questo vuol dire che siamo alla vigilia di un nuovo weekend da organizzare, spero nel migliore dei modi. È tutto pronto dunque per ricordare che oggi è il 12 di giugno 2026, 163esimo giorno dell'anno, siamo nella 24esima settimana, la Chiesa ricorda San Giovanni da San Facondo e San Leone III, il sole sorto alle 5.36, tramonta alle 20.45, la luna è calante ed è illuminata al 13.1%, la giornata mondiale contro il lavoro minorile. Il proverbio del giorno: chi prima arriva macina. Questo non l'avevo mai sentito, giuro. È un invito a non perdere tempo e a fare subito ciò che si deve, poiché precedere gli altri, qualunque sia la meta, è sempre fonte di vantaggio. Il proverbio nasce dalla consuetudine contadina di portare il grano al mulino per la macina, dove ci si accoda in attesa del proprio turno e ovviamente alla precedenza chi è arrivato prima. Eccolo, è molto semplice, molto semplice. Salutiamo tutti coloro che ci stanno ascoltando da Diffusione Europea, da Radio Attività, da Radio Tiguglio Web, da Regional Radio, da MRC, Media Radio Castellana e Power 927 Milano. È tutto pronto per incominciare anche musicalmente parlando? E allora rimanete con noi, rimanete con il Morning Show.

0: Sono le 7:14.
1: Ed è giunto il momento di dare un'occhiata anche alla storia di questo 12 di giugno. Torniamo al 12 giugno del 1849. A Louisville, nello stato americano del Kentucky, Lewis Hazlett ottiene il brevetto per l'invenzione della maschera antigas. Serve a purificare l'aria della polvere e si chiama inalatore o protettore polmonare. 1897, in questo giorno a Ibach in Svizzera, Karl Elsner, fondatore della Victorinox, ottiene il brevetto per un particolare coltello dotato di vari utensili con uno speciale meccanismo a molla. Inizialmente denominato coltello dell'ufficiale, diverrà poi noto come il coltellino svizzero. 1898, i nazionalisti filippini dichiarano l'indipendenza dalla Spagna. Nel 1899 Luigi Amedeo di Savoia, duca degli Abruzzi, salpa da Cristiania, oggi Oslo, con la nave Stella Polare per una spedizione al Polo Nord. 1917, Duncan Black e Alonzo Decker, titolari di un'officina meccanica a Baltimora, ottengono il brevetto per il trapano elettrico moderno che soppianterà gli esistenti, per l'uso dei quali occorrevano due persone. Identificato con il nome dei produttori, Black & Decker riscuoterà un successo in tutto il mondo. 1940, nella notte, il primo

nella classifica generale, seguito da Gino Bartali con un distacco di 23 minuti e 47 secondi. 1959, il Consiglio dei Ministri riunito approva l'obbligo di vaccinazione contro la poliomielite per i bambini italiani d'età compresa tra i 4 mesi e i 6 anni. 1963, 4 ore e 5 minuti è la durata del film Cleopatra con Elizabeth Taylor e Richard Burton, che debutta in anteprima al Rivoli Theatre di New York. La versione in distribuzione nei cinema sarà più corta di 26 minuti. 1964, il governo sudafricano condanna al carcere a vita l'attivista per i diritti dei neri Nelson Mandela. 1967, dal cosmodromo russo di Baikonur viene lanciata la sonda Venera 4, proseguimento del programma di esplorazione di Venere, il cui primo lancio avvenne nel 1961. Nello stesso anno la Corte Suprema statunitense cancella la legge che vieta i matrimoni interrazziali. 1973, dopo essere finito in minoranza per 13 volte in un anno dall'instaurazione, il governo presieduto dal democristiano Giulio Andreotti si dimette. 1977, 13 persone vadono dal carcere di Bologna segando le sbarre di una cella e calandosi sui tetti delle case confinanti. 1978, referendum abrogativo sulla legge reale che ha ampliato i poteri delle forze di polizia per la tutela dell'ordine pubblico, il finanziamento pubblico e i partiti politici, vede prevalere i no, le leggi restano in vigore. 1979, il velivolo a propulsione umana Gossamer Albatros riesce ad attraversare il canale della Manica. Per l'impresa viene pilotato dal ciclista Brian Allen, che pedalando aziona l'elica a due pale e vola a 29 km orari. Torniamo alla musica? Facciamo un po' di pausa, dai. 7-18 minuti primi, una manciatina di secondi, arrivano In Champagne con Up.

Andiamo con la seconda parte della storia di questo 12 di giugno. In questo giorno, nel 1981, debutta nelle sale cinematografiche statunitensi il film di Steven Spielberg, I predatori dell'arca perduta, con Harrison Ford nei panni dell'archeologo Indiana Jones. Il film, costato 18 milioni di dollari, arriverà in Italia in ottobre.

1981 milioni di italiani trascorrono la notte con il televisore acceso, sperando di ascoltare dalla voce di Giancarlo Santalmassi in diretta per il TG2 la notizia che il piccolo Alfredino Rampi era stato estratto sano e salvo dal pozzo di Vermicino in cui era caduto il giorno prima. Purtroppo i primi tentativi sono falliti. 1982 scompare nella sua casa di Roma il finanziere milanese Roberto Calvi, presidente del Banco Ambrosiano. 1984 convertito in legge la numero 219, il decreto del 14 febbraio del ministro del lavoro Gianni De Michelis, con cui il governo italiano guidato da Bettino Craxi attua un taglio del 4% della scala mobile, lo strumento di adeguamento dei salari dei lavoratori e l'aumento del costo della vita. 1985 Spagna e Portogallo aderiscono ufficialmente alla Comunità Economica Europea. A Madrid e a Lisbona i due paesi firmano il trattato di adesione con cui entreranno a far parte della CEE a partire dal prossimo 1 gennaio. 1987, in un discorso in prossimità della Porta di Brandeburgo per le celebrazioni per i 750 anni della città di Berlino, il presidente degli Stati Uniti d'America, Ronald Reagan, pronuncia la frase «Signor Gorbaciov, abbatta questo muro», riferendosi alla fortificazione che taglia in due la città e conseguentemente alle divisioni tra est e ovest. 1991, i russi alle urne per le prime elezioni democratiche nel paese, votano loro presidente Boris Yeltsin attributandogli il 57% delle preferenze. 1995, a Lugano nella Svizzera italiana si spegne 75enne il pianista Arturo Benedetti Michelangeli, considerato uno dei maggiori interpreti della sua epoca. Era nato a Brescia nel 1920. Nel 2000 muore a Roma all'età di 75 anni il cantante e compositore Bruno Martino. Alcuni suoi brani, tra cui Estate, sono diventati degli standard del jazz mondiale. Nel 2005 il pugile Mike Tyson annuncia il ritiro dalle competizioni al termine di un combattimento che ha visto vincitore il suo avversario, l'irlandese Kevin McBride. Nel 2010 monaci archeologi mostrano una reliquia che ritengono essere parte del teschio di Siddhartha Gautama, fondatore del buddismo. L'oggetto, un osso parietale, viene esposto durante una cerimonia in un tempio tra speciali misure di sicurezza. 2012, concluso lo studio sul mammut lanoso dopo il ritrovamento di resti ben conservati in Siberia risalenti a 10.000 anni prima, i ricercatori annunciano che l'estinzione è stata causata da più fattori, tra cui variazioni climatiche, il cambiamento di habitat e i cacciatori umani. 2023, all'ospedale San Raffaele di Milano muore 86enne l'imprenditore politico Silvio Berlusconi, l'ex presidente del Consiglio dei Ministri, fondatore di Mediaset del partito politico Forza Italia. Era tornato in ospedale 3 giorni prima, a qualche settimana dalle dimissioni, dopo un lungo ricovero per leucemia con conseguente polmonite. Ed è tutto per la storia di questo 12 giugno 2026. Ebbene, oggi venerdì si continua fra musica e notizie il nostro morning show. Ed ora dimmelo, dimmelo con Sal Da Vinci e Serena Brancale. Buongiorno, buongiorno con Graziano D'Andrea.

si continua ora facendo gli auguri ai nostri ascoltatori, alle ascoltatrici e agli ascoltatori. Come al solito, questo è il momento, è arrivato mentre voi fate una buona colazione, ci pensiamo, fra musica, notizie, rubriche varie, questo è il momento dei compleanni. Allora, se oggi è il vostro compleanno, se siete nati il 12 di giugno, auguri, auguri, auguri, auguri. E allora ricordiamo che sono nati anche Sandro Penna, poeta, quello di Un po' di febbre, croce e delizia. David Rockefeller, banchiere. Priscilla Lane, attrice, la ricordiamo in Arsenico e vecchi merletti, che bel film quelli, assolutamente. Margherita Hack, astrofisica e divulgatrice scientifica. George Herbert Bush, 41esimo presidente degli Stati Uniti d'America. Silvio Noto, attore e conduttore TV. Abbiamo parlato prima proprio di Anna Frank, colei che ha scritto il famoso diario, e di Campagnoli, modella e personaggio TV, la prima valletta italiana della televisione. Chick Corea, compositore, vincitore di 4 Grammy Awards, e poi Nino Formico, l'attore, lo ricordiamo in Gaspare Zuzzurro. Fabrizio Bellincioni, autore paroliere, ha scritto Ti lascerò e Mi manchi, due brani decisamente conosciuti. Meredith Brooks, cantante. Pappi Corsicato, regista, lo ricordiamo per Il seme della discordia e Chimera, ad esempio. Andrea Ward, doppiatore e direttore del doppiaggio. Michela Miti, attrice. Gabriele Cirilli, comico e attore. Francesco Renga, cantante. Diego Milito, calciatore. Robin, cantante. Adriana Lima, modella. E Marco D'Amore, attore, lo ricordiamo per Gomorra, la serie. Vi abbiamo ricordati, auguri, auguri, auguri ancora a tutti voi. Rimanete all'ascolto del Morning Show.

0: 7:30.
1: Luce Verde Italia.
2: Bentrovati. Traffico in coda per un incidente sul tratto milanese della A4 tra Cormano e Sesto San Giovanni verso Venezia. Code per un incidente anche sulla diramazione Gallarate-Gattico tra Gallarate Nord e l'uscita per la Milano-Varese in quest'ultima direzione. Chiuso sulla A8 fino al prossimo 24 giugno lo svincolo di Gallarate in entrata verso Milano. In Campania rallentamenti per traffico intenso sulla Roma-Napoli tra Fragole e Casoria verso Napoli. Prima di concludere uno sguardo al trasporto pubblico. Sulla linea Sibari-Metaponto la circolazione ferroviaria permane sospesa tra Monte Giordano e Roseto Capospulico per un inconveniente tecnico alla linea. È tutto per questo aggiornamento. Grazie per l'attenzione.
1: Un servizio a cura dell'ACI.

È il momento dell'oroscopo, eccoci qua puntualissimi anche per questo venerdì. Andiamo ad incominciare con i primi sei segni zodiacali. Iniziamo con l'Ariete. Le stelle, cari amici, oggi vi suggeriscono di rallentare il ritmo frenetico degli ultimi giorni. Sul lavoro è il momento di consolidare i risultati ottenuti anziché aprire nuovi fronti. In amore la serata promette una dolcezza inaspettata. Lasciatevi andare, eh? Toro, con la luna che brilla nel vostro segno, oggi siete il re indiscusso dello zodiaco. Il vostro intuito negli affari e la vostra capacità organizzativa sono ai massimi livelli. Sfruttate questa splendida energia per sbloccare una situazione che sembrava ferma. Gemelli, i transiti odierni vi invitano a muovervi con discrezione, dedicando le prossime ore alla pianificazione e all'ascolto. Non abbiate fretta di esporre le vostre idee, a volte lavorare dietro le quinte regala le soddisfazioni migliori. Cancro, una bellissima corrente di calore e complicità avvolge i vostri rapporti interpersonali. È la giornata ideale per i lavori di squadra, per stringere nuove amicizie o per gettare le basi di un progetto a lungo termine. Serata all'insegna della spensieratezza. Leone, sul lavoro vi viene richiesto un briciolo di pazienza in più rispetto al solito. Qualche piccola formalità o un ritardo burocratico potrebbe infastidirvi, ma la vostra determinazione vi permetterà di superare l'ostacolo con classe. Staccate la spina in serata. Vergine, splendido cielo che espande i vostri orizzonti, vi sentite fiduciosi, lucidi e pieni di iniziativa. È il momento perfetto per pianificare un viaggio, avviare un percorso di studio, concludere un accordo con partner lontani. Ottimismo contagioso. Questo per quanto riguarda la prima parte, ovviamente, del nostro oroscopo. Fra poco la seconda. Quindi mettetevi comodi e tranquilli, continuate la vostra colazione. Nel frattempo abbiamo un po' di bossa nostra in compagnia di Gaia.

Gaia è insieme a noi e allora continuiamo e completiamo il nostro oroscopo di oggi, continuiamo con la bilancia. Oggi le stelle vi aiutano a fare chiarezza dentro di voi e a sciogliere eventuali tensioni accumulate. Il vostro senso dell'equilibrio vi permetterà di risolvere un piccolo malinteso finanziario gestionale con ottimi risultati. Scorpione, la luna in opposizione vi chiede di usare la massima diplomazia nei rapporti di coppia e nelle collaborazioni di lavoro. Evitate le provocazioni e puntate dritti alla sostanza delle cose. Un approccio morbido si rivelerà la vostra arma vincente. Sagittario, giornata ideale per rimettere ordine nella vostra routine quotidiana e prendervi cura del vostro benessere psicofisico. Sul lavoro la vostra precisione sarà notata e apprezzata dai superiori. Serata tranquilla, ottima per ricaricare le batterie. Capricorno, i transiti odierni accendono la vostra creatività e la vostra passionalità. Vi sentite ispirati e aperti alle novità. Se gestite un'attività autonoma oggi, una vostra intuizione originale potrebbe fare centro. Splendido momento anche per il cuore. Acquario, la configurazione planetaria sposta l'attenzione sulle questioni domestiche e familiari. Potreste avvertire il bisogno di dedicare più tempo ai vostri spazi o alle persone care per ritrovare la vostra stabilità. Evitate i colpi di testa sul lavoro. Pesci, la vostra mente oggi è un fiume in piena, siete comunicativi, curiosi e particolarmente brillanti. È la giornata ideale per affrontare un discorso importante, scrivere un testo o presentare un'idea. I contatti sociali sono favoriti e portano stimoli positivi. Questo è l'oroscopo di questo venerdì 12 giugno 2026. Noi continuiamo in musica, abbiamo la meravigliosa Natalie Imbruglia con la sua Wrong Impression. Buongiorno, questo è il Morning Show.

0: 7 e 46 minuti.
1: Sì, ma non è che vi sento e vi vedo tanto svegli a quest'ora. Vabbè, dai, c'è tempo ancora per mettersi in pari in questa giornata. Voglio ricordare che fra pochi minuti daremo un'occhiata anche ai giornali con i titoli principali dei quotidiani oggi in edicola. Nel frattempo vi regalo un brano un po' stagionato ma sempre piacevole, per me un evergreen. Parliamo di Rock Your Baby, lui è George McCree.

È arrivato il momento anche di dare un'occhiata dunque ai titoli principali. Iniziamo come al solito dal Corriere della Sera. Trump minaccia, poi ferma i raid e annuncia accordo vicino, la firma nel weekend in Europa. Lagarde, scelta contro l'inflazione, la BCE alza i tassi dello 0,25, l'effetto sulle rate dei mutui. Meloni, l'affondo su Vannacci, la premier all'Unione Europea, trovi una sola voce su Kiev, ed accuse al Movimento 5 Stelle, frase sessista. Pier Silvio, il SUV colpito da un'auto, sto bene, è un miracolo. L'incidente di Pier Silvio Berlusconi è illeso. La Repubblica, Trump, Iran, c'è l'accordo, il presidente cancella i raid, annuncia intesa tra tutti i paesi, firma in Europa a breve. Wall Street brinda, giù il petrolio. Meloni, inviato dell'Unione Europea per Kiev, in aula attacca Vannacci. Milano, cortina indagata, fedelissima di Salvini. Shakira apre il mondiale, prima vittoria del Messico. La Stampa, il mondo in gioco, le stelle della musica illuminano la cerimonia inaugurale all'Azteca, fuori gli scontri, il Messico batte il Sudafrica 2-0. Meloni allo scontro con Vannacci, nella Lega punta su Zaia e Fedriga. Il Fatto Quotidiano, Marina caccia di petroliere russe, Parlamento all'oscuro, piove sul Salvini, guai in serie, PM indagano attorno a lui e Vannacci spopola. Il Resto del Carlino, Trump annulla i raid, d'accordo con l'Iran, Meloni striglia l'Unione Europea e Vannacci, poi l'attacco dei 5 Stelle. Ballando sul mondo in guerra, Shakira e Bocelli, show per la cerimonia inaugurale dei mondiali di calcio Città del Messico. Dagli Stati Uniti al Canada, torneo extra large, specchio delle tensioni internazionali. Il Messaggero, Iran, Stati Uniti, Trump, c'è l'accordo, nuove minacce in serata alla svolta. Meloni, un inviato europeo per Kiev, il sì di Mattarella. Il mondiale dei record con Bocelli e Shakira, Gualtieri, tassa di soggiorno da alzare e regole per i B&B, serve una legge per Roma. La Verità, Meloni prima sberla Vannacci, qui la vera destra non sei tu, scontro alla Camera con i deputati di Futuro Nazionale. La CGIL in piazza per mantenere sprechi e privilegi degli amici. Realismo Italia, bisogna parlare con Putin, la risoluzione approvata impegna l'esecutivo ad abbandonare la difesa assoluta dell'integrità territoriale di Kiev e ad avviare un percorso di uscita dalle sanzioni, e il Presidente del Consiglio sia al dialogo con Mosca. Andiamo con il giornale, d'Alfano a Vannacci, utili idioti della sinistra, Meloni vota con il PD. Trump ferma i raid, d'accordo ad un passo, Berlusconi padre leader, le sue idee vivono ancora. Libero, delirio alla Camera, quando Grillino fa rima con cretino. La vergogna dell'onorevole Silvestri, Meloni leader con le ginocchiere, le femministe del campo largo neanche prendono le distanze. Giorgia critica l'Unione Europea, burocrati non rendono conto a nessuno. Vannacci vota con Fratoianni e rischia di arruolarsi tra gli utili idioti della sinistra, il premier lo attacca in aula. I magistrati accerchiano Salvini dopo il ponte, indagine su una dirigente del Ministero per i Giochi. Il Tempo, Movimento 5 Stelle tocca il fondo, l'infamia grillina contro Meloni e le donne. D'Alfano a Vannacci, passando per Fini, ecco la galleria degli utili idioti funzionali alla sinistra, coalizione a ripetere, Musk retweeta stroppa che cita il Tempo. Andiamo con il Sole 24 Ore, quotidiano economico. Per i laureati più lavoro ma pagato poco, stipendi giù del 60% rispetto all'estero. La BCE alza il costo del denaro, i tassi sui depositi salgono al 2,25%. Orsini, ZES unica in Europa contro la burocrazia. OpenAI avvia tagli dei prezzi. Andiamo con i giornali sportivi, la Gazzetta dello Sport, la mia America, il mio Milan, intervista a Pulisic, è il momento degli Stati Uniti, il diavolo tornerà grande.
Messico e nuvole, festa mondiale con tre rossi, poi Juve rovesciata, si dimette con Molli, Cannevali, nuovo AD, rispunta Vlahovic. Un'altra rivoluzione dopo il no sul mercato, Elkan ora si affida al manager del Sassuolo, Muharemovic, vicino. Kimi non vuole più fermarsi, mi gufano, so cosa fare. L'Olimpia fa subito 100 e scatto scudetto. Basket Milano va 1-0 con Venezia. Proseguiamo allora con il Corriere dello Sport, rimpianto mondiale. La Bosnia che ci ha mandato a casa debutta con il Canada alle 21, il Messico vince nella partita inaugurale 2-0 al Sudafrica, doveva essere oggi il giorno dell'Italia. Svolta Elkan, Juve che Cannevali, un altro drastico ribaltone di John, oggi CDA e l'ufficialità, con Molli si dimette, arriva il nuovo AD. Il manager francese lascia dopo un confronto con la proprietà il suo erede preferito per esperienza, competenza e capacità di gestione. Palestra deciso, vuole l'Inter, offerta da 45 milioni. Lotito basta così, nuovo autogol del presidente della Lazio con un'imbarazzante lettera al popolo biancoceleste. Il proprietario del club ha allontanato di più i tifosi. Napoli Anguissauro può restare, Roma tre colpi da 100 milioni. Tutto Sport, Toro tre offerte dagli Stati Uniti, Cannevali rifà la Juve, rivoluzione Elkan. Via Comolli, la D in arrivo dal Sassuolo, vuole cambiare tante cose. Via al Mondiale, Cannavaro esclusivo, qui è magia anche con l'Uzbekistan, Messico e lacrime, festa Jimenez, 2-0 Sudafrica, tre espulsi e scontri. Direi che è tutto per quanto riguarda i titoli principali dai quotidiani, oggi in edicola. E noi andiamo a questo punto a salutare gli amici di Radio Tiguglio Web, che ritroveremo domani mattina alle 7.09 e proseguiamo ovviamente con la musica, quella che ci accompagnerà esattamente alle ore 8. E allora, perché no, riascoltiamo anche in questo caso un brano che poi è diventato veramente un evergreen. Sto parlando di WhatsApp dei Four Non Blondes. Morning Show tutte le mattine alle 7.09 per risvegliarsi bene insieme fra musica e notizie.

0: va ora in onda su Radio Tiguglio Web.
1: Venerdì amici, noi ci siamo, benvenuti con Maurizio Rossi, parte la nostra trasmissione Radio Web, siamo arrivati oramai alle porte del weekend, ci sono notizie molto molto interessanti. Beh, devo dire che la settimana è stata piuttosto proficua per quanto riguarda le novità, abbiamo parlato molto spesso di dispositivi nuovi. Beh, faremo altrettanto anche oggi, quindi mi raccomando, state lì, mettetevi pure comodi.

La notizia di oggi, amici, che è una notizia di cronaca, ma d'altronde era ad aspettarselo in tempi di guerra. Sappiamo che non si fa solo con le armi, ma si fa anche nell'ambito telematico, perché i ricercatori di WildSecure avrebbero scoperto 5 campagne di cyberspionaggio che sono state effettuate dal gruppo GreyWeb, che sfruttano diversi tool di intelligenza artificiale, tra cui ChatGPT di OpenAI e Gemini di Google. I cybercriminali sono di origine russa e colpiscono principalmente obiettivi come obiettivi militari, civili e aziende in Ucraina. Gli attacchi sarebbero già in corso da agosto 2025. Insomma, si parla di cyberspionaggio perché le armi digitali di questo gruppo, ecco, sono piuttosto numerose. Gli esperti di WildSecure avrebbero individuato già 5 campagne distinte che condividono infrastrutture malware, come ad esempio Phantom Mail, Phantom Click e Princess Club, dove è anche previsto un invio di mail di spear phishing, ecco, che contiene degli archivi zip RAR che vengono ospitati su Google Drive e altri servizi. Quindi quando l'utente apre questi file PDF contenuti nell'archivio, viene eseguito Phantom Relay, che dovete sapere è un RAT. Phantom Click è il classico click fix, ecco, per dimostrare di non essere un bot, dove è necessario risolvere magari un captcha eseguendo anche i comandi indicati, e anche in questo caso viene scaricato Phantom Relay. Princess Club invece è un falso sito per adulti che offre anche la possibilità di contattare una persona tramite app per Android e Windows. In realtà, ecco, vengono di fatto installati Phantom Relay o Legion Relay, appunto, su Windows, e anche Fall Spy, che è uno spyware su Android. E quindi, ecco, in questo caso mettete, come si dice, mettono proprio la loro sicurezza e anche la loro privacy nelle mani di questi hacker.

0: Radio Tiguglio, tutti i giorni con voi, 24 ore su 24.
1: Andiamo ancora avanti, amici, nella puntata di Radio Web, perché parliamo di Outlook. Nel nuovo, fino ad oggi non era possibile vedere le dimensioni di ciascun messaggio, era necessario quindi aprire ogni mail singolarmente per controllare. Microsoft ora, come si dice, corregge un po' il tiro. Quando, ad esempio, ecco, si ordina per un criterio diverso da mittente, oggetto e data, Outlook mostrerà automaticamente una colonna con il valore usato per l'ordinamento. Se si ordina per dimensione, apparirà la colonna dimensionale. Se si ordina per importanza, la colonna importanza. E se si ordina poi per categoria, dove apparirà la colonna categoria. Ecco, arriva anche l'ordinamento per data, scadenza e contrassegno, utile per chi usa i flag delle email per gestire attività e scadenze. Se si incontrassegna poi le mail, come da fare, con delle date diverse, dove si possono ordinare per scadenza e vedere immediatamente quale richiede attenzione prima. Ecco, diciamo che questa funzionalità si trova già nella roadmap Microsoft 365, con disponibilità generale prevista proprio per questo mese, quindi arriveremo grosso modo verso fine del mese. Arriverà sia per Outlook Windows che su Outlook per il web. Come sempre, le date però, ecco, lo si sa, magari di questi periodi potrebbero anche slittare.
2: Il meteo di Radio Tiguglio, in collaborazione con
3: ilmeteo.it.
4: Torna ad avanzare l'anticiclone di origine subtropicale sul nostro paese. Nella prima parte della giornata, infatti, il sole sarà dominante su tutto il territorio nazionale, con i cieli che risulteranno poco o parzialmente nuvolosi. Non sono attesi fenomeni rilevanti. Nel pomeriggio la situazione non cambierà di molto, anche se isolati rovesci potranno interessare le Alpi orientali, specie quelle di confine. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli, come sempre, c'è la nostra app. Una buona giornata da Alessandra Tropiano.
2: Avete ascoltato il meteo di Radio Tiguglio, in collaborazione con
3: ilmeteo.it.
5: Conosco una ragazza di Torino che ha un occhio mezzo vuoto, un occhio pieno.

cammin di nostra vita. Mi ritrovai a non aver capito, ma poi ci fu una distrazione, o forse fu un'insolazione, a dirmi non c'è niente da capire.

0: su Radio Tiguglio, la musica giusta al momento giusto.
1: Grande musica ad accompagnarci anche oggi nella nostra puntata. Adesso però noi torniamo perché vogliamo parlare anche di Brave Origin, quindi è un browser nuovo, la software house americana che è stata fondata da Brendan Eich, che è il creatore di JavaScript ed ex CEO di Mozilla, avrebbe annunciato Brave Origin. Questa è una versione minimalista pensata proprio per gli utenti che non vogliono tutte le funzionalità del browser, ma solo quelle che garantiscono privacy. Gli utenti Windows, quindi di Mac, Android e iOS, devono però mettere mano al portafoglio, in quanto, attenzione, solo la versione Linux sarebbe quella a gratis. Brave Software sottolinea che nessun browser è realmente gratuito. Chrome raccoglie i dati degli utenti che Google vende agli inserzionisti. Brave invece garantisce la massima privacy e molte funzionalità che sono opt-in. Gli utenti che desiderano quindi avere un browser essenziale possono ora iniziare a utilizzare anche Brave Origin. Rispetto alla versione standard mancano però delle funzionalità extra, diciamo come news playlist, rewards, speed reader, stats talk, VPN, insomma, diciamo è molto molto essenziale. Ecco, Brave Origin è disponibile già come browser standalone, quindi oppure come un upgrade. Nel primo caso è

0: 4, 3, 2, 1.
1: Radio Tigullio. Non-stop music.
2: Continuiamo e attenzione amici, adesso aprite il vostro portafogli perché è pronto, è pronto. C'è un prodotto nuovo sicuramente che vi aspetta negli scaffali. Stiamo parlando degli Huawei che avrebbe annunciato la disponibilità in Italia di Mate X7. Ha un design che è un po' simile, diciamo, al precedente, così come le dimensioni e il peso. Sono però migliorate le specifiche, in particolare quelle di schermi, fotocamere e batteria. Il nuovo smartphone pieghevole può essere già acquistato sullo store ufficiale e attenzione, si possono anche sfruttare già le due offerte. Il Mate X7, che ha questo schermo OLED interno da 8 pollici con una risoluzione da 2416x2210 pixel e un refresh rate variabile. Lo schermo OLED esterno, che ha diagonale da 6,49 pollici, una risoluzione di 2440x1080 pixel e refresh rate variabile. Schermo esterno protetto da vetro Kunlan Crystal Armor, che garantisce la resistenza ai graffi, alle urti e alle cadute. Ecco, poi ricordo che quello interno è protetto da una struttura che è composita a 3 strati ultra tough, la cerniera con design a 5 archi è realizzata in acciaio ad altissima resistenza, quindi ecco, potete aprire e chiudere quanto volete la cornice centrale in alluminio aeronautico. E lo smartphone ha ricevuto già una certificazione IP58 e IP59. Insomma, il prezzo, attenzione perché qui non siamo nella fascia economica, è di circa 2100 euro. Insomma, c'è da pensarci prima, eh?

0: Radio Tivullio vi augura buon ascolto.
1: Dobbiamo dirlo amici, anche oggi il nostro tempo a disposizione è letteralmente volato. Siamo arrivati alla conclusione del nostro contatto insieme con la voce di Maurizio Rossi in questo venerdì. Noi ci fermiamo. Io vi ringrazio per l'ascolto e chiaramente l'appuntamento viene rinnovato a lunedì. Vi auguro intanto di trascorrere un buon fine settimana. Restate con noi.

0: ufficiale di Radio Tiguglio.
1: Sono le 8:32.
0: Stai ascoltando i successi italiani e stranieri di ieri e di oggi. Radio Tiguglio vi augura buon ascolto.
2: Ciò che passa tornerà, è come un cerchio che la vita gira, utile la fantasia a respirare ogni cosa prima. Tu che ridi accanto a me, poche altre cose hanno un senso al di là di quel che c'è.

dividere a metà questa notte fino alla mattina, forse alla felicità.

affascinati dalle fragili.

0: Va ora in onda su Radio Tiguglio
1: Musical Chatter. Musical Chatter. Musical Chatter. Conduce Silvia Dini. Rubrica di chiacchiere e musica senza confini. Senza confini. 10 minuti per scoprire aspetti curiosi su brani e artisti di ogni epoca. Dal revival agli emergenti.
2: Ben ritrovati amici di Musical Chatter, sempre a caccia di curiosità su musica e autori di ogni genere d'epoca. La puntata di oggi ci fa alzare il volume fino a scuotere le pareti, perché ci porta nel cuore pulsante del rock italiano da stadio. Da un lato l'urlo liberatorio e generazionale di Luciano Ligabue, dall'altro l'energia sensuale travolgente dei Negramaro. Iniziamo con un brano che non è solo una canzone, come dico sempre, ma è un rito collettivo, Urlando contro il cielo, del 1991. E se si cerca la definizione di che cos'è un inno da stadio, questo lo è. Questa canzone è contenuta nell'album Lambrusco, coltelli, rose e popcorn, ed è una traccia che ha trasformato Ligabue nel rocker del popolo. È un brano che parla di rabbia, di sogni e di quella voglia matta di far sentire la propria voce sopra il rumore del mondo. Quel coro, quel oh, è diventato il richiamo di una tribù che non si arrende. E come sempre, neanche Musical Chatter si arrende e va a caccia di curiosità. Intanto, Ligabue ha dichiarato che questo pezzo è nato quasi come uno sfogo, ma fisico, durante le registrazioni, perché non era previsto come singolo di punta. Ma la reazione del pubblico durante i primi live fu così istintiva, violenta, quasi immediata, che la band capì subito di avere fra le mani qualcosa di soprannaturale. Poi c'è il legame indissolubile con i fan. In ogni concerto del Ligabue questa è la canzone che non può mancare. Solitamente è posizionata verso la fine per far esplodere lo stadio. E ovviamente è diventata persino un coro da stadio vero e proprio, adottato da varie tifoserie, a dimostrazione di come il rock di Luciano sia riuscito a uscire dai giradischi, per dirla, per entrare nel DNA della cultura popolare. E una nota, il video originale ci mostra un Ligabue giovanissimo con i capelli lunghi e quella grinta pura, prima che diventasse il re di Campovolo. È un pezzo di storia che ancora oggi, dopo 30 anni, fa venire la pelle d'oca al primo colpo di batteria. E allora prendiamo fiato, prepariamo i polmoni, cantiamocela tutta, Urlando contro il cielo di Luciano Ligabue.

Amici di Musical Chat, rieccoci insieme. Era il Liga, Luciano Ligabue, con quella carica che ti fa sentire invincibile. E avete sentito la potenza del ritornello? Beh, un vero manuale su come unire migliaia di persone con una sola nota. E allora, ora che siamo uniti, siamo pronti per la seconda parte di Musical Chatter. Restiamo nel rock, ma ci spostiamo più a sud, nel Salento, dove ci aspettano i Negramaro con la loro graffiante Nuvole e Lenzuola, un brano del 2006. Qua l'energia si fa più elettrica, più nervosa. Giuliano Sangiorgi ci trascina in un vortice di passione e di desiderio, dove le chitarre distorte si mescolano a una vocalità unica, capace di passare dal sussurro al grido in un battito di ciglia. L'ispirazione del pezzo è nata dal desiderio di raccontare l'amore nel suo lato più carnale e inquieto. Fa parte del fortunatissimo album Mentre tutto scorre, quello che ha definitivamente consacrato la band come l'erede del rock italiano moderno. E poi, lo sapevate che questo pezzo ha avuto un successo incredibile anche all'estero? I Negramaro lo hanno presentato persino al Festival di Sanremo come ospiti e ha scalato le classifiche radiofoniche per mesi. Il riff di chitarra iniziale è diventato istantaneamente un classico dell'airplay italiano degli anni 2000. E poi il video musicale ha un'estetica rock purissima, la band che suona in un contesto quasi da sogno che richiama perfettamente il titolo. La regia cattura questa tensione che c'è fra il volare fra le nuvole del sentimento e il restare fra le lenzuola della realtà fisica. E poi la voce di Giuliano Sangiorgi, che usa il falsetto in maniera mirabile in questo pezzo. È un po' il suo marchio di fabbrica, che all'epoca divise la critica, ma che oggi è considerato come un elemento innovativo del sound della band. E se Ligabue prima ci ha fatto urlare al cielo, i Negramaro ci insegnano a bruciare di passione qua sulla terra. Che facciamo? La puntata è finita, stop alle chiacchiere, è giunto il momento. Silvia Dini vi saluta, vi ricorda di non mancare alla prossima, e salutandoci ci ascoltiamo insieme, travolti dai decibel e dalla passione, i Negramaro con Nuvole e Lenzuola.

0: Era Musical Chat.
1: Musical Chat,
0: un programma di Silvia Dini. 10 minuti per scoprire aspetti curiosi su brani e artisti di ogni epoca, dal revival agli emergenti. Tutto questo è Musical Chatter con Silvia Dini.
2: State per ascoltare un nuovo appuntamento con
3: Dai che siamo nel pieno del caldo, dai che già veggio all'estate, già m'ha stufato, già ve lo dico, ecco. Siamo arrivati alla seconda settimana di giugno, rigorosamente in onda, in diretta, sulla nostra emittente radio televisiva preferita in syndication. Oggi ragazzi non vi aspettate che facciamo chissà che cose intelligenti, cioè ancora ci abbiamo da fare con questa situazione, praticamente, di cercare di spodestare quella persona inutile del pensatore da nulla, cioè non... Amici miei, oggi vi presenteremo in questa settimana in syndication il pezzo musicale che presenterò a testè, ma ve lo dico, guarda, presenterò a testè a Fiuggi, stavo per dire Sanremo, pensa quanto sono deficiente, che presenterò a Fiuggi il 25 luglio all'occasione del Comic Center Comic and Games, capitanato dagli amici, lo possiamo dire perché sono loro che organizzano l'evento o comunque che fanno parte dell'evento con lo stage, mamma mia, ma io ragazzi vi presento a Fiuggi così, con lo stand di Centro Fiuggi, dai. E Simone Papini sarà lì, si parlerà di fumetti, si parlerà di giochi e l'evento ovviamente sarà dedicato, poi ne parleremo anche con gli organizzatori che verranno ai nostri microfoni, applauso, ecco. E questo evento andrà anche a premiare il pezzo musicale realizzato con IA Production e voi lo sapete, noi abbiamo pensato di realizzare anche la compilation con migliaia di chili all'attivo, grazie. E tra poco vi presenterò quindi il pezzo musicale nuovo. Lo vedi che quando cerco di fare la persona seria mi si incespica la lingua, vabbè. Amici miei, come fa? Fa caldo da voi? Quanto caldo fa? Devo dire che questi anticicloni che vengono, a me onestamente danno quel nervoso, quel poco, tanto che basta.
4: Bene Simone, che bella sì. Esperienza.
3: È un'esperienza meravigliosa Daniela, effettivamente sì. Ci sarà anche Daniela Fiuggi, no, Daniele Orvieto, poi ne parleremo di Orvieto per il Disability Pride e io presenterò sul palco Disability Factor, ma non sono fighissimo, ma non sono fantastico anche nel frattempo, eh? Amici miei, mettetevi comodi perché tra una stupidaggine e l'altra vi presento immediatamente testè il pezzo musicale che è appunto un reggaeton e via, che ascolterete poi durante la programmazione della radio e anche in tempo zero nei nostri format. È un reggaeton e via,

0: Orecchiabile, orecchiabile parecchio, eh.
1: E mentre il tempo scorre,
0: IA Production è Mureca. Noi ci realizziamo un sacco di pezzi musicali, lo sapete, in tempo zero gold. Poi tra l'altro con i vostri pensieri, le vostre parole, l'album è veramente in cima alle classifiche, la compilation di tempo zero. Allora, come fa? Ormai si è capito, dai.

È questa la bellezza, perché noi vi facciamo ascoltare i migliori pezzi musicali anche in anteprima, come facciamo sempre, ma anche delle nostre etichette musicali discografiche. Applauso, applauso, sì.

0: che finge di essere impegnata, la matrona che finge di essere una persona assolutamente emotivamente stabile, non si è fatta sentire per tutto il giorno. Ma in realtà bisognerebbe capire, siccome purtroppo, dobbiamo dirlo, lei è la fondatrice di questo gruppo, bisogna capire tra lei e il pensatore chi può essere il sottoposto del guru.
1: Buonasera.
0: Immagino, guardi i casini che fa lei. Sì. Sentiamo un po' che cosa ci ha capito. Tra l'altro dei messaggi non lo so. Comunque proviamo.
2: E dopo che ci ho pensato un bel po'.
0: Dopo averci pensato un bel po', non dopo che ci ho pensato un bel po', matrona, un attimino di italiano, glielo dico sempre, per cortesia. Dopo averci pensato un bel po', anche io voglio pensarci un bel po', ne parliamo.

0: non dopo che ci ho pensato un bel po', l'italiano è sempre un optional per lei. Benissimo, bellissimo.
1: Cosa?
2: Che? Non lo ho pensato chi è il sottomesso.
0: E chi sarà? È lei o il pensatore?
2: Sicuramente è sempre Fabrizio.
0: Allora è lui, quindi diciamo che il sottomesso sarà direttamente il pensatore, perché tanto ormai. Okay. A me che me
2: allora,
0: ne frega.
2: Fabrizio farà il sottomesso.
0: Ok, abbiamo capito, non è inutile che ripete le cose di continuo, eh?

0: si voglia, sarà il nostro ex guru e che sta per diventare anche ex pensatore, perché mi ha veramente rotto le balle. Comunque, a parte quello, che cosa deve fare il sottomesso?
1: Il guru farà colui che comanderà.
0: Ok,
1: però prima di comandare,
0: sì,
1: il guru deve chiedere a me che
0: ma
1: sono
0: perché? Ma scusi, ma perché il guru deve chiedere a lei che non capisce? Poi soprattutto forse perché lei è la fondatrice del gruppo, non lo so, ma poi eventualmente dovrebbe chiedere anche a me che sono il fondatore della capanna, cioè, proprio se proprio volessimo, lei che dice, eh?

0: anche in tempo zero selecta, summer selecta. Rosa Chemical riesce veramente a trattare argomenti veramente non soltanto importanti, ma se volete anche tristi, come questo della mancanza del padre, facendo ballare il suo pubblico. Complimenti veramente, ti faccio i complimenti io, Rosa Chemical, che sono seguito da 8 miliardi 626 milioni di persone. Quindi comunque, Matrona, non è che il pensatore, ex guru, ex pensatore, deve chiedere il permesso a lei anche, ma anche a me.
1: È talmente inutile. Quello che il guru deciderà, però prima ho io la parola.
0: Casomai lei ha l'ultima parola. Mamma mia, però Matrona, parlare con lei è uno schifo.
1: Poi,
0: ma mi lasci venire.
1: Guru, quello guru. Che dovrà fare il sì. sottomesso.
0: Ho capito, ma che deve fare il sottomesso?
1: Tutto quello che dirà il guru.
0: Ho capito, abbiamo sprecato 10 minuti della nostra vita per dire sempre le stesse cose. Io voglio sapere, che anzi esigo sapere, che cosa dovrà fare comunque il sottoposto.

0: tipo gradirei che il giostraio e il nostro Pierluigi Pardo della Capanna Internazionale un minimo di tempo, cioè l'interno della canzone eventualmente sì, ma anche meno, va bene, ok. Mi ricordano un po', non so se anche a voi fa questo effetto, gli Aqua. In realtà loro sono Amy Hade di J Production. Matrona, guardi, io non ho tutto il tempo del mondo da dedicare a lei, anche perché dovrei andare tra poco in pubblicità, eh? La nostra matrona non riesce a esprimersi correttamente e stiamo cercando di capire che cosa dovrà fare comunque questo sottoposto, sottomesso, ex guru, quasi anche ex pensatore, eh? Io gli tolgo anche questo titolo, okay. Tra poco. Sì, allora
1: ti faccio un esempio, Fabrizio, perché
0: dai,
1: tu non è che...
0: Mi viene da piangere. Che c'è?
1: Ci vuole una vita a te per capire le cose.
0: Ah, invece a lei, che è una vulpe, guardi, sì, la nostra matrona.
1: Il guru deve essere promesso. Fai 200 milioni in 24 ore.
0: Fare chi? Ma le rivendete? Che fare?
1: Il promesso lo dovrà fare.
0: Ma che è un e-commerce, volete mettere su?
1: A costo di non respirare.
0: Mamma mia, che bruttura.
1: Okay.
0: Vabbè, ok, cosa? Sì, non lo so, beh, sembra un po' una cretinata, però volendo, va bene.

0: lunga questo peggio della matrona. Ci sentiamo tra un po' e ci vediamo anche tra un po'. Ora iniziamo a parlare tutti così, come il pensatore. Vi ricordate l'ex pensatore, l'ex guru, queste che devi fare? Devi aspettare tra poco.
1: A Radio Tivoglio Web, la scelta vincente.
0: Summer Live Competition, Tempo Zero, Summer Live Compilation.

0: solo lei ci può illuminare, e lo sappiamo. Solo lei è la compagnia globale, solo lei è Illumobile, solo lei è Illuminata, la nostra signora Illuminata. Ah, nel gruppo della Capanna Internazionale, questo gruppo inesistente in onore del nostro grande Domenico Mancusi, riabbiamo anche delle grandi e meravigliose conoscenze. Sicuramente non poteva mancare la nostra Illuminata e la sua compagnia telefonica, con la quale sei collegato un minuto all'ora per i restanti 59 minuti. T'attacchi a sta beatissima cippalippa perché non c'è connessione. Chi ci può salvare quindi se non lei? Ah, sicuramente sì, la nostra Illuminata. Benvenuto.
1: Simone, grazie.
0: Salve.
1: Sei dolcissimo.
0: Sì, sono dolcissimo.
1: Piccola verità, non sento niente con Domenico Mancusi.
0: Ma come? Ma scusi, ma mi smonta così? Io ho fatto tutta la presentazione, solo lei ci può illuminare, solo lei. Poi alla fine non c'entro niente. Ma non è vero, c'entriamo tutti. E poi comunque mi sembra anche che lei abbia avuto un po' un flirt con il nostro Fulmin DJ, quindi c'entra e come, capito? Non si ricorda,

0: e neanche con la vostra radio.
1: Non è la mia radio, quella tra l'altro.
0: Probabilmente per simpatia.
1: Per simpatia sicuramente, ma anche per essere un po' illuminati,
0: illuminata. La maggior parte di voi.
1: Gli altri che fa? Se ne frega lei. Sì? Cosa?
0: Francesco, Veronica.
1: Non lo conosce, niente, Francesco e Veronica. Sì, ma non importa, ma alla fine chi se ne frega. Imparerà a conoscere tutti e illuminare il globo. A meno che lei non si sia nel frattempo rotta le scatole di illuminare. Che mi sembra veramente sfaticatissima. Illuminata, sveglia, eh.

Tempo Zero Summer Competition, divertimento in compilation sulla tua emittente radio televisiva preferita anche in questa seconda settimana di giugno.

0: la nostra illuminata mobile è leggermente spenta, tant'è vero che lo sappiamo, lei è in giro per il globo a illuminare con le grandi verità che soltanto lei conosce e fa conoscere a tutto il mondo. Vi ricordiamo che il nostro sponsor ufficiale della capanna internazionale è Illumobile, il primo gestore che copre a livello globale, connessione fino a 7G, noi siamo veramente nel futuro. Illuminata, però un pochino di brio, dai.
1: Lo conosco più o meno,
0: conosce più o meno tutti, ma piano piano imparerà, dai, forza, su, un po' di vita, un po' sotto carica la voglio.
1: Insomma, non c'entro molto con tutta questa.
0: Ma come? Allora non vuole stare con noi, ma perché?
1: Ricordo comunque Domenico Mancusi, ma
0: se lo ricorda, se lo ricorda, sì, che c'è stato pure insieme, glielo ricordo io, forse lei c'ha qualche voto di memoria. Lei è stata fidanzata con Domenico Mancusi, possibile che si ricorda, dai, Gliel'auguro veramente una Summer Funk, perché lei veramente illuminato mobile non si riesce proprio a riprendere, eh.
2: Gettone, forza, comodiamoci tutti, via, diamo.

0: meno male, già qualcosa.
1: Beh. Messenger, sì? Utenti su Skype, sì, ma
0: vero, ma insomma in generale
1: mentale, non ho mai voluto fare radio web.
0: Ma chi se ne frega, lei tanto può fare tutto quello che vuole, lei è la nostra Illu, scusi.
1: Mi occupo di canto.
0: Sì. Ah, brava, è vero, lei incide, è vero, è bravissima.
1: Mi occupo di, vabbè, io lavoro in università.
0: Beh, insomma, una donna come lei fa tante cose, che effettivamente è illuminata e fa talmente tante cose che ci sentiamo tra pochissimo, così continua a raccontarcele. Anche se magari la maggior parte delle persone potrebbe non essere interessata, io però le voglio regalare questo spazio.

0: canta per l'unica cosa che conta, canta per l'universo.
1: Cielo, se tu mi stai capendo, sienta guaio.
2: La nostra Illu Mobile è leggermente scarica oggi, non so come mai, probabilmente perché fa tante cose. Illu, si tiri su, per
3: non
2: favore.
3: Non riuscirò nemmeno io, sì, come
2: no, come non riesce neanche a fare
3: molto.
2: Ah, seguire molto anche io, no, me ne frego.
3: Qualcosa da dire, sì. Vi chiedo.
2: Ma che facciamo?
3: Non lo so, di pagarmi come.
2: Ah, ok, come facciamo noi? Ok, va bene.
3: Tipo dove c'è rispondi a tu, adesso non
2: sì,
3: so come
2: rispondi a tutti. Perché... Mamma mia, Illu. Mamma mia, me si sta veramente smontando un mito, è veramente moscia oggi. Ma che è? È molto full, meraviglia lei. Sì. Vabbè, come faccia, scusi, comunque scusi se le stiamo derubando del suo tempo nel frattempo. Ah, che bello, torna a fare vacanze.
3: Ci riparto.
2: Riparte, beh, immaginavo. Una donna come lei. Sì.
3: Sì, di cose,
2: un po' di cose, dai, che splendida è lei. E niente, che dobbiamo fare? È stanca praticamente perché sta illuminando troppo il globo, oppure probabilmente perché ha illuminato talmente tanto che la gente non la sopporta più. Cioè, veramente illuminata non la sto seguendo oggi. Mamma mia, che depressione, che è?

0: la nostra illuminata mobile, veramente una rottura di balle, ma si può dire? Non era tanto sveglia sta ragazza, adesso mi va in depressione, ma come mai? Vabbè, proveremo a tornare a chiacchierare con lei tra poco, anche perché così da 8 miliardi e mezzo di teleradio ascoltatori veramente lo share me lo fa andare sotto le... lì, cioè sotto lì, capito? Me lo fa andare. Ci sentiamo tra pochissimo ragazzi, ci prendiamo la nostra seconda e ultima pausa.
1: Se non sai cosa fare,
2: gustati la musica con Radio Tigullio.

0: stranamente in questo collegamento la nostra Illu Mobile me le sta veramente frantumando, non so come mai, non era da lei, si è veramente spenta Illu.
1: Veramente molte cose.
0: Vabbè.
1: Una settimana molto piena.
0: Meno male che lei fa tante
1: cose. Domani vado a donare il sangue.
0: Ah, che brava, brava Illu, brava.
1: Anche domani
0: grande
1: sarà un
0: esempio.
1: Giorno abbastanza
0: molto full, anche quello. Spostante no, insomma.
1: Di disfare la valigia.
0: Ah, brava,
1: adesso
0: brava.
1: Adesso mi metto a letto.
0: Sì, si mette a letto, praticamente per lei disfare la valigia è una questione di esaurimento. Ma io non capisco. Non la sto capendo oggi Illu,

0: Le volevo svelare un segreto. Non è che disfare la valigia è un dramma, non è un esaurimento disfare la valigia. Mi sembra che si stia battendo un po' troppi pezzi oggi, eh? Pronta per farne poi un'altra di valigia per un'altra vacanza.
1: Veramente distrutta.
0: Distrutta, va bene.
1: Un bacio, scusate.
0: Sì, cosa?
1: Un messaggio lungo.
0: Non fa niente.
1: Però quantomeno mi sono fatta un pochino conoscere, sì, per le due, sì, persone che
0: per non... le due uniche persone ignare, inutili nella nostra vita, che non la conoscevano. E pensi un po', solo due persone nel mondo, solo due persone nel mondo non la conoscono. Il Lule deve scendere un pochino dal piedistallo, ma giusto un filo, eh.

0: io quest'altro quando parlo non lo capisco, questo della capanna, della RSA, della capanna internazionale. Veramente paolosi, ma che c'ha anche lei oggi? È peggio della nostra Illu.
1: Quindi
0: eh?
1: Una giornata di pittolo.
0: Quasi, è quello che sta accadendo alla nostra illuminata, che deve disfare la valigia, e soltanto due persone non la conoscono. Quando mai l'ho nominata illuminata, guardate.
2: È vero. Che non mi conoscono.
0: Che non la conoscevano,
2: diciamo. Soltanto due.
0: Vabbè. Eh sì, Francesco e Veronica, due persone inette, effettivamente.
2: Grazie.
0: Eh sì, ciao, grazie ciao. Anche a lei. Ciao, grazie illuminata, grazie per essere stata con noi. Anche se non mai illuminato minimamente, grazie lo stesso, diciamo che ci ha provato, andrà meglio.

0: Nella capanna c'è aria di Sermoni, nella capanna c'è aria di Pippotti, e chi poteva essere se non il nostro pensatore? Andiamo, pensatore. Buongiorno, buonasera,
1: ragazzi,
0: buonanotte. Buonasera. Beh, si va bene,
1: sì.
0: Ricominciamo con sti andiamo, dai, tiriamoci sulle maniche perché io già mi viene caldo a parlare con questo.
1: Io ho avuto...
0: Sì? Che ha avuto?
1: Farlocche,
0: ormai sempre le stesse cose, ripete. Va bene, perfetto.
1: Quindi cose che insomma mi tengono un po'
0: impegnato, diciamo,
1: distanti.
0: La mente. Ok, però dai.
1: Insomma, ascoltato cosa? Un po' qua, un po' là.
0: Un po' qua, un po' là, perché insomma ascoltare tutti i messaggi della capanna sono sempre le stesse cose.
1: Messaggi,
0: sì,
1: a proposito anche...
0: Di cosa? Di cosa?
1: Del fatto che...
0: Jackpot, è già vincitore lui. Mamma mia. Che schifo, veramente.

0: Perché nella vita quello che conta è stirare a campare. Il singolo di Tempo Zero è stirare a campare. Sì, sì, senza mai. Sì. Io mollerei la telefonata con questa persona inutile, ex pensatore, ex guru. Io non c'ho tutta la puntata da lei per concedergliela, anche perché tra l'altro siamo quasi sul finire. Pensa tu, andiamo, no? E di che?
1: Ci dovrebbero essere rame di potere per
0: destabilizzare voi, perché tanto comunque sia mi sembra che siete abbastanza assenti con la matrona, quindi sì. Sì, esatto. E la matrona, lei la matrona, possiamo ci arriviamo a questa cosa? Sì, ok. Sì, perché non le sta bene?
1: Comunque questo aspetto
0: di cosa?
1: Potrebbe anche essere una sorta di stimolo, perché
0: per fare cosa? Stimolo per fare meglio, casomai.
1: C'è la matrona, sì. Per ora sta
0: ancora cominciamo con sta matrona, ricominciamo con questa, forza, dai, iniziamo a incensarla che non capisce niente, dai.
1: Cosa?
0: Ricominciamo, dai. Sì, forza.
1: E
0: dai.
1: Quindi è impegnata?
0: È impegnata, immagino.
1: E allora
0: così è impegnata, poi a fare che cosa? I suoi corsi immaginari, come sempre, nella capanna. Vabbè.

0: Un ragazzo 14enne, un DJ, sentite un po' qua che cosa ti tira fuori sto ragazzo. Il nostro pensatore tira fuori il nulla. La nostra matrona finge di comunque perseguire dei corsi inutili. Vabbè, andiamo avanti così, nello schifo.
1: Qualsiasi, ecco, obiettivo.
0: Qualsiasi obiettivo, sì, solo quello della matrona, ovviamente, sì.
1: Difficoltà con le nostre.
0: Mamma mia, ricominciamo, ci siamo, nostre, ci siamo.
1: Con i nostri tempi.
0: Sì, ricominciamo, dai.
1: Può essere
0: Ricominciamo.
1: E questo dovrebbe essere uno.
0: Mamma mia, ma sì, no. Dai, ancora.
1: Quindi, quando sì, per esempio anche che se sofferenza. Parliamo di una certa persona in un certo modo, dovremmo.
0: Dai, ora ce l'ha con me, Sì, ce l'ha con me adesso.
1: Io
0: sì.
1: Che sentiamo. Tipo di persona sono?
0: È che io non lo so che persona lei, so che persona sono io e so che lei, che persona è la matrona che non capisce niente. E che soprattutto finge di fare i corsi. Ecco, io non è che mi nascondo dietro a quello che dico, assolutamente no, caro pensatore.

0: poi il mondo di oggi veramente lo rispecchia perfettamente la capanna internazionale. Praticamente noi incensiamo le persone che non concludono nulla nella vita. Adesso per una che finge di andare comunque a così in un certo qual modo a iscriversi e perseguire dei corsi immaginari, su via, prendete esempio dalla matrona, perché lei sa fare tutto. Ma che sa fare che non sa fare niente? Ma fatela finita, dai. Me lo chiudete per favore il pensatore dentro, non lo so, dentro il suo luogo pensante, perché magari la prossima settimana, se tornerà a collegarsi con noi, almeno saprà che cosa dire. Boh, che schifo di programma, mamma mia che schifo. Cioè, ma gente veramente inutile, fa passare per la verità quello che non è, e questa cosa non mi piace, ve lo dico immediatamente. Anzi, io non so cosa aggiungere, se non ringraziarvi per l'affetto che ci dimostrate anche in questa, lo voglio dire così, se incazza anche quell'altra, posso dire, rintronata di Fiuggi, anche in questa seconda settimana di giugno. L'abbiamo chiusa qua sta puntata, ce la siamo portata a casa con tanta fatica, ce l'abbiamo fatta e andiamo. Amici, grazie per averci dedicato il vostro tempo. Linea, la nostra emittente radio televisiva, grazie per la syndication, per il collegamento con tutte le nostre emittenti radio televisive collegate. Alla settimana prossima.
1: Va ora in onda su Radio Tiguglio

0: Pronto?
1: Sì, pronto, salve, scusi, il corriere per lo scarico del sabbione.
0: Il scarico del?
1: Sabbione, via Battuzzi.
0: Sì?
1: Via Battuzzi Giacomo, Melandri, abbiamo 4 metri cubi di sabbione del Delta del Po.
0: Un attimo, Pronto?
1: Sì, pronto, no, scusi, avevamo questo scarico di sabbione, volevamo sapere se era destinazione vostra oppure se c'è stato un errore nella consegna.
0: C'è stato un errore perché io non l'ho ordinato.
1: Chi l'ha ordinato, scusi?
0: Ah, non lo so.
1: No, perché sono 4 metri cubi, un bel mucchione dal Delta del Po.
0: No, ma io non l'ho ordinato nessuno.
1: Ma chi sta, stanno facendo i lavori lì?
0: No, niente.
1: No, che vengono lì, scaricano lì davanti.
0: Cosa?
1: No, dico, arriva il camion, scarica lì davanti, c'è spazio, sì, per la betoniera.
0: Ma come dire? Scarico dove? Scusa?
1: Anche la betoniera devono scaricare.
0: Ma scusi, ma guardi che qui non ho arrivato niente nessuno, non sentiamo per
1: no,
0: niente.
1: No, il camion c'ha lo scarico su via Battuzzi, 4 metri cubi di sabbione del Delta del Po e una betoniera. Chi ha fatto l'ordine per dovete fare dei lavori?
0: Non lo so chi l'abbia fatto.
1: E chi li dove li mettiamo, scusi?
0: Non lo so.
1: No, perché vengono lì, scaricano lì, l'autista non è che se lo porta indietro.
0: Abbia pazienza, scusa. Io dovete parlare con chi vi ha ordinato di fare il lavoro.
1: Noi abbiamo la roba sul camion, non dobbiamo neanche.
0: Scusa, lei sta parlando con una persona che è all'oscuro di tutti, che non c'entra per niente, quindi non lo so.
1: Ma avete preso, scusi, il sabbione col badile da dare una sbadilata lì attorno
0: a
1: casa?
0: Non lo so, lei sentimo, io sto facendo altre cose, io non c'entro per niente, lei faccio come crede.
1: No,
0: io
1: è che,
0: non
1: no, è che 4 metri cubi ne bloccano il cancello.
0: Un saluto, buongiorno.

0: Dicono che la pazienza sia la virtù dei forti. Io sto ancora cercando di capire dove si compra.
1: Ladies and gentlemen, this is Mambo number 5.

amici, giunge al termine questa puntata di Supermarket Show. Vi ringrazio molto di essere stati con me anche quest'oggi e vi do ovviamente appuntamento alla prossima. Un saluto da Daniele Dalmuto. Ciao!

0: Apocalypse Radio Show. Un viaggio musicale di 120 minuti. Il clubbing, le storie, le tendenze, i grandi ospiti, la musica con suoni unici senza tempo. Lasciati guidare nel club radiofonico esclusivo. Apocalypse. Ascoltalo, non fartelo raccontare. Ascoltalo su Radio Tiguglio ogni venerdì alle 22.
1: Io sono Ilaria Guccini.
2: Sono Ilaria Guccini.
3: Coraggio, mettiamoci al lavoro.
4: Big Ben.
1: Con la musica di Andrea Guccini.
3: Ti stavo aspettando.
4: Big Ben.
1: Hello, I'm Ilaria Guccini.
5: I'm Ilaria Guccini.
1: I will tell you about Big Ben with the music of Andrea Guccini.
5: Su Radio Tiguglio Web la domenica dalle 23:30.
1: On Radio Tiguglio Web on Sunday from 11:30 p.m.

Radio Tigulio Web presenta Suoni senza età. Ogni giovedì alle ore 11 per 60 minuti, Dedo DJ vi accompagnerà in un viaggio sonoro unico. Un'unione musicale tra passato e presente, dove i grandi classici di ieri incontrano i brani più emozionanti di oggi. È un percorso senza confini, dove ogni canzone ha una storia da raccontare e ogni nota si fa emozione. Suoni senza età. Dedo DJ vi aspetta su Radio Tigulio Web.

0: E sì, amici, la playlist notturna di Radio Tiguglio diventa magica.
1: Lasciate che siamo noi ad accompagnarvi nelle ore piccole con le selezioni musicali di genere dedicate a voi. E novità, i format a sorpresa.
2: Una ricercata scelta dai nostri archivi per riproporvi a sorpresa e in maniera casuale le più interessanti puntate mandate in onda negli ultimi anni sulla nostra radio.
1: Radio Tiguglio, una radio per amici.
2: H24.
3: La tua giornata cambia ritmo, è arrivato il Morning Show.
4: Amici di Radio Tiguglio Web, un saluto da Graziano D'Andrea. Io vi aspetto tutte le mattine a partire dalle 7.09 per darvi il buongiorno, per farvi ascoltare dell'ottima musica, notizie, appuntamenti, rubriche varie. Insomma, un bel modo per incominciare la giornata con Radio Tiguglio Web. Dalle 7.09 alle ore 8 non potete perdere il Morning Show.

0: Vi piace la musica dance e volete essere sempre informati sulle novità? Allora non dovete perdervi Get Up and Dance, l'appuntamento con la musica da discoteca più importante del momento, condotto da Marco Mari, tutti mercoledì alle ore 19 su Radio Tiguglio.
1: Radio Tiguglio ti mette al centro della musica.

Con il pezzo di questo venerdì, insomma, quello che va a concludere l'album Don't You Hear Me Calling, con Dear Lord, il brano che chiude l'album con un misto di gratitudine, testimonianza e riflessione. Parlano di un episodio personale: la famiglia è scampata ad un incendio della casa e Annie canta come Dio ha parlato alla morte. Musicalmente combina groove, sentimento e una produzione che mantiene la forza senza sfociare nel patetico. Ha sezioni groovy ma anche momenti di contemplazione.

0: Pronto?
1: Pronto, signora, salve. Allora, con questa qui chiudiamo i brani della settimana. Questa era l'ultima.
0: Che è?
1: L'ultima canzone della settimana dell'album che abbiamo analizzato.
0: Ma che me ne frega a me la canzone?
1: Mi scusi, ma non le ha sentite quindi?
0: No, che non l'ho sentita.
1: E come mai? Mi perdoni, è tutta la settimana che trasmettiamo un brano così.
0: Io non ho sentito mai questo brano.
1: Ah, non ha sentito perché non aveva acceso la radio o non era al supermercato?
0: No, non l'ho sentito perché non l'ho sentito.
1: Ho capito. Ascolti, quindi non è stata neanche al supermercato lei?
0: No.
1: E le cosce di pollo che le ha ordinate?
0: Io l'ho oggetto.

Sono l'unico al mondo. Viaggio solo con un soldo in tasca e conto in banca vuoto. Nuovo Marco Polo, tu non ti allarmare se non mi vedi tornare un giorno. Volo in alto dalla terra fino al pianeta rosso e più in là. Aggrapparcisi non sarà facile, forse l'anello sarà troppo debole e cadrò. Dallo spazio sarò pure azzato Piero, sarò lacrime di fuoco. Non mostrandoti per ciò che sei, fai la figura della lei senza un volto. Con un occhio volto al cielo, l'altro sepolto sottoterra. Aspetto il clima sereno prima che arrivi la bufera, prima che arrivi la bufera.

0: Sì, pronto?
1: Sì.
0: Pronto?
1: Pronto.
0: Pronto, salve, scusi, studio dentistico, prego.
1: Non capisco per quale ragione mi sta telefonando.
0: No, no, abbiamo chiamato noi.
1: Ah, avete chiamato, abbiamo bisogno di qualche operazione, di qualcosa ai denti?
0: No, per lo scrosta dentiere, non avevate fatto l'ordine voi del dispositivo?
1: No, noi per le dentiere aspettiamo ancora un po', no, abbiamo degli anni, ma non credo che ci riguardi.
0: Ah, non avete ancora dispositivo, diciamo, non indossate dentiera, quindi?
1: No, noi abbiamo ancora abbastanza denti per sopravvivere, insomma.
0: Ho capito, quindi come scrostate in caso, cioè manualmente, filo interdentale, cose così?
1: Ma non mi ricordo neanche più chi sia il nostro dentista, siamo abbastanza forti in questo momento, non credo.
0: Non avete,
1: che...
0: esatto, un carie, diciamo, tartaro, cose del genere?
1: Non mi ricordo più se abbiamo il tartaro. Guardi, è un momento che mia moglie è fuori, se eventualmente ritelefono in un altro momento, perché io queste cose qua sono anche fuori, sono un po' sclerotico.
0: No, no, ma non ci mancherebbe, era così, eventualmente hanno sbagliato a segnare il numero telefonico, quindi voi non avete dentiera, non avete bisogno dello scrosta dentiere?
1: No, le dentiere spero di aspettare ancora un po', io ho quasi 90 anni, però le dentiere...
0: Ah, beh, ha ancora tutti i suoi denti, quindi...
1: Sì, quasi tutti.
0: Beh, buono, vuol dire che è segno di salute ferrea.
1: Qualcuno ti è otturato con della roba di sembra quasi acciaio, ma non in questo momento non ho bisogno. Eventualmente in futuro ne avrò bisogno, per adesso, anche se ho più di 80 anni, non sono ancora...
0: Non ce n'è bisogno, quindi mastica ancora con i suoi denti, questo è importante.
1: In ogni caso, adesso io non so con chi sto parlando, ma non ho questo problema, credo neanche a moglie.
0: L'importante è quello, la ringrazio e le auguro buona giornata.
1: Niente, anche a lei, ciao.

Radio di Guglio. Ogni giorno per voi programmi e playlist musicali per tutti i gusti. No matter what, no matter what.

0: Amici di Supermarket Show, anche oggi venerdì chiudiamo la settimana con la miglior promozione musicale, il miglior mercato indipendente. Torna quest'oggi con noi, è già stato nostro ospite un po' di tempo fa, con un nuovo singolo, Non ci sarà misericordia, Nicola Boni. Nicola, bentornato al Supermarket.
1: Ciao a tutti e grazie mille ancora per l'invito, sono felicissimo di essere qui a presentarvi questo pezzo pieno di energia, Non ci sarà misericordia.
0: Esattamente, è qui che proprio volevo arrivare, perché ci siamo sentiti un po' di mesi fa, non ricordo adesso il singolo, ma ricordo la melodia che comunque si scostava molto da questo tuo nuovo brano. In Non ci sarà misericordia citi niente meno che Misery di Stephen King. Ecco, come sei riuscito a tradurre quell'ansia claustrofobica in un manifesto dark hard rock così potente?
1: Allora, è stato, prima di tutto, io sono un appassionato del genere horror e ho voluto un po' raccontare quello che è Misery a quel lato molto molto inquietante, tossico, relazionale, e io ho voluto utilizzare questa canzone come uno sfogo, proprio l'apice dello sfogo, che può essere proprio rappresentativo del momento in cui la persona, cioè, smette di sopravvivere dentro questa relazione e quindi, diciamo, si decide di chiudere finalmente ogni porta e a finalmente a rinascere.
0: Ecco, volevo proprio arrivare a questa seconda domanda, Nicola, che entra un po' più nel vivo del tuo singolo. Il brano parla appunto della fine di una relazione tossica, ma con un'idea forte. La rabbia qui non esplode, si raffredda. Cosa significa musicalmente e umanamente dire basta senza guardarsi più indietro?
1: Semplicemente in musica, come dico io, la musica è salvifica, cioè proprio ci permette di andare oltre e di superare tutti quei momenti che possono essere veramente difficili. Oltre all'amore ci sono anche altre cose ancora più gravi nella vita, ovviamente, e la musica ha quel lato veramente liberatorio, che proprio ti permette sia di essere in pace con te stesso, ma anche di mettere un punto a quello che non ci va più bene e quindi di andare avanti e di riniziare una nuova vita.
0: Ascolta Nicola, prima di dei saluti, diciamo, finali, dei contatti, una domanda veloce: come mai ti sei così appoggiato e ti sei addentrato nel genere un pochino più hard, insomma, quindi siamo anche proprio sul dark quasi?
1: Allora, io ascolto vari generi di musica, ma sono un grande appassionato dei Metallica, quindi dell'hard rock, del metal, e ho, diciamo, voluto provare a sperimentare questo genere, che poi in realtà il rock è sempre stato facente parte della mia vita fin da ragazzino, quando avevo 17 anni, con la mia band rock, e quindi è proprio voler far vedere un lato ancora proprio quasi che può lasciare di stucco gli ascoltatori, perché magari non se lo aspetta, ecco.
0: Esatto. Molto giocare. Ti conosciamo con un altro genere musicale, qui diciamo hai voluto omaggiare un altro lato musicale della tua vita a cui sei molto affezionato, quindi dando questo, appunto, questo assaggio di musica un pochino più in gergo pestona, come si dice, no? Anche dalle mie parti. Allora Nicola, a questo punto, prima di ascoltare Non ci sarà misericordia, contatti social per venirti a cercare sul web.
1: Assolutamente, vi potete trovare su Instagram come Nicola Boni Official e su Facebook Nicola Boni, e poi ovviamente su tutte le piattaforme digitali, Apple Music, Amazon Music, Spotify, mi trovate come Nicola Boni. C'ho il mio canale ufficiale su YouTube, Nicola Boni Official, e trovate con Nicola Boni tutti i miei videoclip e le mie canzoni su YouTube.
0: Nicola, grazie per essere tornato al Supermarket Show a presentare il tuo singolo. Ora ci ascoltiamo Non ci sarà misericordia. Grazie per essere stato a Supermarket.
1: Grazie a voi per tutto quanto, alla prossima.
2: Respira qui, muore ogni pietà, eri una promessa stretta nel buio.

0: Pronto?
1: Sì, pronto, salve, scusi, Bartolazzi, il Corriere. Gentilmente, noi avremo lo scarico, pensiamo nel primo pomeriggio di allungarglielo lì. Toccate fuga, poi andiamo via.
0: Non ho capito niente, scusi.
1: No, noi abbiamo lo scarico su via 5. Avete ordinato della carta da parati per il bagno con un WC?
0: No.
1: A forma di renna, un water?
0: No, ho sbagliato il numero.
1: No, perché lo porto... Chiamo come cognome.
0: Va bene, però avete sbagliato il numero.
1: No, scusi. Una 255, lei?
0: Guardi che vado da un'altra parte a prendere la gente per il culo,
1: Ma guardi che ha un water con la carta da parati, signore. Io lo lascio lì davanti e me ne vado.
0: Sì, poi me lo metto in te culo la carta da parati.

Non sempre la felicità fa rumore, a volte è solo un momento di calma, una canzone in sottofondo e la sensazione che, almeno per un attimo, va tutto bene.

E finisce la settimana di Supermarket Show. Cari amici, è stato un piacere, spero di avervi fatto divertire anche questa settimana. Siamo sempre una fabbrica di idiozie, di cretinate, ma questo è Supermarket Show. Ma detto questo, vi mando un caloroso abbraccio e appuntamento alla prossima. Un saluto da Daniele Dalmuto.

0: Ciao, sono Claudio Bosco, ti aspetto il sabato alle ore 19 con Black Coffee, il meglio della soul, funk and disco e le novità discografiche della settimana qui su Radio Tiguglio Web.
1: Discotecari di tutti i tempi e di tutte le epoche. Sentite la nostalgia della musica dance? Allora io, Marco Mari, ho qualcosa che fa per voi. Vi aspetto tutti sabati sera a partire dalle ore 23 con Mix and Remix anni 80 e 90 per ripercorrere insieme i grandi successi della musica da discoteca del passato. Naturalmente qui su Radio Tiguglio.
2: Ciao, sono Ilaria Guccini.
3: Io sono Ilaria Guccini.
4: Sono Ilaria Guccini.
5: Mettiamoci.

0: Big Ben.
1: Con la musica di Andrea Guccini.
2: Ti stavo aspettando.
0: Big Ben.
1: Hello, I'm Ilaria Guccini. I will tell you about Big Ben with the music of Andrea Guccini.
3: Su Radio Tigullio Web la domenica dalle 23:30. On Radio Tigullio Web on Sunday from 11:30 p.m. Bye bye.
4: Sapete chi è un vero rock and roll? Non è solo musica esagerata, ritmi esagerati, chitarre esagerate, ma è molto altro. Diglielo tu, Johnny.
5: Oh no, è molto di più, amica mia.
4: E allora vi aspetto su Radio Tigullio il martedì e il venerdì dalle 16 per passeggiare tra le hits del rock di ieri, di oggi, il pop rock, il punk e molto altro. Vi aspetto, non mancate. Ciao.
6: Ciao, sono Claudio Salvi e conduco un programma che si chiama Black and White, una trasmissione di 2 ore che si occupa solo ed esclusivamente di musica rock. Potete ascoltarmi la domenica sera dalle 22:30 su Radio Tigullio Web di Genova.

Un saluto da Graziano D'Andrea. Vi piace il jazz? Oppure volete avvicinarvi a questo genere e conoscere i grandi successi di sempre e gli artisti più rinomati? Bene, avete un appuntamento qui su Radio Tigullio Web. Tutti i martedì a partire dalle ore 23. Vi aspetto con Passione Jazz. Non mancate!

scopri la magia di Radio Tigullio Web, dove ogni genere trova spazio. Dal rock travolgente alle melodie italiane, passando per il jazz raffinato e le love songs che fanno sognare. Radio Tigullio Web, la tua stazione musicale, sempre con te.

tanto, perché il mio cuore non è infranto, perché io adesso lo comando e gli proibisco quel rimpianto.

luce blu dell'Orsa Maggiore, ci fermeremo solo a fare l'amore.

0: forse è ancora più pazzo di te.
1: Vivi ogni attimo, ogni emozione assieme a noi. Radio Tiguglio, un vivere speciale.

0: Radio Tiguglio presenta
1: Non cambiare. Sei nel posto giusto. Sei su Dolce Alice Live.
2: I love the music.
3: Best music.
4: Va ora in onda Dolce Alice Live. Un programma realizzato e condotto dalla band Alice con Max, Patrizia, Gianni e Brian. In redazione Alessandra Sassa.

0: Il sindaco, vice sindaco, il presidente della regione Toscana, tutti c'erano lì. Poi hanno sbagliato nome e mi hanno detto qui sul palco il signor Dolce Alice Live. No, veramente, sì, d'accordo, sono l'ideatore. Poi invece mi ha fatto due chiacchiere, è salito anche Brian Bellin, ha ritirato il premio, c'è anche una cena per quattro persone addirittura, targa, scultura, una cena per quattro persone che faremo io Brian. Tanto, voi due non vi invito, mi state sulle balle, e di conseguenza un ringraziamento a chi curerà e guiderà la parte tecnica anche in questa puntata, Brian Bellin. In redazione non c'è nessuno, licenziati tutti quanti fino alla fine di settembre, del prossimo settembre, e poi chiaramente anche perché cambierò redazione, vi avverto amici e amiche, che succede? Che avete fatto? Ma no, meno male, guarda, la stagione è finita perché io quei due lì non li sopporto più, soprattutto quella con gli occhiali rossi, no, perché voi non vedete, ma gli occhiali rossi, Patrizia buonasera. Buongiorno.
1: Salve.
0: Ecco, è un salve, gli gira le balle subito.
2: Salve, come fa? Pure io.
1: Sarà mandata a quel paese.
2: Ma
1: dico
2: c'è
1: salve.
2: Max che tennia a dirmi qualcosa, lo so cosa mi vuoi dire, lo so.
0: No, aspetta, non ti dico nulla, non me ne può fregare. Gianni, abbiamo vinto il premio Centurione, ma ho perso l'uccello.
2: E che te ne fai tanto dell'uccello? Tanto non vale niente, perché buttalo nell'immondizia.
1: No, c'è il piccolo.
0: No, ma. No, sono arrivato sul palco e il sindaco ha detto: ma lei è quello che ce l'ha piccolo? E ha detto sì, è alla fuori.
2: Sì, ecco.
0: Infatti ha tenuto.
2: E là è partito l'applauso di Tiziana. Bravo sindaco!
0: Sì, bravo sindaco, infatti ha tenuto il premio, l'ha dato a Brian, giustamente. Pensate che Brian si è mangiato tutta la torta al cioccolato che era in offerta al buffet alla fine, te immaginatevi voi.
1: Che... Ma tu hai detto che è un pranzo, una cena per quattro persone, però vai solo tu e Brian, perché tu mangi per tre.
0: E Brian uno, anzi no, guarda, Brian due, io due, perché ieri gli ha dato. Ma è giusto, è giovane. Allora, a parte tutte le a parte tutte le stupidaggini, io direi di partire un'altra puntata di Dolce Alice Live.
1: La 21 milionesima,
0: non lo so, puntata... siamo a 64.812, una cosa del genere. Siamo andati, anzi è andato a prendere da studio disco 54 a New York, è andato a prendere Coco Motion,
1: la capsula che ti è saltata,
0: costa un sacco di soldi, vabbè.

0: quello, sì, ho visto, grazie. Ma è l'altro album. Allora, disco 54, qua. 4 TV Collation è tutt'altra cosa. Allora, no, ora non mi ricordo più cosa volevo dire perché non c'è, sì, mi sono dimenticato. Patrizia, scusa, stavo parlando di come fossi al telefono normalmente, ma sinceramente. Allora, che è? Ah, no, Coco Motion
1: 60 parte, minuti.
0: Coco Motion parte 1 e parte 2. Allora, ti dovrei alzare un pochino il volume se non vado errato, perché se
1: io il volume devo alzare del mic?
0: No, io.
1: Ah, tu.
0: Vediamo un attimo. Parla per favore di qualcosa se ce la fai.
1: Ma certamente. Parlo come la nostra amica Tiziana Gasparetti.
0: Lascia perdere, poi vi racconterò cosa ha combinato quella donna.
1: Racconta.
0: No, non posso dirle, troppo privato.
2: Oh, ma dimmi una cosa, ma che è? Sempre ascolto?
0: Chi? No, sto in onda, sto in diretta. Stiamo registrando,
1: siamo
0: in diretta. Che? Stiamo parlando.
2: Siccome sento la musica, siamo in registrazione.
0: Certo. Qual era il problema?
2: Ah, ok. Dolce Ricerava all'aperto proprio.
0: All'aperto? In che senso all'aperto?
2: All'aperto, cioè.
1: Spariamo cavolata il
0: dietro le quinte.
2: Ma
0: chi se ne frega? No, volevo raccontare una cosa che è successa alla Gasparetti, ma è troppo privata, è troppo personale, non posso dirlo, lo dirò poi a voi in retro, senza che i nostri ascoltatori ascoltino questa cosa che è un po' imbarazzante.
1: Allora, lo sappiamo tutti, si infila le dita nel naso.
0: Sì, quello lo sappiamo. Tante cose ha fatto. Detto questo, continuando con la musica, sono curioso di sapere quello che ha combinato Gasparetti. Dio Warwick, Deja Vu, a Dolce Alice Live.

Dionne Warwick on Jazz the Pines. Dolce Alice Live continua. Tra molto avremo un'intervista che a me sta a cuore, molto a cuore, devo essere sincero, mi piace molto, sarà, e poi fatta bene, la faccio da solo, voi vi caccio perché chi se ne frega, non vi voglio, perché è un'intervista intima fatta dalla Neutro Roberts. Sto scherzando, Neutro Roberts, quella megaccia, tra un po' vedrai che succede.

0: Senti Patti, hai...
1: mi dica.
0: Hai per caso la notizola? Te aveva dato qualcosa quell'altra?
1: Sì, prima... sì, ce n'è una molto molto curiosa e simpatica.
0: Allora dilla.
1: Nel mare Mediterraneo è stata avvistata una balena, leubalena, meglio conosciuto come la balena franca.
0: La balena?
1: Ora la franca. Si chiama
0: così. Franca.
1: Ora la curiosità è che il maschio di questa balena, cioè sì, i gioiellini, la balena è enorme, pesano un quintale ognuno.
0: Ma stai parlando,
1: il pistolino è 3 metri.
0: 3 metri, come il mio, 3 metri e mezzo.
2: È una bancarella.
1: Sì, ora sì. Durante l'accoppiamento,
0: sì,
1: quando c'è, attorno una balena franca.
0: Oh Franca, quella? No, quella no.
1: E con questo pistolino cominciano a volerla fecondare.
0: Certo.
1: Io ora ti pongo una domanda.
0: Sì.
1: Secondo te che cosa fa la balena franca per rifiutarle? Li prende accodate in faccia oppure si mette a pancia in su?
0: No, lo morde proprio, così esce da rompere le balle, perché che vuoi in mezzo all'oceano, ricordate. No, non lo posso sapere che fa. Che fa? Dillo
1: no,
0: tu.
1: Comunque si mette a pancia in su, perché il pistolino ci arriva male,
0: Perché, 3 metri. Fanno il missionario, fanno la posizione del missionario nell'oceano.
2: Mamma natura, vedi le differenze. La balena a pancia in su è una donna normale umana, ti piglia proprio a schiaffo.
0: La differenza è quella. Fanno molto. Tesoro, sei pronta? Che sorriso, mamma mia. Fanno molto la nostra intervista. La faremo direttamente live.

0: Danny White, chissà perché poi si dava a quei tempi la Danny White, Black Soul, cose un po' così. Allora, abbiamo saputo bene che la balena ha 3 metri di pisello, beata lei.
1: Il baleno
2: più che altro.
1: Sì. E allora la balena franca.
0: E di conseguenza faccio una battuta: il baleno e lavoro meno. Questa è la pubblicità, la ricordavate? Bellissima. Express yourself. Dopo questo, la nostra intervista, la nostra ospite, voi vi lascio il caffè. Tanto che ci fate,
1: grazie,
0: ci penso io qua.
1: Sì, pensaci tu.
0: Ci penso io a lei.
2: Ieri hanno bussato qui in studio il ragazzo del bar.
0: Sì,
2: Che abbiamo lasciato anche la mancia, portati i caffè. Fantastico.
0: Meraviglioso. Che voleva dire? Che si è ricoglionito. Che c'entra sta cosa?
2: Che mo me lo vado a fare io? Non c'è il ragazzo del bar.

0: vabbè, chi ve l'ha fatto fare? Cioè, è una, no, è un mio pensiero che mi è venuto così in questo momento. Chi ve l'ha fatto? Ma chi ve l'ha fatto? Ma non potevo stare a casa io quel giorno lì, o non mandare quel messaggino. Comunque, questa è una cosa mia personale. All'interno di Dolce Alice Live abbiamo sempre un qualcuno che ci viene innanzitutto a trovare, e questo è bello perché tutte le persone che hanno un qualcosa dentro da distribuire, da dare, da notare, da donare agli altri che ascoltano la musica, è sempre bello, no? E allora di conseguenza noi abbiamo fatto questa rubrica, che non è una rubrica ma è due chiacchiere da bar per quanto riguarda Dolce Alice Live, all'interno di tirare fuori un qualcuno che dona musicalmente, scrivendo, facendo un libro, un regista, un cantante, un attore, anche dei colleghi radiofonici, no? E, giustamente, però hanno qualcosa da dire e noi gli diamo l'opportunità per farlo. Allora, detto questo, in questa puntata di Dolce Alice Live, e qui per me diventa un problema, cioè nel senso buono diventa un problema, anche perché con me in studio, vabbè, proprio dal vivo live, no, è venuto un sospirone, è venuto un sospirone. Allora, io come ti devo chiamare?
1: Intanto ti saluto, ecco, che finalmente ci siamo conosciuti anche qui in radio, qui da te, ti ringrazio per l'ospitalità, e chiamami con il mio nome d'arte.
0: E cioè?
1: Mi chiamo DJM, sono DJM.
0: Ok. Senti, qualcosa che tu riconosci sicuramente sotto?
1: Giusto, ora ci sto pensando.
0: È meraviglioso. È meraviglioso. Allora, DJM con me in questa puntata di Dolce Alice Live, avete un motivo semplicissimo. Il motivo è che praticamente insieme io e te abbiamo realizzato una cosa. Sono sincero, ha fatto tutto lei. Io sinceramente, come ha fatto tutto lei, io non ho fatto assolutamente nulla. Però praticamente lei ha realizzato, insomma, io cosa ho fatto io all'interno di quel brano? Poco e nulla, praticamente nulla, un po' di accorgimenti, le cose così, come le chiamate voi in gergo?
1: Ma la tua è stata sicuramente una partecipazione decisiva, perché su questo brano avevo, diciamo, alcune incertezze, anche perché rappresenta, ha un contenuto particolare, però ecco, mi hai dato quella spinta perché questo brano venisse fuori, in quanto poi alla fine, anche da come si ascolta in base alle parole che ho

0: anche scritto per il brano. Insomma, alla fine bisogna sempre andare avanti, qualsiasi cosa accada. E quindi, conoscendo te, effettivamente è stata quella la spinta decisiva. Bisogna andare avanti.
1: Sì, ok. No, ma sinceramente non ho fatto nulla. Ho qualche accorgimento. Ah, allora, lo spieghiamo bene questa cosa, perché è importante, perché sai, no, i nostri radioascoltatori amano sapere in qualche in quale modo è stata realizzata qualsiasi cosa, no? Quando noi andiamo a presentare libri, queste cose qui, anche determinate altre cose. Allora, c'era una bozza che DJM qua ha fatto, era una bozza lasciata lì nel cassetto, no, perché no, sinceramente era arrivato, dimmi se dico una stupidaggine oppure no, era arrivata fino a un certo punto e non sapeva più come quagliare la cosa, cioè nel senso come terminarla, come addolcirla, come impacchettarla, ecco. E io sono arrivato e due suggerimenti, poi, a parte il fatto che poi lei è bravissima, due suggerimenti che gli ho dato così, e lei è riuscita, si è sbloccata e è riuscita a finire il brano. Ho detto giusto?
0: Sì, Max, ovviamente sicuramente non volevo togliere nulla al tuo apporto, no, ecco, perché ho preferito che lo facessi tu, ecco, a spiegare meglio un po'. Sicuramente c'erano delle parti del sound che avevano necessità di essere spinti in qualche modo, e quindi così ne abbiamo parlato, tra l'altro anche quando ci siamo incontrati a Sanremo, e quindi dove ti ho spiegato che appunto c'era qualche dubbio su questa traccia e te l'ho fatta ascoltare, poi tu con tantissima pazienza sei riuscito a trovare il punto giusto.
1: Dovete pensare che una notte ho detto aiutatemi, cioè nel senso mi sono rivolto, no, è stato bello la collaborazione, già pronta la seconda. Oh, non dovevo dirlo, pronta nel senso in
0: ma sei sempre il solito
1: stronzo. Sì. No, pronta nel senso, l'idea volevo dire, no,
0: ma l'idea è, penso che mi hai molto influenzato. E quindi questa volta mi avvicino molto a quello che è il sound da te preferito.
1: Ah, sei entrata nella strada di Dolce Le Celaie.
0: Penso proprio di sì. Quindi giusto, sarà una sorpresa anche per chi mi segue, quindi conosce il mio sound. Tra l'altro l'ultimo brano, quello di Melodic, che ho presentato a febbraio, quindi è proprio da un'altra strada. Per cui e con questo mi avvicino di più alla mia vera natura, cioè la natura della mia house, della mia dance.
1: Okay.
0: E con il prossimo brano c'è ancora una natura
1: diversa,
0: ancora più dance.
1: Allora, noi facciamo così, continuiamo poi dopo.
0: Sì.
1: Allora, andiamo a ascoltare il brano per il motivo cui tu sei qui. E poi naturalmente andremo a chiacchierare, ancora a far due chiacchiere per il futuro, le cose, non soltanto. Brian, per favore, il brano.

0: assomiglia un po', ma non è vero. Allora, questo era il brano. Insomma, abbiamo fatto, credo, per gli amanti della musica dance, degli amanti della musica da discoteca, insomma, abbiamo fatto una cosina bellina. Hai fatto una. Allora, facciamo. A me non piace dire determinate cose, però in questo caso lo voglio dire. L'80% è merito di questa donna qua. Ecco, oh, sai che io sono sincero su queste cose, lo voglio ripetere, ho soltanto chiuso il cerchio, come ho detto prima, è vero?
1: Hai fatto molto di più, anche perché mi stai ospitando, quindi non posso dire, posso dire che non hai fatto niente. Capiscimi, mettiti al posto mio. Tu mi butti fuori di qui.
0: Perché tu hai 42 di vita, io non ce l'ho, ho 60, allora come faccio a mettere al posto
1: 42, sì, giusto. No, è vero, non di vita però.
0: No, di età, 42 di vita, circonferenza di... C'è un vitino così, mi fa quasi schifo dirglielo, cioè nel senso nel senso buono, chiaramente.
1: Possiamo chiudere i microfoni, che sì, no, ti posso rispondere meglio.
0: Sì, ha già messo il ditino nel senso del baffa. Comunque ha ragione, perché in realtà sono io il cretino di turno, ma devo fare il cretino perché l'editore mi paga per questo, per fare il cretino. Allora, detto questo, parliamo di cose serie ora, perché poi insomma qua è allora, ora lo sai che non sto scherzando, a parere dell'ambiente dei disc jockey italiani, questa donna è una delle migliori, mi dicono. Cioè, amici miei, allora, io ho fatto disc jockey tanti anni fa, discoteche, vinili, funk, eccetera, eccetera. Però ho ancora qualche amico in giro per il mondo che continua a fare il cretino con musica diversa. Si sono adattati, io non mi sono adattato, infatti ho smesso di fare locali e ho fatto radio e sono passata là. Però questi amici qua mi dicono, tu guarda, faccio un pezzo, senti, ah cavolo, ma c'è, sei con...
1: Con?
0: Tu sapevi di questa cosa qui?
1: Assolutamente no, è una novità.
0: Quanto sei apprezzata. Perché poi le cose, quando... Io voglio spiegare anche alle persone che sono stanno ascoltando Dolce Liceo, qualsiasi ambiente sia, qualsiasi lavoro tu ami andare a fare, se è fatto con serietà, con professionalità, puntualità, ragazzi, arriva, prima o poi arriva il ritorno sotto forma di fiducia delle persone, sotto forma lavorativa, sotto la stima, perché la stima di un collega, di un disc jockey che dovrebbe essere un tuo rivale per quanto riguarda radio, discoteca, eccetera, è tanta roba.
1: Si creano certamente delle situazioni in cui, diciamo, più che rivalità si parla di competizione, no? Mettersi a competere. Ma io ci sono abituata, perché è nato così tutto quanto, quello che è successo per me, per la musica. Per me è nata tutta questa mia idea di suonare proprio per una competizione.
0: Ah, ecco, vedi, è partito tutto quanto.
1: È partito da lì.
0: Ah, ok. Però insomma si è evoluta in maniera molto molto molto seria, come dicevo prima, con la passione che poi ti porta anche. Quando si fa, vedi, salto da una cosa all'altra, quando si fa una cosa che ti ha passione, ti accontenta, ti fa felice, non senti neanche la fatica. Dovete pensare che DJ Eb magari ci siamo sentiti anche di notte, cioè le 2, le 3 di notte, per sistemare determinate cose con un entusiasmo, l'ha fatto lei, eppure io un po' meno, perché sono un uomo, 2 neuroni.
1: Dai, smetti.
0: Sto scherzando.
1: Ma tu fai così perché vuoi che io ti dica no, non è vero, esatto, ma non te lo dico.
0: Esatto, cattiva.
1: Non te lo dico.
0: No. Allora, per dirti, anche in orari assurdissimi dove le persone magari dormono o lavorano, perché in tanti lavorano anche di notte, ma noi eravamo davanti al computer a finire, io questo sì, ed erano, e sono momenti belli, questo è senza fatica. Poi chiaramente è lì che volevo arrivare, vuol dire che c'è la passione, vuol dire che c'è la professionalità, vuol dire che 2 punti. Allora, per terminare la nostra e bella chiacchierata, io vorrei dire una cosa, vorrei che tu Allora, in tanti, come dico sempre, io parto sempre con l'intervista, in tanti ti conoscono, in tanti non ti conoscono, perché è giusto, no? Perché se tu fossi conosciuto in tutto il mondo saresti qua con me, saresti da tutt'altra parte a fare tante altre cose, forse più in alto.
1: Ma ti posso correggere?
0: Sì?
1: Sì, posso?
0: Certo.
1: Allora, non è corretto che non sono conosciuta nel mondo, anzi, io devo ringraziare tantissimo le radio che ho a livello internazionale, proprio perché sono conosciuta. Certo, non ho ancora raggiunto i livelli, diciamo, di visibilità, però la musica di DJM è ascoltata nel mondo, è la verità.
0: Oh, ma infatti,
1: io lo verifico dalle mie...
0: Non volevo... cioè... Il mio era un input per quelli che non ti conoscono, no?
1: Sì.
0: Per quelli che non ti conoscono, presentati ancora di più, i social, cosa farai, cosa c'è in cantiere e tutto il resto, ecco, quello volevo arrivare io.
1: Sì, dunque in cantiere c'è tantissimo, quindi non saprei da dove iniziare, sì. Però ci provo. Questo è un bellissimo anno e avevo già preventivato una serie di uscite di brani. Forse quello che abbiamo fatto insieme, no? Non era proprio del tutto previsto.
0: Okay.
1: Però ecco, una serie di brani, perché produco da circa 4 anni e tanti brani finora, insomma, ne ho prodotti 10. Anche con etichette importanti, discografiche, parlo a livello di Universal Group, Virgin Records e tante altre. Però sto andando avanti con la mia etichetta, che è denominata DJM House Music, ed è un programma in cui ci credo veramente tanto, perché intanto sono più libera di decidere anche il genere di musica che intendo produrre, perché non è detto che si debba seguire necessariamente un filone, e quindi questo lo posso fare solo e esclusivamente con la libertà della mia etichetta. E oltretutto ho adesso in programma tanti live, e quindi sarò all'estero in varie parti del mondo, a cominciare dalla Germania. Vado a luglio, dove suonerò in un festival importante, il Parookville, e poi sarò ad Amsterdam entro l'anno, ma anche al Ministry, quindi ritornerò a esibirmi al Ministry anche, penso, per dicembre. E mi auguro, ecco, per l'anno prossimo di ripetere l'esperienza, che è bellissima, di Sanremo, dove diciamo le vibrazioni sono andate ancora più in alto del previsto, perché veramente è il centro della musica italiana, che io devo dire non ascoltavo la musica italiana, ma ora sì, tant'è che tra le cose che ho prodotto, tra le tracce che ho prodotto, ci sono anche dei brani, dei remix anche in italiano, per cui, cosa strana per me, nessuno ci avrebbe mai creduto, perché non ascoltavo la musica italiana, e invece ho iniziato ad apprezzare anche la musica italiana proprio recandomi lì a Sanremo, perché ho suonato Sanremo, come tu sai, Max, ho suonato per Casa Sanremo, sono diventata artista ufficiale di Casa Sanremo, e quindi insomma sono nate tante opportunità, tra cui anche quella di stare qui con te.
0: Oh, che forse è la migliore. No,
1: beh,
0: sto scherzando.
1: Non lo so, non mi fa rimangiare quello che ho detto.
0: Ah, perfetto, benissimo. Allora, io ti ringrazio, ti bacio e ti abbraccio, e ti ringrazio di aver dedicato il tuo tempo a Dolce Alice Live, ma ti aspettiamo di nuovo quando vuoi, perché è giusto, e poi per altre cose che noi andremo a fare, che tu andrai a fare, naturalmente noi daremo lo spazio giusto, per quanto riguarda i tuoi prodotti. Detto questo,
1: scusami Max, ho dimenticato.
0: Cosa?
1: Di dire eventualmente dove mi potete ascoltare.
0: Ah, è vero, io ma è vero, sì, sì,
1: sì. Scusami, no, ho dimenticato.
0: Colpa mia.
1: Quindi sono presente in tutte le piattaforme, su tutte le piattaforme social, a cominciare da Instagram e TikTok e Facebook. E per quanto riguarda invece le piattaforme digitali, ho il profilo Spotify, quindi dove troverete tutti i miei brani prodotti, Beatport per acquistarli, quindi scaricarli da Beatport con il download, e YouTube, il mio canale principale, che è vecchio già di quasi 10 anni, con molti ascolti, e ti ringrazio.
0: Ma allora noi ti aspettiamo, cioè nel senso tutti gli ascoltatori di Dolce Alice Live ti aspettano per il prossimo appuntamento. Ah, grazie. Brava. Te saluto. Ti bacio e ti abbraccio. Grazie.

0: Radio Tiguglio.
1: Soul and Dreams.
2: Non cambiare. Sei nel posto giusto. Sei su Dolce Alice Live.
3: I love the music.
4: Best music.

0: Fatevi voi, cari amici e cari amiche, questi sono gli Chic, quelli di Le Freak. Freak out, Le Freak sono Chic. Allora, due brani meravigliosi, uno dietro l'altro. E grazie a DJ Ham, è stata con noi per un quarto d'ora, 20 minuti, ha presentato il brano, il nostro brano, perché è firmato anche dal sottoscritto. Strada, perché io non sono molto per la musica dance, per quella musica che fa lei, però bisogna aggiornarci. Allora, di conseguenza, c'è stata una prova di realizzazione brano, il prossimo sarà ancora più bello, e anticipo, sarà un brano sotto l'insegna dello smooth jazz, però ballabile, e che devo fare. Allora, Patrizia, ok, ci sei?
1: Ma certo che ci sono, sì, vedi che ti
2: Max
1: saluto.
2: Bellemi diventa un rapper.
1: Ma con la manina ti faccio ciao.
0: Sì, ma ti stavo per dire dov'è che ti devi fare ciao. Allora, la notiziola ce l'hai oppure no? No, non ce l'ha, non
1: sì,
0: ce l'ha.
1: Sì, ce l'ho. Una piccolina. Allora, guarda. C'è stata, cioè in Cina, un uomo infastidito dai rumori molesti, cosa ha fatto? Ha installato sotto il pavimento un dispositivo che controllava sempre con uno smartphone. Quindi quando l'inquilino era troppo rumoroso, lui lo azionava e simulava il terremoto.
0: Sì?
1: Sì.
0: Ha smesso? Hanno smesso di far casino oppure...
1: Sì, hanno smesso, sono scappati.
2: Scusa, come fa a simulare il terremoto? Le vibrazioni?
1: Sì, lui ha installato un qualcosa sul soffitto.
2: E faceva vibrare tutto.
1: E ogni volta lui azionava, come si dice, col cellulare, con un dispositivo, azionava questa cosa che aveva costruito e...
2: Vibrava tutto l'abitazione.
1: Il pavimento, sì, simulava un terremoto. Ogni volta che lui era infastidito dai rumori, troppi rumori dei vicini, quindi...
0: Anche perché poi quelli al piano di sopra sparivano, cioè nel senso prendevano paura, uscivano, silenzio assoluto.
2: Giustamente. Anche nudi uscivano.
1: Ma non penso, perché facevano rumore, facevano festa, qualcosa così, e quindi
0: Quando davano noia. Allora, torno molto dopo il prossimo brano, che avremo il Vintage Italy, che sinceramente non è stato ancora fatto né costruito. Boh, vediamo. Brian, l'hai fatto? No? No, non è costruito il Vintage. Vabbè, troveremo un sistema, vedremo cosa fare. Innanzitutto, che cosa fare, che è importante, a parte poi dove vai nella musica degli anni 70, di musica italiana, trovi quello che vuoi, la bellezza della nostra grande e bella musica. Come on.

C'è una colonna sonora che ha accompagnato le nostre vite, canzoni che parlano d'amore, di sogni e di ricordi. Ogni settimana Dolce Alice Live vi porta, ci porta indietro nel tempo, con i brani italiani vintage che hanno fatto la storia. Non è solo musica, è emozione pura.

0: Volo l'ha fatto Brian Bellet, si è sentito con un salto di vinile, eh? La puntina è saltata
1: con il nastro rosa,
0: con il nastro rosa. Brian è saltata la puntina. Vabbè, succede con il vinile, succede. Ha un suono meraviglioso, ma quel difettuccio lì che ogni tanto, le puntine saltano se non sono abbastanza pulite, sia il disco che la puntina. Bene, detto questo, noi siamo fieri e felici di aver optato per un brano del genere. Non lo sapevo nemmeno io. Bravo Brian. Chi è quel mostro che è entrato? È entrato Loris.
2: Mostro?
0: Ma veramente, ma che hai addosso? Che cos'è quello? La mascherina, per cosa? Per gli olezzi dello studio, ma quanto sarà cretino, mamma mia. Siamo andati a beccare Sirius e Eye in the Sky per quanto riguarda gli Alan Parsons Project.

0: e Eye in the Sky, l'accoppiata per quanto riguarda gli Alaparso Project, noi quello, io li ho visti dal vivo, insomma, danno emozioni, certi suoni danno sempre emozioni, quei momenti in quelle serate in quelle serate d'estate, quella chitarra che suona, insomma. Poi per chi ha vissuto determinate cose musicalmente, le emozioni sono tante, come le emozioni le ho avute
1: Alaparso Project.
0: Guarda, io ho visto, non so se voi avete avuto l'opportunità di vedere, io ho visto i Pink Floyd, a Venezia. Allora, tutte le persone erano nella piazza centrale e loro il palco era sull'acqua.
2: Lascia perdere.
1: Ma poi quando suonano i Pink Floyd non è che hanno un'amplificazione si parla di 50.000 watt, no. 80.000 watt, c'è allora, la roba.
0: Questo palco appoggiato sull'acqua. Il palco sull'acqua, c'era, non so, una trentina di metri di acqua e poi arrivava il pubblico. No, una cosa con i fari che picchiavano, poi sei a Venezia, cioè non sei a
1: un'atmosfera particolare.
2: Quali concerti sono stata, è meglio che non te lo dico perché.
0: Ognuno
1: ha visto i cugini di campagna, no?
2: No, non li ho visti i cugini.
0: Io sì.
2: Ah, vero, abbiamo visto i cugini di campagna,
1: i The Colors,
2: Marcella Bell.

0: Notte. A proposito di ballare, cioè, questa la dico così almeno. No, rido perché poi. Quando praticamente una sera con una persona ci siamo messi a ballare, era mezzanotte e mezzo, praticamente nel viale a mare qua in Toscana, io una persona, non vi dico qui, insomma, perché non è giusto. Guarda la sfiga, non c'era nessuno perché tutto vuoto, tutto
1: per fortuna.
0: Sì, sì, per fortuna. La sfortuna nostra è stata che è passata alla pattuglia dei carabinieri.
1: Mi ha fermato.
0: Sì, ma che si è fermato, ha detto eccoci. Che minchia fate? Non ho detto che. Quindi, ragazzi, ma che fate in mezzo alla strada a ballare? Trovati un attimo di euforia, noi anziani, insomma, ogni tanto ci prende così. Però, se arriva qualche disgraziato delinquente, ha detto il maresciallo, qualche disgraziato delinquente ubriaco in macchina, vi prende e
1: mette sotto.
0: Ed è finita la storia. Ballate sul marciapiede, va bene, grazie. Buona serata. Poi dopo, insomma, chiaramente sono partite le risate, no? Un'ora e mezzo a ridere perché chiaramente hai fatto una pirlata a un'età che non devi farla, no? La fai quando sei giovane, queste stupidaggini. L'ho raccontato a mia madre, ma preso a calci, veramente così.
1: T'ha tirato lo zatterone, sì, quello telecomandato che ti arriva.
0: Mio padre, sei un cretino, non l'hai fatto neanche a 30 anni, a 20 anni, se ti metti a fare a 60.
1: Lo fai a 60,
0: è veramente scemo. Allora, detto, Loris, vuoi andare in onda? Così ti tolgo dai marron glacé, perché guarda...

0: più si alza la temperatura, più Loris diventa antipatico. Brian, vai! Il teatro della mente.
1: Classici alla radio. 5, 4, 3,
2: 2, 1. Radio Tiguglio. Non-stop music.
1: Alcuni dei brani lenti che hanno fatto la storia della radio.

Devil's Gun, CJ & Co. Nasce nel 77 a Detroit, ideato dai produttori Dennis Coffey e Mike Tudor. Il brano, un inno disco funk, divenne celebre per essere stato il primo disco suonato in assoluto all'apertura del leggendario Studio 54 a New York. Gli autori del brano Devil's Gun sono Barry Green, Barry Blue, Ron Rocker e Jerry Shuri. Il gruppo era composto da 3 cantanti maschili e 2 femminili: Curtis C. J. Darden, Charles Crown, Cornelius Brown Jr., Connie Darden e Johnny Talbert. Il singolo, pubblicato dalla Westbound Record, distribuito da Atlantic, divenne un successo internazionale, raggiungendo il secondo posto nella classifica R&B di Billboard e rimanendo per 29 settimane nella Hot 100. La sua fama, come detto, è indissolubilmente legata allo Studio 54, di cui inaugurò la pista da ballo.

0: CJ e CO, un gruppo disco di Detroit guidato da Cornelius Brown, 1977, notevole successo in discoteca grazie soprattutto ad un paio di pezzi contenuti nell'album Devil's Gun, pubblicato dall'etichetta Westbound Record. Uno di questi pezzi è la title track, l'altro è We Got Our Own Things, ma nell'album c'è anche Sure Can Go to the Moon, che funziona bene sul dance floor. Si narra che Devil's Gun, come detto prima, sia stato il primo pezzo suonato dal DJ Richie Kotzur nella serata inaugurale dello Studio 54 di New York, il 26 aprile 1977. Perché la radio è il teatro della mente.
1: Non cambiare. Sei nel posto giusto. Sei su Dolce Alice Live.
2: I love the music.
3: Best music.

0: insomma, è stato bellissimo anche questo brano quando uscì, no? Perché poi abbiamo avuto anche una discussione all'interno del negozio di dischi tra disc jockey, insomma, giovani. Ma che metti questa roba? Ma che io avevo un filone, un pensiero, e gli altri ne avevano altri. Comunque il bello è stato che poi alla fine ci siamo adattati e abbiamo fatto le cose come devono essere fatte. Allora, che succede? Perché
1: no, non sentivamo nulla adesso.
0: Schiacci il pulsantino e magari succede le cose, magari le sentite. Allora, ci avviciniamo piano piano dolcemente, anche se manca un bel 20 minuti al termine di Dolce Alice Lime, però insomma, anche questa è passata in maniera liscia. Patrizia!
1: Ci sei?
2: Sono qua.
0: Ma perché devo urlare io per chiamare questa donna? Che sei a fare?
2: Ma
0: che
2: perché
0: fa?
2: Devo urlare? Guarda, io non sono mica sorda, non ho la tua età, perciò non c'è bisogno di urlare.
0: Allora hai una notizia, hai qualcosa, di qualcosa per favore, dillo.
2: Aspetta un attimo.
0: Allora, Sassa, ci sei, a parte la finestra è chiusa, è tutto quanto nero, non fa l'intervista, lei non si fa sentire. Comunque poi ne discuteremo in data diversamente odierna.
2: Alessandra mi aveva mandato una notizia,
0: sì,
2: che ha dell'incredibile, è andato virale questo video.
3: Sicuro?
2: In America un agente di polizia ha fermato un automobilista che stava guidando perché asseriva sicuro di se stesso che la donna stesse parlando al telefonino.
0: E invece?
2: Mentre parlava. E invece la donna diceva: guarda, le mie mani, le vedi qua? Sto qua, le mie mani, non sto facendo niente. E lui insisteva: no, tu stavi guidando col telefonino in mano. La donna dice: ma guarda che non ho neanche il telefonino, qua è impossibile. E diciamo che questa scena, che è stata ripresa dalla telecamera interna dell'auto, non so, mi ricordo adesso come dash cam, è andata virale.
1: Dashboard cam.
2: Sì, precisamente, è andata virale su
1: Dashboard cam.
2: È venuto in mio aiuto. È andato virale questo video, diciamo, che il poliziotto insisteva, la gente insisteva.
4: Era un agente che non era.
2: L'oltretomba?
4: No, sono Darth Vader. Sono
2: cosa sei?
1: Si chiama Dashboard Cam. E quella è Max Belley che si mette a smanettare, a fare, a dire: ecco, okay, carissimo Max, sei gelati alla pura parigina, se sto che sembrina mezzo pilo Sarremina.
4: Succede solo a noto.
0: Allora,
1: esatto.
0: Ogni tanto facciamo i cretini, perché è giusto.
2: No, non è che fate i cretini,
0: siamo,
2: lo siete.
0: Pure i cretini.
2: Io sono l'unica che si salva.
0: Bene. Allora, questo è Let's Dance, lui si chiama Chuck Mangione, Feel So Good.

0: Che bello. Chuck Mangione, il sax, la parte strumentale, Feel So Good, un brano di 1977, mi dice Brian Bellevi, scrive sul monitor, e di 11 minuti di brano, ma sai, 11 minuti di brano del genere è bellissimo, di
1: atmosfera particolare,
0: atmosfere che a noi piacciono molto, atmosfere che, Brian, che succede? No, ma lascia per, no, ma no, ma lascia stare, no. Non c'è nessuno, no, perché i ragazzi stanno guardando e dicono, ora ha combinato qualcos'altro, assolutamente no. Siamo vicini piano piano anche al termine di un'altra puntata di Dolce Alice Live, e che ne so, mi è preso, non lo so, un magone interno psicofisico, a voi no?
2: Prendo una buscopan
1: effervescente.
0: Io vorrei prendere un scopan, ma è un'altra cosa che
1: vai in cucina, prendi la scopa, prendi una ramata.

mi distrugge psicofisicamente. Allora, detto questo, continuando con un brano che è Saturday Night. Saturday Night, questo è il brano, il titolo ti porta a tutt'altro brano, e invece questo è quello di David Morris.

0: per noi, per Dolce Alice Live, e così troviamo il modo di salutarci, perché un'altra puntata della nostra grande e bellissima trasmissione termina qua. Allora io non devo fare altro che ringraziare chi ha curato e guidato la parte tecnica, grazie Brian Bellet, poi naturalmente redazione, anche se non l'ha fatto una beata minchia, però Alessandra Sassa va salutata stessa. Oggi proprio in questa puntata due notizie, poi si è andata, deve avere qualche intrallazzo fuori, ma meno male anche, ma spero per lei. Un'altra persona che voglio salutare è Cinzia Donati, che ci ha fatto un bellissimo articolo sul suo giornale online, e la ringraziamo anche perché è sempre ben accetto, insomma, che si parli di noi. E poi naturalmente devo ringraziare i due ragazzacci che mi accompagnano ormai da un bel po' di tempo nella realizzazione di questa puntata. Detto questo, grazie Gianni, grazie Patrizia.
1: Grazie Max, grazie a te,
2: grazie a tutti coloro che ci seguono, ci supportano.
0: Il bello che ci amano anche, ci vogliono veramente bene.
1: Questo è formidabile.
0: Questa
1: grazie a tutti.
2: Ciao.
0: Allora, ciao a tutti, fate i bravi, alla prossima.

Avete ascoltato Dolce Alice Live, programma musicale a cura di Max Bellè. Appuntamento tra 7 giorni.

0: dagli studi di Roma, alisper7va.fm, Pocket Love.
1: Bentornati su Pocket Love. È venerdì, io sono Alice, vi parlo da Roma e siamo di nuovo nel nostro appuntamento su All Go Day, un programma diffuso dalle oltre 80 altre radio e ovviamente in collegamento con la redazione di 7va.fm, che saluto. Sono arrivati i vostri messaggi. Io devo dire, sono veramente contenta di vedere che ancora oggi esistono così tante persone romantiche, perché veramente mi avete mandato dei messaggini veramente dolci, ovviamente che parlano d'amore, perché non stiamo facendo un programma di cucina, però ci avete messo il cuore ed è stato bellissimo rispondervi. Quindi voglio ridare il numero, almeno anche gli altri possono scrivermi. WhatsApp 331 80 80 415, oppure mandatemi una mail a pocketlove@7va.it. Com'è andata questa settimana? Io per esempio voglio subito leggervi il messaggio che mi ha mandato Fabio da Pescasseroli, e lui mi dice che si è innamorato. Nonostante io non sia più giovanissimo, mi sono davvero innamorato. È veramente una cosa stupenda quando ci si innamora. Che cosa succede? Innanzitutto si perde l'appetito, perché lo stomaco pensa a altro, alle farfalle, no? Spesso non si riesce nemmeno più a dormire. E poi c'è proprio un cambiamento anche nei nostri comportamenti, ad esempio improvvisamente soprattutto le donne si mettono a dieta, si dimagriscono, raggiungono una stupenda forma fisica e tengono di più magari a truccarsi, il rossetto che qualcuna di solito non lo mette, se lo mette, il rimmel, tutte precise quando escono, vestite sempre in tiro, e anche gli uomini, no? Chi comincia a rivedere i muscoli che fino adesso magari

e poi si è sempre felici. Ecco, quando si è innamorati già ci alziamo col buon umore, ovviamente con il pensiero fisso della persona con cui vorremmo stare, ecco, se ancora non è andata in porto la cosa, e quindi pensare a lei tutto il giorno, tutta la notte, ma sempre stando un po' così con la testa tra le nuvole. Allora, adesso vi faccio ascoltare il brano di Alicia Keys che ci dice proprio che è in fiamme, Girl on Fire.

0: ed è bello vedere una persona innamorata, sicuramente emana delle vibrazioni positive. Però all'inizio facciamo di tutto, no, per conquistare questa persona desiderata, ecco, addirittura siamo pronti anche a cambiare il nostro aspetto, il nostro comportamento, faremo la qualsiasi cosa. Poi dopo, che succede dopo? Una volta conquistata, una volta passato del tempo, degli anni, lasciamo un po' le cose andare così come vanno. E quando poi, a volte, insomma, nelle volte in cui vanno male, queste cose iniziano tanti tanti ripensamenti.
1: Alice per Seteva.fm, Pocket Love.
0: Che cosa potevo fare io prima? Potevo dargli più attenzioni? Oppure, ad esempio, nel caso dei tradimenti, come è potuto succedere? Quali sono state le mie mancanze? Sicuramente, sempre da tutte e due le parti c'è un po' di colpa, perché è vero che l'azione la fa chi tradisce, però in genere si va a cercare altro, perché all'interno della coppia ci sono delle mancanze. È difficilissimo far fronte a queste mancanze, veramente veramente difficile. E chiunque adesso, le persone che stanno ascoltando, che magari hanno vissuto cose del genere, non si devono sentire in colpa, perché c'è una miriade di fattori che gira intorno al tradimento, e man mano poi ne parleremo insieme. L'importante è sempre non distaccarsi troppo dai problemi della coppia, dal far funzionare bene la coppia, perché poi se no ci possono essere dei ripensamenti. Ad esempio, adesso io vi farò ascoltare il brano di uno dei più grandi cantautori italiani, Biagio Antonacci. Il brano si intitola Se io se lei, e qui proprio lui ce lo dice proprio nel suo testo: se io, no, avessi fatto così, se lei fosse stata meno gelosa, se io avessi dato più importanza a quello che stava accadendo. Poi dopo, alla fine, quando è tutto finito, dopo lì ci sono i ripensamenti, i rimorsi, eccetera. Bisogna subito, appena si comincia a vedere qualche piccolo segnale, subito intervenire per non far ingrandire il problema. Quindi la cosa migliore è sempre il dialogo. Mettetevi a tavola col vostro partner e dite: che cosa sta succedendo? Parliamone. Adesso ci ascoltiamo il brano Se io, se lei.
2: Se io fossi stato un po' meno distante, un po' meno orgoglioso, un po' meno che

L'avete cantata? Io sono sicura di sì. È un brano veramente fantastico, molto intenso. A volte, quando stiamo lì a lasciare una persona, si pensa vabbè, alla fine ce ne saranno tanti migliori, o comunque questa non adatta a me, non mi piace. Insomma, si pensano le cose più negative, ovviamente, altrimenti non si lascerebbe. Però rifletteteci bene, la stessa persona per la quale adesso provate questi sentimenti così un po' di astio è la stessa per cui tempo fa avete fatto magari pazzie, o comunque avete tanto esaltato, avete creduto in lei, avete passato con lei dei momenti fantastici, e proprio per questo significa che in un certo senso era fatta per voi. Però può darsi che lo era in quel momento, perché comunque noi esseri umani evolviamo, cambiano le nostre abitudini, cambiano i nostri caratteri, soprattutto il grado di maturazione con l'età. Quindi magari in quel momento andava bene, adesso non va più bene, questo lo capisco. Però ecco, fare le cose mai in modo affrettato, ponderiamo sempre bene la situazione e riflettiamo, perché poi dopo a volte tornare indietro è impossibile, altre volte si riesce a tornare, ma non nell'immediato, dopo anni, dopo che il nostro partner ad esempio instaura un'altra storia, e lì si soffre parecchio. Lo so, a volte vi devo dire anche queste cose un po' più crude, ma lo sappiamo tutti nella vita, no? Abbiamo passato momenti belli e momenti tristi in amore. Siamo giunti anche oggi alla fine del nostro appuntamento qui su All Go Day, e vi ricordo che ci vediamo, anzi ci sentiamo, perché siamo in radio, ci sentiamo venerdì prossimo, sempre qui collegati con le oltre 80 radio del circuito Alteradio, sempre grazie alla redazione di 7va.fm e sempre su Pocket Love.

0: e vi auguro un bellissimo weekend che abbiamo davanti. Un abbraccio da Alice, ciao a tutti.
1: Alice per seteva.fm Pocket Love.
2: From 7BA.fm/LT Radio. All go day. All go day. All go day. All go day. From 7BA.fm/LT Radio.
3: Radio Tigullio presenta
4: All Time Favorite.
5: Le novità musicali le puoi ascoltare solo su Radio Tigullio.

0: Finalmente.
1: Sono felicissima di vederti.
2: Ora musica, condotto da Riccardo Pellegrini.
3: Riccardo Pellegrini presenta Ora musica.

0: tutti i giorni, anche oggi arriva lo spazio dedicato alle novità discografiche indipendenti. Anche oggi con me, io sono Riccardo Pellegrini, anche oggi avremo ospiti, con noi sarà Christine per parlarci del suo singolo debutto. Anche oggi si apre con un salto indietro nel tempo.
1: Ora musica story.
0: 1982.

Voglio vederti danzare. Oggi Franco Battiato apre il nostro spazio con questo ricordo bellissimo di questo suo successo del 1982. Ora musica apre sempre con un classico, poi arriva la novità al primo ascolto, e oggi la novità al primo ascolto si intitola Libera, è il singolo di Anna Maria Tonini.

0: Le interviste di Ora Musica oggi ci riportano in Abruzzo e andiamo a fare una chiacchierata con Christine in programmazione con il suo singolo Samurai. Ciao Christine, ben trovata.
1: Ciao a tutti, come state?
0: Molto bene, molto bene. Allora,
1: grazie,
0: facciamo
1: grazie mille.
0: Una chiacchierata con te, che hai pubblicato il singolo debutto Samurai,
1: il mio
0: giusto?
1: Primo singolo, sì, Samurai.
0: Allora, sì. Raccontaci un po' come Christine arriva a questa prima pubblicazione e si avvicina alla musica.
1: Ma allora, diciamo per partire, ho avuto il piacere e l'onore di conoscere il mio produttore Alex Di Rocco e successivamente ho conosciuto Matteo Passarelli, con cui abbiamo scritto il pezzo. Questo pezzo è nato da un mio sogno. Io lavoro con Alex Di Rocco, noi abbiamo un'agenzia e Alex ha avuto subito diciamo il sentore, ha sentito subito che io volessi, diciamo, scrivere qualcosa, e diciamo ci siamo messi subito all'opera, abbiamo realizzato Samurai.
0: Ecco, raccontaci un po' Samurai.
1: Ma Samurai, io avevo, diciamo, in mente di raccontare un po' di me e, diciamo, di questo mio amore, di questo mio colpo di fulmine che ho vissuto recentemente. Quindi è un pezzo davvero diciamo fresco, ma allo stesso tempo intenso, che racconta di questo, diciamo, innamoramento, di questo colpo di fulmine, ma in modo molto leggero, molto estivo, ecco.
0: Diciamo che quindi ci si può anche riconoscere, perché comunque sono storie,
1: esatto,
0: di vita,
1: sì, sì. Assolutamente sì, un mio piccolo pezzo di vita.
0: E dopo cosa succederà? Quali saranno i prossimi passi di Christine?
1: Allora, per il momento ci stiamo, diciamo, godendo il lavoro svolto. Sicuramente in prossimità dell'estate, anche durante l'estate, faremo assolutamente qualche piccolo concerto live dove potrò cantare sicuramente il mio pezzo e tanti altri, magari tante altre cover, perché comunque ci stanno anche altri pezzi da pubblicare.
0: Bene, quindi cammino fatto anche di, esatto, palco, perché poi dal palco arriva l'esperienza e da lì poi
1: sono già esistenti, quindi ci manca poco.
0: Bene, allora diamo a chi ci segue le coordinate per raggiungerti attraverso i social.
1: Esatto, io sui social mi chiamo Christine e anche su Instagram e anche su YouTube, Christine Official
0: con l'H tra la C e la R,
1: H e finale.
0: Benissimo, a ti cercheremo anche noi. Adesso andiamo ad ascoltare Samurai e, visto che ci sono già dei singoli a venire, ci diamo appuntamento al prossimo.
1: Va benissimo.
0: Grazie di essere stata con noi.
1: Grazie a voi, grazie. Un bacio grande.

0: Christine, questa era Samurai. Christine, oggi nostra ospite nello spazio interviste qui a Ora Musica.
1: Radio Diguglio, ogni giorno per voi programmi e playlist musicali per tutti i gusti.

diretta al primo ascolto, si chiama Splendid Ball, il singolo di Giorgio Linari, qui tra le nostre novità. Non è mica finita, ne abbiamo ancora tantissime da ascoltare insieme oggi. Ad esempio Sunday Blues, il nuovo singolo di Federica Casiglia.

Federica Casiglia, artista palermitana, con questo suo nuovo singolo che si chiama Sunday Blues e che rappresenta il nuovo progetto. Lei aveva già pubblicato alcuni singoli l'anno scorso, in particolare ricordo Di Più e poi un altro che si chiamava Eva. Altra novità al primo ascolto, il ritorno di Rosanna Fratello.

0: Rosanna Fratello, sì, proprio lei, quella degli anni 60, è tornata con questo nuovo singolo, novità di Ora Musica, Tremenda.
1: Ciao, sono Silvia Dini. Se anche tu ami la musica e ti piace scoprire le storie che si nascondono dietro le canzoni, allora lasciati sorprendere da Musical Chatter. 10 minuti insieme, il tempo di un caffè, per ascoltare due brani scelti senza limiti di genere o di epoca. Ti racconterò aneddoti, curiosità, piccoli segreti che renderanno la tua mattina un po' più speciale. Ti aspetto ogni martedì e venerdì alle 8.45 su Radio Tiguglio Web.
2: Salve, rieccomi. Ancora tu, cantava il grande Battisti. Sì, sono sempre io e vi aspetto ogni domenica mattina su Radio Tiguglio alle 9.30. 3 ore insieme per divertirci con l'oroscopo, la ricetta, il cinema, il lotto, la poesia, curiosità e altro ancora. Emanuel con voi, la domenica in diretta su Radio Tiguglio. Non mancate!
3: Tutti i lunedì alle 21, Let's Go to the Music, classifica top 10. Le 10 canzoni più cliccate e scaricate sul web. E poi tanta musica revival, 80-90. Conducono Max Fuochi e Roberta Loria. Music Direction.
4: Tutti i lunedì sera dalle 21 alle 23 su tutte le radio collegate, anche su Radio Tiguglio Web. Un saluto da Max Fuochi.
5: Tempo Zero è tempo, tempo di divertimento, tempo di incontri con i grandi personaggi del mondo dello spettacolo, incontrati per noi dal direttore Dario Bordet, DJ set nazionali e internazionali, musica energetica, collegamenti con i pazzoidi della capanna internazionale.
6: No vabbè, non ho parole.
5: E invece, cara Daniela, qui in Tempo Zero...
4: Tempo.
5: Le parole non mancano mai. Ci divertiremo tutti i lunedì alle 8.45 qui su Radio Tiguglio. Ti aspetto.
7: Ciao, sono Claudio Salvi e conduco un programma che si chiama Black and White, una trasmissione di 2 ore che si occupa solo ed esclusivamente di musica rock. Potete ascoltarmi la domenica sera dalle 22.30 su Radio Tiguglio Web di Genova. A

tutti a bordo, si riparte dentro i meandri della grande musica italiana. Io sono Paolo Tocco e ogni settimana vi porto tra le pieghe di dischi, libri, eventi, il tutto dalla viva voce dei protagonisti. Trans Europe Express, ogni giovedì puntuali alle 20:30, proprio qui su Radio Tiguglio.

0: Aura Musica Nai, questo è il suo singolo per l'estate, titoli di coda.
1: Aura Musica, l'angolo dei ricordi.
0: Apriamo un nuovo angolo dei ricordi, torniamo a viaggiare nel tempo e torniamo nell'estate 1980. Quell'estate Edoardo Bennato pubblicava Sono solo canzonette, l'abbiamo ascoltata un po' di giorni fa, ma torniamo dentro quel disco, perché lì c'era anche L'isola che non c'è.
2: Seconda stella a destra, questo è il cammino.

0: forse è ancora più pazzo di te.
1: L'isola che non c'è da Sono solo canzonette, oggi protagonista dell'angolo dei ricordi Edoardo Bennato, tra l'altro è in giro con il suo tour, se vi capita di incrociarlo non perdete il suo concerto perché è sempre bellissimo ed emozionante sentire assistere un concerto di Edoardo Bennato. Torniamo alle nostre promozioni ad altissima rotazione anche questa settimana, il singolo di Jadi.
2: Nel mio sogno

0: Già di con Non ti sposo più, anche questa settimana qui a Ora Musica, tra i più trasmessi in assoluto.
1: Siamo un mondo musicale, tutto per te e non solo. Dal web di Radio Tiguglio si alterano una serie imperdibile di voci. Emanuel Scida, Riccardo Pellegrini, Livio e Chiara, Gli Svalvolati, Enrico Gallotta, Daniele Brivio e tutti quelli che collaborano con noi per rendervi ogni giorno una giornata diversa. Radio Tiguglio è un vivere speciale.

Il tempo va mentre ascolti James Brown. Questo è il singolo di Nartico ad alta rotazione qui a Ora Musica già da un po' di settimane. Alziamo il ritmo, Matthews Cavandoli, il suo singolo è da ballare e si chiama Never Before.

Never Before, il singolo di Matthew Cavandoli. Anche questa settimana muovere un po' le acque è uno dei brani dance che abbiamo in promozione in questo periodo. Da Sassuolo, Nicola Ferrari.

0: Nicola Ferrari con il suo nuovo singolo estratto dall'EP che ha pubblicato da poco con la produzione di Francesco Mignogna, in arte Il Migno. Questa era I Will Never Stop.
1: Se non sai cosa fare,
2: gustati la musica con Radio Tiguglio.
3: Ora musica, il network della musica indipendente.

Siamo nel 1982, Dario Baldambembo scrive una canzone che poi viene definita un inno all'amicizia. Questa canzone viene poi scelta da Mike Bongiorno come sigla di una delle sue trasmissioni e quindi anche lui vuole metterci lo zampino nel testo e risulta essere tra gli autori. Sto parlando di Amico è, oggi nell'angolo dei ricordi di Ora Musica.

Baldan Bembo, oggi nell'angolo dei ricordi di Ora Musica con Amico è inno all'amicizia, che ci ha riportato nel 1982.

0: L'ora ufficiale di Radio Tiguglio.
1: Le 15 e 34 minuti.
0: Radio Tiguglio accompagna in musica ogni momento della tua giornata.

Temporale, il titolo del singolo di Nicola Risi, oggi novità al primo ascolto qui a Ora Musica. Sale il ritmo con la prossima canzone, Mare, Mare, Mare, il suo titolo, è il singolo di Ivan Campari.

0: Mare, mare, mare, Ivan Campari. Campari scritto con la K e la Y finale. Non so se poi ci siano delle allusioni con il famoso Campari. Avremo magari modo di chiederlo a lui, visto che sarà magari nostro ospite nelle prossime puntate di Ora Musica. Ivan Campari, mare, mare, mare. Per chiudere la puntata, spazio a Marco Dalfarra. Il suo singolo si intitola Autostrada.
1: Chilometri

0: Sei uscita per il mare in agosto, vivo in autostrada.
1: Autostrada, la canzone di Marco Dal Farra chiude la puntata di Ora Musica. Se volete ci troviamo su Instagram, cercate il mio profilo Riccardo Pellegrini, tutto attaccato, da lì potrete scrivermi ed entrare in contatto. Altrimenti in radio ci si ritrova domani alla stessa ora.
2: Avete ascoltato Ora Musica, novità discografiche indipendenti.
3: Avete ascoltato Ora Musica, condotto da Riccardo Pellegrini. A domani alla stessa ora.
4: Radio Tiguglio, con te.
5: Sempre.

nell'oscurità, nella luce del giorno, nel silenzio perfetto mentre piove, ti rotto sul livello del mare, sopra il tetto del mondo. Anni luce distanti o distanti un secondo, e così all'infinito perdendo nel conto. Mantieni il bacio oltre l'errore del tempo, fanne qualcosa di eterno, non lasciarne cadere neanche un solo frammento, come polvere sul pavimento.

0: Una lacrima ci vuole quando in fondo al cuore c'è serenità e un sorriso a questa vita per ciò che ci dà.
1: Va ora in onda su Radio Tiguglio.
2: Puntuale come sempre, giro nella musica rock e pop rock sulla nostra radio. La pazzia è come il paradiso, quando arrivi al punto in cui non te ne frega più niente di quello che gli altri possono dire, sei vicino al cielo.
3: Quando qualcuno chiede cos'è un rock and roll, io glielo dico: non è solo sesso, droga e corse in ospedale. Oh no, è molto di più, amico mio. Piace a tutti la bella vita. Qualcuno vuole i soldi, qualcun altro la droga, altri il sesso, godere, la fama o il potere. Ma un rock and roll, oh, è diverso. Perché? Perché un vero rock and roll vuole tutto.
4: Zona Rock è un programma di musica pop rock contemporanea, con un occhio di riguardo alla musica rock del momento, senza lasciare i grandi classici del passato e le curiosità dal web di questo fantasmagorico mondo. In FM, sul web, in DAB e sul nostro sito internet www.zonarock.net. Con Sergio Marzà

Secondo me oggi ci siamo superati con il disco di apertura nelle mani, così come la frase che abbiamo pronunciato in avvio, nelle mani di Jim Hendrix, Along the Watchtower, 1968, che apre questo appuntamento di Zona Rock. Ma c'è, come dire, una storia da raccontare su questa musica, su questa canzone, perché l'autore di questa canzone nel 1967 fu un certo Bob Dylan, che la incise, la mise su disco, venne passata nelle radio nell'anno 1967, quando raggiunse la top 20 della Billboard, e allora Jim Hendrix decise di fare la sua di versione. Ben ritrovati amici, buona radio a tutti, buona Zona Rock a tutti. Cosa avete fatto in questa settimana che non ci siamo sentiti? Dove siete stati? Cosa avete combinato? Siete pronti per una nuova puntata di Zona Rock sulla nostra radio? Tra un po', come facciamo al solito, diamo i modi giusti come poter stare con noi. Prima però vi porto, così senza regole, nella musica contemporanea, perché c'è il nuovo di Benson

ci piace tanto Slow It Down di Benson Boone, che nell'ultimo periodo va tanto. Lo dico ultimamente che le hit del momento sono anche nella musica rock e pop rock, e a noi piace tanto così. Dicevo, i contatti giusti per poter rimanere con noi sulla nostra radio, la WhatsApp line di Zona Rock 375 863 2965, i social della nostra radio che sono aperti H24, le applicazioni della nostra radio per iOS e Android che dovete scaricare per portare la nostra musica in giro con voi. E poi, se volete proprio strafare, se volete essere completi al 100% con tutto il necessario per poter stare in nostra compagnia, il LG di Zona Rock, dovete cercare Free Zona Rock. Tra un po' vi parlo di gusti musicali, perché stavo leggendo qualcosa che insomma riguarda i gusti musicali che cambiano durante la vita, cambiano. Tra un po' ve ne parlo, ma intanto c'è Luis Tomlinson.

dicevo, i gusti musicali che cambiano, perché secondo questo articolo che stavo leggendo sul web tra una canzone e l'altra, secondo uno studio, dopo i 33 anni il nostro gusto musicale si congela, non ascoltiamo più musica nuova ma andiamo a cercare brani passati. Questo è il titolo dell'articolo che stavo leggendo, ma non è solo nostalgia, perché secondo un'indagine di Spotify, dopo i 33 anni le persone ascoltano sempre meno musica nuova e tornano ai brani legati all'adolescenza. Ecco perché io, alla mia veneranda età di 48 anni, cerco sempre la musica anni 80. Il motivo non è solo mancanza di tempo, ma anche un cambiamento del cervello. Da giovani la musica si lega a emozioni forti e ricordi duraturi. Da adulti il cervello invece cerca familiarità e risparmia energia scegliendo ciò che conosce già e va sul sicuro. Questo è quello che emerge da questo studio che hanno fatto non so chi, ma insomma hanno capito che è più facile, quando non si è più adolescenti, andare a cercare la musica quella giusta. E voi invece di che tipologia di ascoltatore siete? Siete quelli che andate a cercare la musica del passato? Fatecelo sapere. 375 863 2965.

po' Drift Away di Uncle Cracker. E così, per come abbiamo detto prima, la musica si congela all'età dell'adolescenza. Per questo dicevo, io mi sono congelato nel periodo anni 80, che poi non è solo un periodo di grande musica, ma anche gli anni 80 sono un po' mitici, perché sono un periodo di svolta dal punto di vista musicale, dal punto di vista della moda, dal punto di vista del modo di vivere. Furono 10 anni di grande passione. Ma voi siete ancora in fase di scoperta o in loop nostalgico, come lo sono io? Sarebbe carino un po' sapere le vostre opinioni, ovviamente utilizzando i canali giusti della nostra radio. Piano piano, cari amici miei, ci stiamo avviando a quello che è la fine della prima parte di Zona Rock. Poi, come al solito, la seconda parte ci vede impegnati con la Tri-Sequence, i tre grandi successi uno dopo l'altro. Però adesso c'è qualcosa che nell'ultimo periodo dobbiamo ascoltare per forza, perché sono ritornati anche alla grande. C'è il nuovo singolo dei Depeche Mode che si intitola The End.

0: ufficiale di Radio Tiguglio.
1: Sono le 16:33.
2: Radio Tiguglio.
3: 24 hour music radio, radio, radio, radio, radio.
4: Fatta la consueta pausa, giù con la seconda parte di Zona Rock, che come al solito è dedicata più alla musica che alle parole, ovvero la Three Sequence, i tre grandi successi uno dopo l'altro.
5: La tua musica è di nuovo in classifica.
6: Beh, di quando era un rock and roll.
5: E ora che vuoi essere, Johnny?
6: Sarà meglio che stai attento, perché sarò come te, zio. Ora sarò un vero rock and roll.

Zona Rock è un programma di musica pop rock contemporanea, con un occhio di riguardo alla musica rock del momento, senza lasciare i grandi classici del passato e le curiosità dal web di questo fantasmagorico mondo. In FM, sul web, in DAB e sul nostro sito internet www.zonarock.net. Con Sergio Marzà, un'ora per veri rockers. Zona Rock 3 Sequence, tre grandi successi uno dopo l'altro.

0: la trisequenza di quest'oggi, tutta in loop nostalgia, visto quello che abbiamo raccontato, che insomma dopo l'adolescenza si diventa nostalgici, tutta dedicata alla musica 70 e 80, al Stewart con Ear of the Cat ad aprile del 1976, U2 con New Year's Day del 1983 e Bryan Adams a chiudere con Summer of 69 del 1985. E come al solito vi ricordo che se volete potete anche voi aiutare Zona Rock a stirare le playlist della Trisequence scrivendo al nostro indirizzo di posta elettronica.
1: Scrivici su freezonarock@gmail.com e seguici su Instagram freezonarock.
2: Zona Rock. Zona Rock.

0: il nuovo che avanza con la certezza, il pilastro Elton John con Sam Fender Talk to You, ultimo lavoro per loro che ci porta in dirittura di arrivo di Zona Rock. Il tempo con noi è sempre molto ma molto tiranno. Dopo la tri sequence tutta dedicata alla musica nostalgica, ecco che in chiusura ritorniamo come facciamo sempre da queste parti senza regole a ciò che invece è la musica del momento. Noi siamo arrivati davvero alla fine per quest'oggi, cari amici miei, come al solito vi do le dritte giuste, ovvero quello di andare sul sito internet di Zona Rock, www.zonarock.net. lì ci trovate il bottoncino per il podcast se siete ritardatari, e poi andate anche nell'IG di Zona Rock, Free Zona Rock. La copertina di quest'oggi che troverete sul nostro IG è quella di Sam Fender con Elton John, l'ultimo disco che ci siamo fatti fuori dal titolo Talk to You. Io mi fermo qui, appuntamento rinnovato alla prossima, e mi raccomando, rimanete sulla nostra radio che è un posto dove la storia continua. Ciao!
1: Scrivici su freezonarock@gmail.com e seguici su Instagram freezonarock.
2: Vivi ogni attimo, ogni emozione assieme a noi. Radio Tiguglio, un vivere speciale.

0: frega.
1: Radio Tivoglio Web presenta.
2: Benvenuto weekend. Benvenuto weekend.
3: Ben ritrovati amici all'ascolto della vostra radio preferita. Parte in questo momento la penultima puntata di stagione di Benvenuto Weekend.
2: Benvenuto Weekend.
3: Titolo del programma e nome della nostra pagina Facebook. Mi presento, io sono Alessandro Parodo. Vi do un solo consiglio: aumentate il volume.
2: Benvenuto Weekend. Con Alessandro Parodo.
3: Si parte subito con Noemi.
4: Stare con

Noemi con Tu cosa fai questa sera. Dicevo prima, questa è la penultima puntata di Benvenuto Weekend, ma durante la stagione più calda ci sarà il meglio di

0: Passa d'estate, questa canzone meravigliosa di Malika Ayane, Una possibilità. Amici, arriviamo a uno dei tre momenti tanto attesi di Benvenuto Weekend, perché sono tre i DJ, quindi un momento bello per ogni DJ. C'è il primo in ordine di trasmissione, ossia il DJ Vittorio Veneziano, prontissimo dalla sua Reggio Emilia per farci ascoltare in soli 4 minuti la sua sequenza mixata.
1: Benvenuto Weekend.

0: un weekend. Benvenuto un weekend.
1: Ciao a tutti, io sono Carla e il mio programma si chiama Musicalmente Italiana. Vi aspetto il martedì alle 9 e il sabato alle 11 qui su Radio Tigullio Web. Insieme faremo un viaggio con i miti della musica italiana di ieri e di oggi, con approfondimenti e curiosità. Vi aspetto!
2: Sei stanco della solita playlist? Pronto per un viaggio sonoro che rompe gli schemi? Preparati per Area Rock.
3: Un percorso sonoro che attraversa mondi diversi, tra psichedelia, progressive e nuove contaminazioni, dove ogni brano diventa un'esperienza da vivere, più che da ascoltare.
2: Ogni settimana il tuo conduttore, Raffaele Astore, ti guida attraverso un percorso musicale senza confini, dalle nuove uscite del rock e non solo, alle più affascinanti contaminazioni.
3: Legato all'informazione musicale di arearock.it, il programma dà spazio e voce alla musica autentica, quella che nasce dalla passione, non dalle grandi major.
4: Ogni sabato sera, dalle 21:30, solo su Radio Tigullio Web.
2: Area Rock. Se il rock non arriva, ve lo portiamo noi.
5: Discotecari di tutti i tempi e di tutte le epoche. Sentite la nostalgia della musica dance? Allora io, Marco Mari, ho qualcosa che fa per voi. Vi aspetto tutti sabati sera a partire dalle ore 23 con Mix and Remix anni 80 e 90 per ripercorrere insieme i grandi successi della musica da discoteca del passato, naturalmente qui su Radio Tigullio.
6: Ciao amici di Radio Tigullio Web, io sono Marco Albanese e con Carlo Cairoli e Daniele Valsecchi conduco Stanze di Cinema, il programma che vi racconta i film in sala e in streaming, tutte le novità da Hollywood a Cinecittà, il box office e l'universo delle serie TV. Seguiteci su Radio Tigullio Web tutti i sabati dalle ore 14.

Radio Tigulio Web presenta Suoni senza età. Ogni giovedì alle ore 11 per 60 minuti, Dedo DJ vi accompagnerà in un viaggio sonoro unico. Un'unione musicale tra passato e presente, dove i grandi classici di ieri incontrano i brani più emozionanti di oggi. È un percorso senza confini, dove ogni canzone ha una storia da raccontare e ogni nota si fa emozione. Suoni senza età. Dedo DJ vi aspetta su Radio Tigulio Web.

Tutti a bordo, si riparte dentro i meandri della grande musica italiana. Io sono Paolo Tocco e ogni settimana vi porto tra le pieghe di dischi, libri, eventi, il tutto dalla viva voce dei protagonisti. Trans Europe Express, ogni giovedì puntuali alle 20:30, proprio qui su Radio Tiguglio.

0: Stop it.
1: Benvenuto al weekend. Benvenuto al weekend.
2: Disco Story.
3: Disco Story, il brano che ha fatto

0: Ciao Alessandro, ciao a tutti.
1: Grazie e grazie soprattutto per il bel pezzo che hai realizzato, che ascolteremo tra pochissimo. Marco, raccontaci tutto di te, come sei nato artisticamente.
0: Ma allora, il mio nome d'arte non ha una grande storia. Solitamente tutti i nomi d'arte hanno dietro una storia, una favola, no? Illusione, Ultimo, Sfera e Basta. No, invece io semplicemente Marco Pariano, in italiano le mie due iniziali sembravano Impresa Edile, MP. Allora ho detto facciamo un po' i figli, chiamiamoci con un nome internazionale, MP, e da lì è nato il mio nome, punto, semplice, semplice, semplice.
1: Ma va benissimo, comunque... perché torna subito all'orecchio, capito? Cioè MP, semplice, rapido, indolore, fantastico.
0: Ma si è diretto, chi è che abbiamo qua con noi stasera? MP! Suona bene, suona bene.
1: Sì, sì, sì, suona bene. Suona bene anche dal punto di vista radiofonico, guarda, te lo dico.
0: Radiofonico.
1: Sì, sì, sì, assolutamente sì.
0: Poi, niente, io vivo a Brescia, si può sentire dall'accento, sicuramente non vengo da Catanzaro, si può ben capire. E nulla, il mio paese fa circa 3.000 abitanti, quindi diciamo che iniziare a portare avanti questo progetto musicale all'inizio non è stato molto semplice, perché non avevo nessuno in parte me con cui confrontarmi e ho dovuto spostarmi nelle grandi città, quindi spostarmi verso Milano e fare un po' i primi contatti dove potevo trovare il primo ragazzo magari della mia stessa età che faceva musica, però ho avuto il piacere di avere un artista in casa che è mio padre, con cui condividevo tutto il reparto musicale, e quindi credo che da lì che si è nata un po' la mia vena artistica. Poi col tempo sono riuscito a trasformare il mio primo progetto, che è Bailando Sì, insieme a Michael Chacon, che tutti ricordiamo per La Banana, è l'unico frutto dell'amore.
1: Come dimenticare quel successo?
0: Come dimenticarlo? Sì, sì. Ma tra l'altro la mia prima canzone, me ne sono andato proprio oltreoceano, l'ho fatta a Cuba. Quindi diciamo che la mia prima esperienza musicale è stata al di fuori proprio del continente europeo, sono andato proprio dall'altra parte del mondo.
1: Ho imparato tanto. Hai seguito la legge del prendi l'arte e mettila da parte, e poi sei tornato a giocare in casa con una canzone.
0: In casa.
1: Con una canzone davvero molto, permettimi di dirlo, molto bella. Sì.
0: Sì, grazie, grazie mille. Devo dire che sto avendo un sacco di complimenti. È un pezzo comunque molto radiofonico, ma soprattutto con esprime delle emozioni, perché si parla di amore. Quindi ecco, non è un pezzo proprio scontato, buttato lì così tanto per far numero. Diciamo che c'è all'interno del testo una profondità emotiva che spero che chi l'ascolti può ritrovarsi in quello che dicono e possa essergli anche d'aiuto per uscire da momenti magari difficili, anche perché l'amore è bello, ma quando inizia a essere litigarello crea anche momenti difficili da superare a livello di testa. Però con l'immaginazione, il sognare, la determinazione, io sono riuscito a superare questi momenti difficili e credo che questo brano qua possa essere una visione dell'amore visto in modo diverso.
1: Diciamo che tu hai raccontato molto di te in questa canzone ed è un messaggio che arriva dritto all'ascoltatore, e ti posso assicurare che conoscendo i nostri ascoltatori riceverai sicuramente dei feedback positivi, perché veramente il brano merita tantissimo. Parla sì di amore, ma per quanto riguarda invece la questione prettamente tecnica, quindi arrangiamenti, insomma tutta la parte tecnica, come si è sviluppata, Marco?
0: Ma allora, io ho deciso di fare un pezzo semplice che ascoltandolo due volte, una e mezza, dai, non due, una e mezza,
1: sì,
0: riuscisse già ad arrivare agli ascoltatori, quindi un ritornello semplice da ricordare e semplice soprattutto da cantare.
1: Okay.
0: È una canzone che ho voluto fare proprio per chi mi ascoltasse, e me la immagino in una festa, in una serata, a un evento magari che siamo lì in compagnia insieme, che o magari io non ci sono, tra amici, tra chi mi ascolta, che se la cantano a squarciagola, quindi come fosse un momento anche di liberazione.
1: Quindi
0: un po' come ha fatto,
1: sì,
0: un po' come ha fatto Vasco Rossi quando ha fatto le sue canzoni, no? Le canzoni dal popolo.
1: Sì, esattamente. Infatti l'invito che vorrei fare ai nostri ascoltatori è questo: aumentate il volume e gustatevi il

0: brano che trasmetteremo tra pochissimo, dalla prima all'ultima nota, dalla prima all'ultima parola. Senti Marco, quali sono i tuoi contatti invece per raggiungerti, per seguire tutte le tue attività, tutte le tue produzioni?
1: Vabbè, a me mi trovate su tutte le piattaforme digitali, da Instagram a Spotify a TikTok a YouTube, eccetera eccetera eccetera, okay. Come empi.official, Empoli, Milano, Palermo, Imola.official, scritto per intero, okay. E da lì potrete trovare tutte le mie canzoni, sia Se ti ricordasti, ma anche brani come l'ultimo che è uscito quest'estate, l'estate scorsa, sarà La nostalgia Rewind insieme a Sandro Giacobbe,
0: il grande, ecco, indimenticabile, diciamo, Sandro Giacobbe. Io lo voglio ricordare e colgo questo occasione, anche perché devi sapere che Sandro Giacobbe era un amico del sottoscritto e un amico quindi di Benvenuto Weekend, quindi stai toccando un tasto molto importante dal punto di vista musicale, sì, ma soprattutto dal punto di vista umano, perciò ti ringrazio anche per questo, Marco.
1: Sandro per me è stato il mio padrino musicale, mm-hmm. Me lo sono goduto per un anno e mezzo, poi purtroppo questo brutto male ce l'ha portato via, e però insieme siamo riusciti a rifare quest'ultimo progetto insieme, che per appunto sarà La nostalgia, che è un pezzo suo storico dall'82.
0: Sì. 82. Estate 1982. Estate gloriosa. 1982. Sì.
1: E da lì l'abbiamo rivisitato, abbiamo rifatto un arrangiamento un po' più dinamico, un po' più contemporaneo, e insieme abbiamo fatto, secondo me, mi diceva sempre Sandro che io ho reso i suoi ultimi momenti dell'ultimo periodo della sua vita indimenticabili, perché si è sentito, era una bomba in quel periodo, sì. Lì aveva una forza, un'energia, quando si parlava di musica lui rinasceva ogni volta,
0: assolutamente,
1: e diciamo,
0: sì,
1: che mi ha dato la forza di andare avanti, anche perché essendo che ho perso sia mio padre che Sandro, che erano i miei, diciamo, le mie due persone con cui condividevo tutto a livello musicale, sì, è un modo per me per sentirli vicini e sentirli ancora con me.
0: Perché
1: la musica è immortale.
0: Esatto, esatto. Questo è il significato, questo è il messaggio che deve passare. La musica è immortale. La musica fa vivere le persone a noi care. La musica tutto può, secondo me, e quindi questo è veramente importante come messaggio, perciò ancora infinitamente grazie. Colgo l'occasione con questa nostra chiacchierata radiofonica per salutare Marina Peroni, la fantastica Marina che è stata vicino a Sandro fino all'ultimo ed è continuamente vicina a Sandro anche ora che Sandro è nell'altra dimensione, perché c'è sempre. Senti Marco, a questo punto io ti cedo così virtualmente il microfono, ti ringrazio per aver accettato l'invito di Benvenuto Weekend e diventi tu lo speaker, e ti ricordo che questo microfono sarà sempre a tua completa disposizione per altre produzioni.
1: Grazie
0: mille Marco, ti lascio la parola. Amici, scusa Marco, amici, mi raccomando, aumentate il volume. Ciao Marco.
1: Da Empi, ascoltate Se ti ricordassi e viva la vita, sempre. Un bacio grande, ciao a tutti.
2: La mia casa è così vuota di te e non c'è più niente, le tue sigarette, la moca del caffè. Sei portata pure dietro le tue borse, che non riuscivo a sopportarle, non capivi il perché, che forse a dirla tutta, se vogliamo essere onesti, preferivi loro a me.

me. Lo diresti al benzinaio, al tuo nuovo fidanzato, o all'amica del caffè, o all'amica del caffè. E magari prendo un treno e ci beviamo qualcosa.

0: dimmi, dimmi. Lo diresti al benzinaio, al tuo nuovo fidanzato, all'amica del caffè.
1: Benvenuto weekend!

per te e non solo. Dal web di Radio Tiguglio si alterano una serie imperdibile di voci. Emanuel Scida, Riccardo Pellegrini, Livio e Chiara, gli Svalvolati, Enrico Gallotta, Daniele Brivio e tutti quelli che collaborano con noi per rendervi ogni giorno una giornata diversa. Radio Tiguglio è un vivere speciale.

se la impari a memoria, secondo me la canti a squarciagola. Mara Sattei e Enrico Nigiotti con Sabato Sera. C'è il secondo DJ in ordine di trasmissione, DJ fisso di Benvenuto Weekend, ossia il DJ Bed. Tra poco vi dirò come si intitola questo pezzo.

0: DJ Beda con The Paradise. Amici, seguitemi, vi porto al cinema.
1: Benvenuto Weekend presenta
2: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
3: Buongiorno Kansas City, diamo un'occhiata alla giornata.
4: Capisci quello che dice?
5: Roba senza senso.
4: Io invece sì.
6: Scritto e diretto da Steven Spielberg.
5: Cosa vuoi fare?
7: Rivelare tutto al mondo intero, tutto in una volta.
6: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
8: Sai quanto è duro scrivere una storia dove tutto si incastra?
9: Il nuovo capolavoro di Almodovar.
10: Che credi di essere per salvare la gente? La finzione non ha questo potere.
11: Con chi ho lavorato in questi 20 anni?
9: Una storia sul legame tra ispirazione e vita.
12: Lo lascerai, prima o poi.
9: In concorso al Festival di Cannes. Amarga Navidad, dal 21 maggio al cinema.
1: Benvenuto Weekend.
2: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Musica senza confini. Benvenuto.

è trasmessa parecchio in radio questa canzone, giustamente, perché? Perché è la canzone inno, è l'inno dei mondiali 2026, Shakira e Burna Boy con Dai Dai. Devo dire che Shakira ha una certa confidenza, no, con i mondiali, come dimenticare la sua storica Waka Waka nel 2010 in occasione dei mondiali in Sudafrica. È la grande musica che continua grazie a loro, Lipstick con Rise Again, tra pochissimo il DJ Mix Mauro Guazzotti.

0: Radio Tiguglio ti mette al centro della musica.
1: Benvenuto weekend.
2: Amici, lui non ha bisogno di presentazioni e il gran finale, come di consueto, è tutto suo. C'è il DJ Mix Mauro Guazzotti in collegamento da Milano per la sua sequenza mixata.
1: Benvenuto weekend.

0: con Alessandro Parodo. Benvenuto weekend.
1: Ringraziamenti, sì, perché siamo arrivati alla fine di questa penultima puntata di Benvenuto Weekend. Ringrazio naturalmente il DJ Vittorio Veneziano, il DJ Beda e appena ascoltato il DJ Mix Mauro Guazzotti. Ringraziamenti che vanno soprattutto a voi, perché settimanalmente scegliete questo appuntamento, perché quotidianamente scegliete la vostra radio e perché sono sicuro mi aspetterete anche la prossima settimana per l'ultima puntata di stagione. Vi ricordo ancora che durante tutta l'estate però avremo sempre una grande occasione per stare insieme, perché ci sarà la versione Il Meglio di fino all'inizio della nuova stagione, ossia la 2026-2027. Io sono Alessandro Parodo, un abbraccio grandissimo, ve lo mando in questo preciso istante e vi aspetto, mi raccomando, tra 7 giorni numerosi, come sempre. Buon fine settimana a tutti.
0: Benvenuto weekend. Benvenuto weekend.
2: Va ora in onda su Radio Tigullio.
3: You know, Anita is a child of a minister. You know, go tell it on the mountain. Was definitely a favorite in my family.
4: Oh yeah, we used to sing that one all the time. That's a good one.
3: Yeah, but let's sing it now.
4: All right.

ben arrivati a tutti quanti voi. Enrico Gallotta ai microfoni, Faber De Vita e Franco Airi dall'altra parte. In questa puntata versione natalizia, quindi con il cappellino rosso, un po' alla Babbo Natale, abbiamo pensato di regalarvi questa puntata piena di canzoni natalizie, però ovviamente nello stile di My Rock and Soul, quindi aspettatevi qualcosa un po' di diverso rispetto a quello che sono praticamente le canzoni classiche di Natale. Abbiamo cominciato con questa Gregory Porter in compagnia di Anita Wilson in un pezzo che è veramente una grande preghiera gospel. Goldtail It's on the Mountain. Ben arrivati qui a My Rock and Soul di questa settimana.

Sarà una puntata veramente particolare, ma comunque ben arrivati a tutti quanti voi da Enrico Gallotta, Faber De Vita e Franco Airi. Particolare perché? Perché andremo in giro per le canzoni natalizie, ma non quelle di sempre, quelle usuali. Come questa, per esempio, Mika Stemple, Joy to the World. Joy!

sembra di essere in quei film in cui si vede la chiesa, la, tutta quanta piena di persone che ballano, che cantano con quei vestiti lunghi, con quelle tonache, tuniche, insomma, il gospel della Motown che è espressa in tutta la sua grandezza in questo pezzo che abbiamo tratto appunto da un da una collezione che è la Motown Gospel, che è proprio tipica delle festività natalizie. Era Mick Stampling con Joy to the World qui a My Rock and Soul.

0: My Rock and Soul. Your style in your music.
1: My Rock and Soul. Un suono di classe nel tempio della musica.
2: E siamo andati in giro a cercare appunto in queste collezioni natalizie per cercare di trovare qualche cosa di carino. Abbiamo trovato questo pezzo Acid Jazz molto bello, che è di Papik, Christmas Snow. A cantare con lui c'è Ellie Bruna.
3: Look

pubblicato nel 2010 da Pipek, questo Christmas Snow, con una voce bellissima di Ellie Bruna, la sentite in sottofondo, e ovviamente anche con un ritmo jazz che è quello che caratterizza molto spesso My Rock and Soul. Ci sono dei personaggi che sembrano essere nati apposta per cantare le canzoni festive di Natale, per esempio, come Michael Bublé.

0: must us be white.
1: Ah, bellissima. White Christmas da Michael Bublé.
2: Musica vecchia, nuova, italiana, straniera, tutto un po' da Radio Tiguglio.
3: My rock and soul, your style, in your music. Un suono di classe nel tempio della musica.
1: Anche questo si trova in una raccolta, e la raccolta ovviamente è delle canzoni di Natale, però di genere R&B. E qui abbiamo trovato Neo, The Christmas Song.

0: Last Christmas, che è uscita per la prima volta nel 1984 come singolo dei Wham e che ovviamente ha avuto un successo talmente grande che è stata prodotta, riprodotta, rivisitata, anche elaborata, se vogliamo, da una miriade di artisti che hanno pensato bene, insomma, di dare la loro versione. E quest'anno è uscita la versione di Arlo Parks, che abbiamo appena ascoltato qui a My Rock and Soul con Enrico Gallotta, con Franco Aire e con Faber De Vita in questa puntata, possiamo dirlo, un po' natalizia.
1: Radio Tigullio Web.
2: Ogni giorno per voi programmi e playlist musicali per tutti i gusti.
3: My Rock and Soul, lo spazio musicale per condividere ed ascoltare la musica che ci piace. My Rock and Soul. Proponi la tua musica rock and soul sulla nostra pagina di Facebook. Metti mi piace e diventa fan per restare aggiornato. My Rock and Soul.

versione un po' rock, se vogliamo, di Let It Snow, Let It Snow, Let It Snow, cantata da Rod Stewart, che insomma ci ha dato quel suo tocco particolare. E adesso invece Merry Christmas Baby, che era anche l'album da cui abbiamo tratto la canzone di Rod Stewart, James Brown con appunto Merry Christmas Baby.

I'm all it up. La voce di James Brown, Merry Christmas Baby, che è una canzone che è stata cantata da tantissimi, da Charles Brown, Elvis Presley, insomma tanti. E adesso invece una novità, lei è Joss Stone con Walk With Me.

0: In Italia come nel mondo, Radio Tiguglio ti segue sempre. I'd bring you back
1: if I knew how. Emozionati ancora. Con il piacere della musica.
2: My Rock and Soul.

Un salto indietro nel passato con questa Give Love on Christmas Day era Johnny Hill. E adesso invece un pezzo nuovo uscito da qualche mese. Che cosa c'entra con Natale? Ascoltatelo bene, secondo me può essere tranquillamente inserito in questa nostra selezione. Stiamo parlando del Bahamas, questa è Trick to Happy. Was it cool?

0: forse qualcuno si chiederà cosa c'entra tutto questo con una selezione musicale fatta sulle canzoni di Natale. Beh, se ci pensate un attimo, Trick to Happy, che è la canzone appunto cantata da Bahamas e che è uscita qualche mese fa, è sicuramente in questo momento un invito a cercare qualcosa per essere felici, soprattutto in questo periodo. Non sarebbe male magari apprezzare le cose più semplici.
1: Radio Tiguglio. Radio Tiguglio, tutti i giorni con voi 24 ore su 24.

Peter Vandross Every Year, Every Christmas, quasi a chiudere My Rock and Soul di questa settimana. Dico quasi perché abbiamo ancora il tempo per un'altra canzone, per ovviamente salutarci e farci gli auguri di Buon Natale. Per quelli del buon anno ci risentiamo settimana prossima. Chiudiamo con un bacione grosso a tutti e con Sarah Connor, Have Yourself a Merry Little Christmas. Ciao, alla prossima.

scopri la magia di Radio Tiguglio Web, dove ogni genere trova spazio. Dal rock travolgente alle melodie italiane, passando per il jazz raffinato e le love songs che fanno sognare. Radio Tiguglio Web, la tua stazione musicale, sempre con te.

0: Radio Tiguglio Web presenta
1: Radio Tiguglio. Ascoltarla è un gran piacere.
2: Jazz e dintorni con Marco e Del Rai.
3: Eccomi qua, come tutte le settimane, con il Jazz e dintorni. Ho preparato una playlist che mi auguro sia del vostro gusto musicale. Ogni settimana vado a spulciare nel fantastico mondo dello smooth jazz recente, ma anche con qualche anno sulle tracce. Ci sarà una canzone davvero buon gustai con Quincy Jones ed un bel momento di grandi novità. Ci sarà soprattutto un disco remixed di Nacho Valenciaga, una bellissima novità per questo artista spagnolo che fa musica veramente interessante. Adesso partiamo con le prime tre canzoni. Ascolteremo il primo dei due artisti spagnoli, David Margam. È uno dei chitarristi, produttori e compositori più apprezzati della scena del jazz e del funk contemporaneo, tanto in Spagna, tanto a livello internazionale. Il pezzo sarà Magnetic, un suono pieno e coinvolgente. Poi ci sarà una dolcissima Jessie J, un sax che suonerà le note di Beso del Sol, ancora aria di Spagna, anche nel titolo. E proseguiremo con la terza canzone, come annunciato, l'altro spagnolo. Fa musica da indipendente e i risultati delle produzioni però sono da artista veri top. Da Remixed, suo nuovo lavoro, una canzone che suona le note di After Spyro Gyre Show, probabilmente delle sensazioni uniche che ha provato Nacho Valenciaga dopo un loro concerto. Ora, godetevi la musica e buon jazz dintorni.

0: Radio Tiguglio ti mette al centro della musica.
1: Stai ascoltando Jazz e dintorni. Jazz e dintorni.
2: Prenderemo l'aereo e faremo tappa in America, dove entreremo nel mondo della biondissima Paula Atherton. Una bella canzone fresca che si intitola Ride on Time. Un bel ritmo che sicuramente farà muovere le vostre anime. Delicato e molto protagonista è il suo sax. Bellissima canzone. Poi si ascolta la musica di Roberto Restuccia. La sua formazione musicale, dice Roberto, è in gran parte autodidatta, ma ama spesso dire di aver frequentato la University of Slash, imparando a suonare ascoltando le registrazioni su VHS dei concerti dei Guns N' Roses. Mentre l'evoluzione della sua sensibilità jazz e blues è influenzata da figure come Chuck Loeb, George Benson, Larry Carlton, Jeff Golub. Saremo nel disco End to Earth con il brano De Nada. E poi, se siete veri intenditori di musica, una grande chicca. Arriva Mr. Quincy Jones, un pezzo stupendo, un intersecarsi di stili che fanno di Ironside un grande classico. Vi ricordo che state ascoltando Jazz Dintorni e quindi buon ascolto.

0: Ascolta Radio Tiguglio, il meglio della musica in streaming. Lo potete ascoltare solo sulla nostra radio.
1: Radio Tiguglio.
2: Discotecari di tutti i tempi e di tutte le epoche. Sentite la nostalgia della musica dance? Allora io, Marco Mari, ho qualcosa che fa per voi. Vi aspetto tutti i sabati sera a partire dalle ore 23 con Mix and Remix anni 80 e 90 per ripercorrere insieme i grandi successi della musica da discoteca del passato. Naturalmente qui su Radio Tiguglio.

0: la vista da Jerry.
1: Hasta la vista.
2: Amici di Radio Tigullio, siete stanchi di quei programmi demenziali con tribune elettorali?
3: Siete stanchi di quei programmi che per capirli bisogna anche concentrarsi? E allora ascoltate il nostro di programma, così almeno non vi concentrate.
2: Lo Shadow Slide, lo show radiofonico che non finisce mai. Prendiamo il nulla e lo facciamo argomento.
3: E ovviamente ascoltiamo tanta buona musica, ma quando?
2: Giovedì alle ore 21 su Radio Tigullio.
3: E il sabato alle ore 16 sempre su Radio Tigullio.
2: Shadow Slide con i Senza Radio.
4: Ciao, sono Claudio Salvi e conduco un programma che si chiama Black and White, una trasmissione di due ore che si occupa solo ed esclusivamente di musica rock. Potete ascoltarmi la domenica sera dalle 22.30 su Radio Tigullio Web di Genova.

0: Cosa c'è? Cosa vuoi? Ah, c'è da fare questa cosa. Mi scrivi il testo qua. Ah, che bello. Oh, guarda qua. Amici e amiche, ogni domenica sera alle 20:30 su Radio Tigullio c'è Vintage Club. Vintage Club, il mondo in vinile. Vintage Club, la domenica sera alle 20:30 con Max Bellet. Oh, mi raccomando, dovete esserci.
1: Carissimi amici di Radio Tigullio, dal lunedì al venerdì a partire dalle ore 10 c'è Supermarket Show, il varietà senza canditi e senza ovette, ma ricco di buona musica, tanta stupidità e molto altro ancora, il tutto condito da me medesimo, cioè il conduttore, in pratica io stesso, cioè me, insomma. Sintonizzatevi e gioite, e come dice il presidente:
2: Supermarket Show è il meglio del meglio che si può ascoltare in radio. Parola di presidente.
3: L'ora ufficiale di Radio Tigullio.
4: Le 19 e 33 minuti.
5: Jazz e dintorni.
6: Ancora una chitarra che ci dà sollievo, che ci colpisce per la pulizia del sound. Lui è Freddy Fox, il chitarrista, compositore e produttore che torna con un nuovo brano dal suono eccezionale e dalle sonorità estive rilassanti. Con la partecipazione di musicisti di altissimo livello come Barry Eastmond, Michael Browning, Al Turner, Michael White, Lenny Castro, dimostra ancora una volta la sua immensa capacità di musicista, autore e produttore. Ecco per tutti voi Grateful. E poi un'altra chitarra, oggi strumento top, Joel Del Rosario. L'abbiamo già passato diverse volte in trasmissione, ma sinceramente lo farei passare ogni settimana. È bellissima e da ritmo tipicamente estivo. Suona Chasing Sunset. Proseguiremo il jazz e dintorni che vi porterà nel mondo di questa grande artista, Nicole Henry. Fin dal suo debutto si è affermata tra le interpreti più acclamate del mondo jazz, grazie ad una potente combinazione di capacità vocali dinamiche, fraseggio impeccabile e profonda risonanza emotiva. La sua voce è unica e lo potrete notare ascoltando Everything Is Fine.

0: Ascoltando jazz dintorni su Radio Tiguglio. Buon ascolto.
1: Siamo quasi giunti alla conclusione del programma. Ci arriveremo ascoltando tre canzoni che non hanno in comune nulla, se non il fatto di essere suonate da grandi artisti di questo mondo, il nostro, quello dello smooth jazz e contemporary jazz. Lo abbiamo già ospitato con una delle tracce importanti da Slight Ascent, disco del 2026. Molto bello. Ho scelto per voi, nella nostra passeggiata musicale, questo ritmo fresco di Second Time Around. Lui è Ray Oviedo. Italianissimo invece è il signor Rocco Ventrella, una delle prime produzioni targate 2005, un disco dedicato a Grover Washington Jr., simpatico il suo sax che suona Mr. Grover, un disco che più passa il tempo e più diventa buono da ascoltare in relax, un po' come il vino. Vi faccio una domanda: quale sarà la prossima canzone e di chi? Ci sarebbero troppe risposte. E allora ve lo presento. Sono molto preso dal suono della chitarra di Adam Ably, e forse ve ne siete accorti. Potevo chiudere la trasmissione senza un suo pezzo? Credo di no. E quindi lo ascolteremo insieme a Dave Cotts nel pezzo che si chiama Automatic, da Electric, il suo ultimo album. Vi saluto, ci sentiamo al prossimo Jazz Dintorni, qua, sempre con Marco Del Weiss. Alla prossima, e adesso, buon ascolto con la musica.

0: Radio Tigullio presenta.
1: A tutti coloro che sono in ascolto, il nostro saluto e il nostro buonasera. Trasmettiamo
2: Jazz Train. Jazz Train.

0: Jazz Train.
1: Ben ritrovati sul suono jazz di Jazz Train con Francesco Sciarretta. Un'ora come sempre insieme anche questa settimana alla radio. Iniziamo questo percorso sonoro con una formazione funk soul americana famosissima, sono gli Earth, Wind & Fire. Li ripeschiamo da un disco del 1979 come I Am, l'estratto che ascoltiamo, Can't Let Go, Earth, Wind & Fire.

Primi suoni su Dust Train con un album degli Earth, Wind & Fire del 1979, il disco è questo coloratissimo I Am, l'estratto Can't Let Go, un album come del resto molti degli Earth, Wind & Fire, contaminato dalla musica afro tra soul, funk e R&B, etichetta tipica degli Earth, Wind & Fire per tutta la loro discografia, con il loro suono ormai celebre e inconfondibile. Fiati adesso con un trombonista del Minnesota, si chiama Scott Exter, lo ascoltiamo con il suo quintetto di fiati con Fly Season, Scott Exter.

Fly Season con il quintetto del trombonista americano del Minnesota Scott Exer, una formazione composta da Jake Baldwin e Alex Browning alla tromba, con il sax tenore di Lucia Sarmiento, il trombone stesso di Scott Exer, fondatore di questa bella realtà musicale, con il sassofono baritono di Andy Nelson, ed era appunto questa Fly Season.

E questa era Freak Out dei Ripe, the band, formazione rock, soul, funk di Boston, con questo carico energico musicale davvero di grande impatto che abbiamo ascoltato alla radio. Ripe, the band con Freak Out. Musica jazz italiana adesso con il chitarrista Daniele Bragaglia, presenta in radio un recente singolo come questa colorata, Peruvian Dance, Daniele Bragaglia.

Il jazz assolutamente contaminato e confuso di una interessante formazione francese parigina, si chiamano Chlorine Free, un misto di diversi elementi fra jazz, elettronica, sperimentazione e avanguardia, un bel risultato da questa performance dal vivo con un recente lavoro come questa Don't Let the Game Down per Chlorine Free. Torneremo in futuro sui Chlorine Free, visto il percorso innovativo e sorprendente di questa realtà francese qui in radio. Nel frattempo però torniamo in Italia con il chitarrista Nicola Buffa, che qualche tempo fa ha inciso un brano dal forte sapore manouche come canzone Buffa. Nicola Buffa con il suo Mediterranean Jazz Quartet.

Jazz Quartet, capitanato e fondato da Nicola Buffa. Questa era una autoironica canzone buffa per Nicola Buffa, chitarrista, con il suo Mediterranean Jazz Quartet. Siamo quasi giunti a metà percorso su Jazz Train, fra qualche minuto l'appuntamento consueto con l'artista della settimana, dedicato questa volta a un musicista fondamentale per il jazz contemporaneo come Sonny Rollins, scomparso di recente, al quale dedichiamo questo spazio ormai parte della tradizione di questo programma. Parentesi classica in radio con un pianista giapponese talentuosissimo, specializzato nel repertorio romantico di Frédéric Chopin. Siamo nella prima metà dell'Ottocento ed esegue uno studio, opera 25 numero 11, dal titolo Vento d'inverno. Hayato Sumino, pianoforte.

0: ufficiale di Radio Tiguglio.
1: Sono le 20 e 30 minuti.
2: Radio Tiguglio Web.
3: Ogni giorno per voi programmi e playlist musicali per tutti i gusti.
4: Ciao, sono
5: Radio Tiguglio, una radio per amici, H24.

0: mentalmente dal jazz.
1: Questo lo dice Wiki. Sapete cosa vi dico io? Jazz e dintorni. Tutto il meglio dello smooth jazz, bossa e contemporary jazz in un'unica ora con Marco e Del Valis. Poche parole e tanta musica. Staremo insieme tutti i venerdì sera alle 19, naturalmente su Radio Tiguglio. Io ti aspetto.
2: Ogni storia ha qualcosa da raccontare. Alcune nascono dalla fantasia, altre prendono spunto dalla realtà, ma tutte hanno il potere di farci riflettere. Possono emozionare, sorprendere o semplicemente lasciare dentro di noi un pensiero che si protrae oltre l'ascolto, aprendo la porta a nuove domande, emozioni e riflessioni.
3: Se amate le storie, i racconti, le avventure, le trame dei libri, potete sintonizzarvi ogni lunedì e ogni mercoledì dalle ore 18 per ascoltare Tell Stories, narrato da me, Gabriele Guzzardi.
4: Tutti i lunedì alle 21, Let's Go to the Music, classifica top 10. Le 10 canzoni più cliccate e scaricate sul web. E poi tanta musica revival 80-90. Conducono Max Fuochi e Roberta Loria. Music Direction.
5: Tutti i lunedì sera dalle 21 alle 23 su tutte le radio collegate, anche su Radio Tiguglio Web. Un saluto da Max Fuochi.
6: Ehi, da brava.
7: Radio Mania, Day by Day.
8: Non va bene
7: con Luigi Guarneri.
9: Vi aspettiamo tutti i lunedì.

0: Amici di Radio Tigullio, sono Alberto Prisco e volevo invitarvi tutti i mercoledì a partire dalle ore 20 all'ascolto di Rock Wave, un programma di 90 minuti che propone novità discografiche con particolare attenzione alle sonorità acustiche, folk e indie pop. Ricordate Rock Wave tutti i mercoledì dalle 20 alle 21:30 su Radio Tigullio.
1: E sì, amici, la playlist notturna di Radio Tigullio diventa magica.
2: Lasciate che siamo noi ad accompagnarvi nelle ore piccole con le selezioni musicali di genere dedicate a voi. E novità, i format a sorpresa.
3: Una ricercata scelta dai nostri archivi per riproporvi a sorpresa e in maniera casuale le più interessanti puntate mandate in onda negli ultimi anni sulla nostra radio.
2: Radio Tigullio, una radio per amici.
3: H24, 24.

con condanne per totale.

Quest'oggi, ragazzi, non spacchiamo il minuto perché siamo in ritardo. Sono le 21 e 2 minuti primi. Ben trovati a tutti, buonasera a tutti da Marco Mari. Eccoci ad un nuovo appuntamento con Let the Music Play in Extended Version, i 60 minuti che dedichiamo alla musica dance degli ultimi 30 anni del Novecento, quindi protagonista della nostra attenzione, del nostro ascolto. Fino alle 22 sarà la musica che si ballava in discoteca negli anni 70, negli anni 80, negli anni 90, che apriamo come sempre facendo.

detto che i bei tempi andati non tornano più. Le atmosfere, le armonie e le sonorità degli anni 70, noi li abbiamo tutti. Noi siamo quelli di Let the Music Play. Al microfono Marco Mari.

Wow, ma che classe, che raffinatezza, che charme, eh? Rap Band, questa era Winter Love, ragazzi. Detto questo, passiamo al 1979. Ci attende Harry Truman. Questo è un pezzo molto più rombante, molto più carico rispetto al precedente, che era decisamente di classe. Questa è Underwater o Underwater, scegliete un pochino voi. Poi tra poco, ragazzi, al termine di questo motivo, entreremo nel poker d'assi della dance degli anni 80. Dopodiché ci attende l'house music e gli anni 90 per completare il nostro percorso all'interno di Let the Music Play in Extended Version, l'appuntamento del venerdì sera con la musica dance degli ultimi 30 anni del Novecento, in conduzione Marco Mari. Senti che bel tiro, eh? Tum tum tum tum tum tum. Eh sì, questo tira tira. We'll be right back.

0: Non trovi più la musica dance degli anni 80 alla radio? Allora questo è proprio il programma giusto per te. In Let the Music Play, gli artisti dance sono protagonisti. Al microfono, Marco Mari.
1: Quando sono le 21 e 19 minuti primi, amici, nel nostro appuntamento di Let the Music Play Extended Version di questo venerdì 12 giugno 2026, eccoci entrati nella parte dedicata alla dance degli anni 80. Siamo insieme ad una produzione statunitense, loro si chiamano New Edition. Li ricordiamo solo per questa canzone, almeno noi qui in Europa. Il motivo che stiamo per lanciare, anzi abbiamo già in sottofondo, è Once in a Lifetime Groove.

Abbiamo aperto la parte dedicata alla dance degli anni 80 con questa bella produzione statunitense, tra l'altro legata alla colonna sonora di un film che in quel 1986-87 ha fatto veramente molto bene al botteghino. Intanto ragazzi, mandiamo un saluto ai giovanotti, ai ragazzi che sono alle prese con gli esami, visto che la scuola, insomma, per il 95% degli studenti è terminata, però quel 5% che è impegnato con gli esami, che sono di terza media, di maturità, delle elementari, insomma, c'è ancora. Quindi un in bocca al lupo a tutti voi che state sudando le ultime camicie per completare l'anno scolastico. Nel frattempo la nostra attenzione si rivolge ad un pezzo di Spagna, Every Girl and Boy, legata ad un'estate di tanti tanti tanti anni fa.

dal 1988 di Spagna che abbiamo ascoltato poco fa con Every Girl and Boy, siamo invece retrocessi di un anno al 1987 per incontrare questa produzione internazionale di Belwi Sam, Let It Be With You. Andiamo ancora più indietro nel tempo, che dite? Siamo insieme ad una dolce fanciulla, bella grintosa però, Stacy Ladislaw ci regala questo singolo del 1980 intitolato Jump to the Beat. Rende proprio l'idea, Balza nel ritmo, salta nel ritmo, scatenati, eccetera, eccetera, eccetera. Pezzo che comunque rende molto bene l'idea, Infatti è molto difficile rimanere fermi con una ritmica del genere. Tra poco, ragazzi, ci sarà la parte dedicata alla house music, genere musicale che tra il 1987 e il 1990 stravolto in bella dance, e poi arriveranno gli anni 90 a completare questa oretta insieme di questo 12 giugno.

0: Ma quale ucciso l'uomo ragno? Noi qui lo resuscitiamo e con lui tutte le star della disco degli anni 70, 80 e 90. A presentarli in Let the Music Play e Marco Mari. Pump up the volume, pump up the volume,
1: pump up the volume, this. 21 e 42 minuti primi, ragazzi, è arrivato il momento della house music, genere musicale che tra il 1987 e il 1990 ha stravolto il mondo della dance. Vi regaliamo As Express. E qui, ragazzi, c'è la nascita di una stella, quella di Billy Ray Martin.

0: grinta, la carica e l'allegria della dance degli anni 90? Allora noi di Lette dei Music Play siamo il programma che fa per te. Al microfono Marco Mari.
1: A noi vuole sempre.
2: Eccoci arrivati così all'appuntamento ultimo del nostro spazio di quest'oggi. Come sempre noi completiamo il percorso all'interno di Lette dei Music Play in Extended Version con la dance che si ballava negli ultimi 10 anni del secolo scorso, del Novecento. Questa è tutta musica, ragazzi, che comunque anche oggi riscuote un grandissimo successo dagli anni 70, agli anni 80, agli anni 90, nelle serate a tema, quelle nelle quali imperversano soprattutto i giovani di quegli anni là.

Il nostro cammino negli ultimi 10 anni del Novecento lo abbiamo, ragazzi, intrapreso dal 1999, praticamente al contrario, non dal 90, per questa canzone del DJ Dado in questo special remix molto particolare di Forever con la voce di Stephanie Wicks. Rimaniamo in tema di produzioni made in Italy. Loro si chiamano Usura e ci regalano You Drive Me Crazy. Che carica, ragazzi! Questo è un pezzo che mi ha sempre fatto impazzire. Ha un tiro micidiale. Potete dire tutto quello che volete. E qui, ragazzi, c'è lo zampino della Media Record di Gianfranco Bortolotti.

E così ragazzi, siamo arrivati alla conclusione anche quest'oggi del nostro Let the Music Play in Extended Version, che io voglio chiudere con quest'altro pezzone di Mr. Fargetta Music. Su queste note ragazzi, io Marco Mari vi ringrazio tutti per l'ascolto e vi do appuntamento alla prossima. Ciao a tutti. Beh, questa voi immagino sappiate che è la cover di un mitico pezzo degli anni 70, però riversato negli anni

0: su Radio Tiguglio inizia ora una nuova puntata di
1: The day is coming. Routine prisoner transport.
2: Sembra aver capito che tra 10 secondi avremo il silenzio.
1: 5, 4, 3, 2, 1, 0, ignition, liftoff. Ahoy. Raccontiamo storie musicali dal 1995.

Ogni volta è una pagina, ogni volta è una storia e ogni volta è un racconto musicale che ci piace svolgere insieme. Riccardo Brasci ed io, Stefano Antonini, in un programma che dal 1995 vi racconta musica e storie musicali, che si chiama Apocalypse, che è quello che sta iniziando in questo momento. Ottima scelta se siete con noi, quindi allacciate le cinture, lasciate libera la fantasia e naturalmente buon viaggio.

Parleremo come sempre di passato, presente e futuro. Questo è l'Apocalypse, è il nostro stile, il nostro claim. Potete comunicare con noi passando attraverso i siti ufficiali info@stefanoantonini.com oppure atrmix.com. Ci sono anche i link per i nostri social. Tantissime persone ci hanno aggiunto in questo periodo, vi ringrazio. Come sempre noi poi, così come facciamo con la nostra linea WhatsApp, rispondiamo sempre in prima persona. A proposito di linea WhatsApp, 3914857785, una linea riservata interamente ed esclusivamente ai vostri messaggi WhatsApp. Ci piace sempre sapere da dove ci ascoltate, sia come radio che come città, e magari anche un bel saluto con il vostro nome, e anche lì Riccardo ed io rispondiamo sempre in prima persona. Parliamo di passato, presente e futuro all'interno dell'Apocalypse. I nostri spazi del futuro si chiamano preascolti, i nostri spazi del passato si chiamano documenti sonori, i nostri spazi del presente è una top playlist, è una selezione di 4 tracce aggiunte in una versione, questa zona mista che stiamo facendo, questa playlist particolarissima che abbiamo introdotto in questo 2026 nella nostra pagina dell'Apocalypse, che voi sapete sono tutte pagine di 4 tracce, sono pagine senza tempo. Andremo dal passato al presente e futuro, anche per testimoniare, soprattutto per essere fedeli al nostro motto passato, presente e futuro. Una top selection, quindi storia di senza tempo, passato, presente e futuro. Quando siamo nel music box troviamo sempre l'artista che ci parla solo con la musica e senza assolutamente parole, e da un po' di tempo a questa parte il nostro ospite è il DJ Tuono del team dell'Apocalypse. Tanta musica arriva dall'etichetta Listen With Care, un'etichetta che sta andando fortissimo. Riccardo Brash ed Andrea Guccini, nuovo singolo.

0: Un viaggio senza tempo.
1: Il meteo di Radio Ticuri, in collaborazione con
2: ilmeteo.it.
3: Alta pressione di stampo africano, indeciso rinforzo sull'Italia in questo inizio di weekend. Al mattino sole dominante su tutto il territorio nazionale, con cielo pressoché sereno ovunque. Eccezione fatta per la presenza di nubi sparse sui rilievi alpini, specie centro-orientali. Nel pomeriggio poche velature al nord, ma senza fenomeni associati. Per il resto, cielo limpido e temperature in generale aumento. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.
1: Avete ascoltato il meteo di Radio Ticuri, in collaborazione con
2: ilmeteo.it.
4: Questa è Radio Ticuri.

0: Apocalypse. Preascolto. Segnalazioni musicali dal futuro.
1: Tra gli argomenti che sono piaciuti all'interno delle zone preascolto, quelle che guardano al futuro, quelle che ci fanno parlare del futuro, selezioni musicali sono quattro per ogni pagina dell'Apocalypse che appartiene appunto al futuro chiamato preascolto. E in questa pagina di quattro si parlerà di trance, un altro genere musicale molto gradito ai nostri ascoltatori. Saranno quattro tracce come sempre e nell'ordine arriveranno Woogs, Still Here. I'm a chef looking for you. Casper Nederhof, Kronos. Popov e Yubagen con Omnivirus Dictus. Siamo sempre attenti alle vostre segnalazioni che ci arrivano alla nostra linea WhatsApp esclusiva per i vostri messaggi WhatsApp, che risponde poi al 3914857785. Segnalateci sempre da dove ci ascoltate, il vostro nome, da quale radio anche ci state ascoltando, oltre ai vostri gusti musicali tenuti sempre in considerazione. Per questo c'è una pagina interamente riservata alla musica trance in questo momento, con quattro selezioni, come ad esempio questo Woogs con Still Here, su un'etichetta che per la prima volta scopriamo, Assorted Gems.

lungo lavoro di una settimana di Riccardo Brascia, mio di Stefano Antonini, sfocia poi nella zona preascolto dove vi proponiamo in generi musicali tante belle tracce, come ad esempio questa Ozan, Kram e Schieff, un trio per questa Looking for You di Kram e Schieff, è proprio il remix.

Lui si chiama Casper Nederhof. Una traccia dal titolo Kronos appartiene a questo genere trance che abbiamo etichettato, questo topic che stiamo ascoltando in questa pagina dell'Apocalypse riservata al futuro.

Lui fa tantissime produzioni, non sempre hanno incontrato i nostri gusti. Questa volta ci piace condividere con voi questo Alexander Popov insieme a Yuvagen, con un titolo difficile da pronunciare ma molto trance, come è il topic di questa pagina dell'Apocalypse, Omnivius Dictus.

0: Apocalypse, uno stile unico. Non fartelo raccontare, raccontalo tu.
1: Radio Tiguglio Web, musica di qualità ed emozioni autentiche.
0: Apocalypse, preascolto, segnalazioni musicali dal futuro.
2: Parleremo di elettronica, di elettrotech, di suoni di questo genere all'interno di questa pagina del preascolto. Quattro tracce selezionate che andiamo a scoprire immediatamente. Le quattro sono Infinity Kid, Refactor. Didmau 5 and Friends, Strobe. Arrakis, Find Me. Evis Vox Hyde. All'interno del nostro viaggio di quattro tracce musicali selezionate da Riccardo Brascia e da me Stefano Antonini, che poi andiamo a spaziare in alcuni

parlato più volte all'interno delle nostre pagine del futuro, nelle nostre pagine preascolto, Didmau 5 con i suoi amici, Moaki per la precisione. Si intitola Sprub. Vi proponiamo l'Extended.

Quest'artista in passato ce l'avevate anche chiesto nella nostra linea WhatsApp al 3914-857785. È il tedesco, si chiama Arrakis, Find Me, su un'etichetta che più volte vi abbiamo proposto, che si chiama Big Bells Records.

spazio nel preascolto, così ci piace fare e selezionare cose che durante il corso della settimana ascoltiamo, una quantità innumerevole di tracce. Le selezioniamo, non necessariamente tutto appartiene ai nostri gusti, ma c'è in noi anche la voglia di condividere cose che potrebbero magari piacere a voi. Quindi non ci limitiamo soltanto a proporvi cose che piacciono a Riccardo Brescia e Stefano Antonini, ma in generale proviamo anche a spaziare in argomenti che potrebbero piacere a voi. Siamo nell'Electrotech Arix Vox con Aire.

0: Apocalypse, uno stile unico. Non fartelo raccontare, raccontalo tu. Radio Tiguglio ti mette al centro della musica. Apocalypse, preascolto, segnalazioni musicali dal futuro.
1: Quando passato e futuro si incontrano, il presente è l'apocalypse, un claim che diciamo da tantissimi anni. Per racchiudere e semplificare in assoluto che cos'è questo programma che state ascoltando in questo momento, che si chiama Apocalypse. Perché dico questo? Perché parliamo di passato, di presente e futuro. In questo momento la pagina dell'apocalypse, che noi abbiamo definito magazine musicale da sfogliare con le orecchie, quindi tutte pagine da quattro tracce, riguarda il futuro, quindi una selezione che guarda assolutamente in avanti. Le quattro scelte sono Vocal Kid, Francescoli, Julia Milking, Moon. Earl Nilsson, Dua Cantra. Andy Sim, Every Shine, I Need Every Little Piece of You. Edosh, Bumbossa Brothers, Other Side. Pagine che guardano al futuro con il remix di Wild Eye. Questa traccia si intitola Moon e c'è anche un tra parentesi di quelle cose che poi significa anche luna, sì, ma And They Went Live. Sono due artisti, Vocal Kid Francescoli e Julia Minkin. Scopriamo

Ancora in avanti, sempre più avanti. I Need Every Little Piece of You, la versione instrumental che vi proponiamo di un trio formato da Andy Sin, da Irish e Aim.

parlateci sempre dei vostri gusti musicali nella nostra linea WhatsApp. Ci piace però tanti saluti che noi riceviamo e poi rispondiamo sempre in prima persona sia Riccardo che io. Quando ci arrivano i vostri WhatsApp alla nostra linea 3914857785, magari uno dei vostri gusti musicali si incontrerà in questa proposta dal titolo Other Side, proposta di Kedosh e Boombox Brothers.

0: Da Rock alla Fusion alle Love Songs, novità italiane e straniere. Se vuoi saperne di più sui programmi, seguici su Facebook e Twitter.
1: E non dimenticare la nostra email radio.tiguglio@gmail.com.
2: Apriamo la porta del tempo. Documento sonoro. Storie dal passato dell'Apocalypse. Raccontiamo storie musicali dal 1995. Un viaggio senza tempo. 1990, documento sonoro.
3: Grazie a tutti quelli che hanno partecipato scrivendoci, raccontandoci le tracce che più gli sono piaciute in questi 30 anni di storia dell'Apocalypse. Siamo nei documenti sonori, basandoci anche sui vostri messaggi alla nostra linea WhatsApp 3914857785, come facciamo sempre, abbiamo stilato questi documenti sonori rifatti in tempi moderni, quindi documenti sonori storici riproposti nel presente. Le quattro tracce saranno BBA, 7 Days e 1 Week. Ayla, Format, Solid Session. Lethal Industry. Iniziamo questa selezione di quattro tracce del passato, documenti sonori storici riproposti nel presente. 2019, su Etichetta Positiva, che ha comprato i diritti di questa 7 Days and 1 Week, BBA. Saluto il mio amico Bruno Sanchione, che è una delle più.
2: Questo è un viaggio senza tempo. Adesso il documento sonoro dell'Apocalypse.
4: Allora, te saluto a te, Stefano, e a tutti gli auditori dell'Apocalypse. Ciao!

0: hanno proposto nel 2023 Ayla e noi la riascoltiamo in questo spazio riservato al passato riproposto in tempi moderni, quindi documenti sonori rifatti nel presente.
1: Ritrovamento di un documento sonoro. Apocalypse. Raccontiamo storie musicali dal 1995.

0: format Solid Station, Joris Vorn remix del 2022. Siamo sempre nello spazio riservato ai documenti sonori rifatti nel presente.
1: Il documento sonoro dell'apocalisse. Raccontiamo storie musicali dal 1990.

0: chiudiamo questo spazio con Lethal Industry, DJ Tiesto, neanche a dirlo, Larry Scottish, 2022 rifacimento. Questo era uno spazio di 4 tracce del passato, documenti sonori riproposti in tempi moderni.
1: Storie dal passato della Pop, documento sonoro, un viaggio senza tempo.

0: documento sonoro. Un viaggio senza tempo. Questo è Apocalypse. Raccontiamo storie musicali dal 1995.
1: Attenti a quei due, Luciano Pantoni e Manolo Stracciolini sono pronti a stravolgere la tua domenica. Ogni settimana alle 19 su Radio Tiguglio Web ti aspettano con un programma fuori dagli schemi. Attenti a quei due, il duo che non ha peli sulla lingua, ma sa come farti divertire. Domenica alle 19 solo su Radio Tiguglio Web. Preparati a lasciarti sorprendere.
2: La tua colonna sonora notturna, tra world music, jazz, ambient, storie di gente in movimento che muove le notti. Tutto questo lo trovi su The Nightlife. Io sono Dario Biondi e vi aspetto su Radio Tiguglio Web ogni domenica alle 21.30.
3: E sì, amici, la playlist notturna di Radio Tiguglio diventa magica.
4: Lasciate che siamo noi ad accompagnarvi nelle ore piccole con le selezioni musicali di genere dedicate a voi. E novità, i format a sorpresa.
5: Una ricercata scelta dai nostri archivi per riproporvi a sorpresa e in maniera casuale le più interessanti puntate mandate in onda negli ultimi anni sulla nostra radio.
4: Radio Tiguglio, una radio per amici.
5: H24.
6: Salve da Giuseppe Cesena, ogni mattina dal lunedì al venerdì dalle 4.30 alle 7 in diretta su Radio Tiguglio. Per le vostre richieste 02 63 79 34 94 o 320 19 78 490. Passeremo 2 ore e mezza insieme all'insegna dell'allegria, dell'almanacco, delle notizie ed altro. Vi aspetto ogni mattina dal lunedì al venerdì dalle 4.30 alle 7.
7: World Music Night, Sound Special on the World. Tutti i suoni del mondo arrivano finalmente nella tua radio. Un'esclusiva da non perdere. World Music Night, la notte più glamour.
8: Ogni notte, tra venerdì e sabato, alle ore 1, su Radio Tiguglio Web.
9: Lo smooth jazz è un genere musicale derivante fondamentalmente dal jazz.
10: Questo lo dice Wiki. Sapete cosa vi dico io? Jazz e dintorni. Tutto il meglio dello smooth jazz, bossa e contemporary jazz in un'unica ora con Marco e Del Valis. Poche parole e tanta musica. Staremo insieme tutti i venerdì sera alle 19, naturalmente su Radio Tiguglio. Io ti aspetto.
11: Radio Tiguglio Activity, la musica che vuoi ogni giorno.
12: Apocalypse, preascolto, segnalazioni musicali dal futuro.
13: Cosa c'è davanti? Si guarda al futuro, Riccardo Brush? Io direi di sì, che con me Stefano Antonini ha selezionato per voi 4 tracce che appartengono al domani, al dopodomani e anche tra una settimana, tra un mese e 6 anni, che si chiama Zona Preascolto, il nostro modo di guardare in avanti assolutamente, dividendole in 4 tracce come sempre, come ogni pagina dell'Apocalypse che ha un suo argomento specifico. Questa volta il tempo ci porta in avanti. Le 4 tracce saranno Brunov con Contrails, Robinson Late Bloomer, Ricky KK e Davide Toschi Galaxy, Ryu Misha Save You.

Colgo l'occasione per salutare Davide Lippo, un bravissimo produttore italiano, lui specializzato in musica house, anche in musica lounge e techno, ma anche produce delle belle tracce techno tech, come ad esempio insieme a David Toschi questo Galaxy che vi proponiamo come traccia all'interno della zona preascolto.

Apocalypse, il futuro in questo momento specifico. Vi proponiamo un'altra traccia che guarda molto avanti, Ryu, Misha Save You, con un'etichetta che mi piace tantissimo, il nome When Stars Align, quando si allineano le stelle. Cosa succederà? Lo scopriremo soltanto.

0: Apocalypse, uno stile unico. Non fartelo raccontare, raccontalo tu.
1: L'ora ufficiale di Radio Tiguglio.
2: Le 23 e 31 minuti.
3: Se non sai cosa fare,
4: gustati la musica con Radio Tiguglio.
0: Playlist Top Selection, la migliore musica dell'Apocalypse.
5: Tempo da coniugare in questa pagina dell'Apocalypse è presente. Presente fisicamente, ma presente anche come tempo, ossia oggi. Selezione di 4 tracce, quelle sempre nella pagina dell'Apocalypse. Ogni pagina, ogni blocco è fatto da 4 tracce. Immaginate un magazine da sfogliare, ogni pagina ne ha 4. Quando siamo nel presente è una nostra chart flash in realtà, ossia selezione di 4 tracce, non messe in ordine cronologico di come sarebbero in classifica, ma semplicemente di come le ascolterete. Le 4 tracce sono Arrakis, Confused, Decipher, For an Angel, Chinson, Connect as One, Penultimate, Listen.

Un'altra delle tracce contenute all'interno della top playlist, ossia una mini chart veloce, rapidissima, tenendo conto anche dei vostri consigli musicali al 3914857785 e quelli che sono piaciuti di più a Riccardo Brasci e a me, Stefano Antonini, che poi li troveremo presto sicuramente in tante classifiche. Penultimate con Listen, ad esempio. Numero

0: Apocalypse, uno stile unico. Non fartelo raccontare, raccontalo tu.
1: I love my radio.
2: Radio Tiguglio.
0: Apocalypse presenta Music Box. È il momento di scoprire il racconto del nostro ospite. Questo è Apocalypse, il club con uno stile unico.
3: E ancora con piacere questa settimana all'interno del Music Box stiamo dedicando questo spazio al DJ Tuono, che inizia ora e per i prossimi minuti, 15 abbondanti diciamo, sarà protagonista con la sua musica. Noi non lo interrompiamo neanche un minuto e neanche con una parola. Tutto tuo lo spazio, caro Tuono, per esprimere la tua arte musicale, come sempre piacevole, all'interno del Music Box dell'Apocalypse.

0: E questo era il DJ Tuono, bravo Tuono, come sempre, grande musica, grande selezione musicale. È tempo di salutarci, caro Riccardo Brasci, ci diamo appuntamento alla prossima settimana, sì, ma ricordandovi che poi da qui dove ci avete ascoltato basta sintonizzarsi 2 ore prima, stessa radio, stessa frequenza, non ve le posso elencare perché sarebbe un elenco della durata dell'intera trasmissione, essendo tantissime le radio che programmano l'Apocalypse e che ogni volta ringraziamo per il supporto e l'appoggio che ci danno. Così come ringraziamo voi per il supporto e l'appoggio che ci date, sia con i vostri messaggi WhatsApp al 3914857785, che ci scrivete poi durante anche il corso della settimana tante belle cose, saluti, da dove ci state ascoltando, eccetera eccetera. Se volete raggiungerci nei nostri siti ufficiali, info@stefanoantonini.com o atrmix.com, lì ci sono anche i link per i social, i link anche per i podcast, per riascoltare le puntate che avete perso. Scriveteci, come sempre noi rispondiamo in prima persona, ma l'importante è che ci diamo appuntamento qui 2 ore prima, stessa frequenza, stesso posto, stessa radio, raccontandovi ancora storie del passato, del presente e futuro, come abbiamo fatto anche quest'oggi. Da Riccardo Brasci e da Stefano Antonini passate 7 splendidi giorni, noi ci ritroviamo con l'Apocalypse a raccontarvi storie musicali che, come sempre, è meglio non farsele raccontare, ma raccontandole voi. Passate una gran settimana, bye!
1: Un viaggio musicale con ospiti e suoni unici, senza tempo. Questo è Apocalypse. Ti aspettiamo, non fartelo raccontare.
2: Su Radio TV Web state per ascoltare una nuova puntata di
3: Tra qualche secondo Max Lanzi ci introdurrà nel fantastico mondo della musica funky.
4: Alla radio a modo mio, la musica che nessuno ti fa più ascoltare.

0: Vada mia amore.
1: Stai ascoltando la radio a modo mio con Massimo Lanzi.
2: Bene, mettetevi comodi, allacciate le cinture. Oggi alla radio a modo mio non vi porto solo in onda, ma vi porto in viaggio e torniamo negli anni 80, quando la musica in macchina era un rito sacro. Finestrini abbassati, il braccio fuori e quel clac inconfondibile della cassetta che entrava nel mangia nastri. Io sono Max Lanzi, questa è la colonna sonora dei nostri chilometri più belli. A tra poco.
3: La Black Music anni 70.
1: Stai ascoltando la radio a modo mio con Massimo Lanzi.
2: Allora, iniziamo questo percorso, ma non prima di indicare ai nostri amici ascoltatori l'indirizzo di posta elettronica max.lanzi@produzioniradiofoniche.it. Allora, iniziamo. Negli anni 80 la macchina era il nostro primo social. Ci si trovava nel parcheggio, si aprivano le portiere, si faceva sentire agli altri con un po' di vanità cosa stavamo ascoltando. Era una gara vera e propria a chi aveva il pezzo più ricercato, più fresco. E per iniziare questo viaggio non potevo che scegliere l'eleganza degli Whispers e la carica delle Sister Sledge. A tra poco.

0: Stai ascoltando la radio a modo mio con Massimo Lanzi.
1: Bene, loro erano le Sister Sledge, come avete potuto ascoltare, con la loro Got to Love Somebody, e le hanno precedute It's a Love Thing degli Whispers. Ma accadeva che il valore della tua auto raddoppiava appena montavi l'autoradio. Ricordate i frontalini estraibili, quelli che ci portavamo dietro come trofei? Bene, il mio spacciatore preferito di alta fedeltà era un negozio specializzato solo esclusivamente nell'alta fedeltà di assoluta qualità, ed è anche nel settore autoradio che erano specializzati al 100%. Infatti nella mia macchina, nella mia car, c'era un impianto, niente male. Ora il negozio non c'è più e non rischiamo di fare pubblicità gratuita. Il negozio si chiamava Centro Alta Fedeltà, a Piazza Mazzini a Roma, proprio in zona Prati, in centro, ed era così che appunto si chiamava. Magari qualche amico che lo conosce mi può messaggiare sull'indirizzo di posta elettronica max.lanzi@laradioamodomio.it. Quando partiva un pezzo, quindi prodotto, che ne so, da Mauro Malavasi, con la voce di Lader Van Gross, l'abitacolo diventava una discoteca.

0: traditi con gli Activity, con te sempre.
1: Stai ascoltando la radio a modo mio con Massimo Lanzi.
2: Bene, c'è The Glow Love, c'è il feat con Lader Van Gross e poi a seguire a Shoot Love di Narada Michael Walden, che con un giro di basso negli impianti car dell'epoca faceva letteralmente cantare le portiere. Peraltro Narada Michael Walden era è stato ed è il produttore delle Sister Sledge che abbiamo ascoltato proprio all'inizio. Allora andiamo avanti con il nostro percorso sulla cassetta, sugli impianti auto di alta fedeltà. La magia era la cassetta mixata, ore passate a calcolare i minuti con una C60 o una C90. E guai se il nastro finiva a metà canzone, era un problema. Si sceglievano i pezzi con cura maniacale. Io nel mio piccolo avevo allestito un piccolo studio nella mia cantina, adibendolo a stanza prettamente dedicata alla musica. Mixer, piatti, piastre, audio per registrare DJ set degli anni 80. Poi l'immancabile strumento musicale, che per me era una bella batteria Tama con 8 elementi, ma tornando alle cassette, rigorosamente nastro al cromo, e le riviste di Hi-Fi erano una cartina vera, tornasole per essere sempre aggiornati sulle nuove uscite e sul mercato. Personalmente usavo le TDK o le BASF, le acquistavi nei negozi di dischi dove compravi anche i vinile per mixare e creare le cassette DJ set dell'epoca.
3: La Black Music anni 90.

0: Stai ascoltando la radio a modo mio con Massimo Lanzi.
1: Bene, nell'ordine, Check Out the Groove, Bobby Thurston, ed a seguire It's Time to Party Now, Ray Parky Jr. and the Radio. Giri infiniti in centro, nelle nostre città, velocità bassissima e volume altissimo, qualcuno lo faceva, qualcuno no, e forse è questa la causa di tante, eccoci, sordità. La musica comunque serviva a dire chi eri, la musica con dei giri di basso era la più gettonata. Se passavi con i Cool of the Gang, hai voglia giri di basso, era energia pura che usciva dalle casse e invadeva le strade.

0: d'amore. Stai ascoltando la radio a modo mio con Massimo Lanzi.
1: Bene, Keep the Fire Burning, Gwen McCrae, e poi per concludere Stepping Out dei Cool and the Gang. Insomma, un ritorno al vintage. Oggi le audiocassette di quello che stiamo parlando vivono una riscoperta nostalgica, come evidenziato da We Are Rewind, che produce riproduttori stile vintage. Andate a fare una passeggiata in giro per il web, digitate We Are Rewind e vedete che esce fuori. Le cassette hanno anche favorito all'epoca la diffusione di generi musicali grazie alla facilità con cui potevano essere copiate e scambiate, operazione facilitata dalle favolose piastre dubbing. All'epoca mi sembrava di essere veramente negli anni 2000, che doppiavano, possiamo dire, sono stati i primi masterizzatori della nostra musica. Allora, chiudiamo questo viaggio con il tocco magico degli Shalamar, una coppia che ha fatto la storia, Robert Falk e Donny Hathaway.

Calamar, Back Together Again, Roberta Falk e Danny Hathaway. Allora, abbiamo riavvolto il nastro, ma la batteria non si è ancora scaricata. Spero che questo viaggio tra autoradio e cassette al cromo vi abbia fatto tornare il profumo di quegli anni. Io sono Max Lanzi, questa è stata la radio a modo mio. Tenete sempre il volume alto, non solo in macchina, ma anche nella vita. Ci sentiamo alla prossima fermata. Ciao dalla compagnia dell'Everfunk.

0: Radio Tiguglio Web.
1: Ogni giorno per voi programmi e playlist musicali per tutti i gusti.
2: Bene, la radio a modo mio termina qui. Max si mette subito al lavoro, per scovare nuovi pezzi funky. Ed io, Miguel, vi aspetto la prossima settimana. Hasta la vista.
3: In Italia come nel mondo, Radio Tiguglio ti segue sempre.

0: Radio Tiguglio presenta.
1: Signore e signori, allacciate le cinture. Il nostro capitano, Mickey DJ, è pronto per il decollo. Ladies and gentlemen, buckle your seat belts. Our captain Mickey DJ is ready to depart. Motore 1, acceso. Motore 2, acceso. 3, 2, 1. World Music Night. Da questo momento sarete catapultati nei suoni più glamour di tutto il mondo. New Jazz, Soul, Deep House, Chill Out,

0: Old Music Night ripartirà tra pochissimo. Ladies and gentlemen, we take a break.
1: L'ora ufficiale di Radio Tiguglio.
2: L'una e 33 minuti.
3: Ciao, sono Claudio Bosco, ti aspetto il sabato alle ore 19 con Black Coffee, il meglio della soul, funk and disco e le novità discografiche della settimana qui su Radio Tiguglio Web.

0: giornata cambia ritmo. È arrivato il morning show.
1: Amici di Radio Tigullio Web, un saluto da Graziano D'Andrea. Io vi aspetto tutte le mattine a partire dalle 7.09 per darvi il buongiorno, per farvi ascoltare dell'ottima musica, notizie, appuntamenti, rubriche varie. Insomma, un bel modo per incominciare la giornata con Radio Tigullio Web. Dalle 7.09 alle ore 8 non potete perdere il Morning Show.
2: Voce rilassante e della buona musica. Ogni lunedì a mezzanotte e mezza e nella notte fra giovedì e venerdì a luna su Radio Tigullio Web vi aspetto. Sarò la voce della notte. La voce della notte. Il lunedì a mezzanotte e mezza e nella notte fra giovedì e venerdì a luna su Radio Tigullio Web. Il tutto by Bruna Malaguti. Non mancate.

0: Hasta la vista da Jerry.
1: Hasta la vista.
2: Ciao ragazzi, sono Enrico Gallotta. Vi do appuntamento tutti i martedì e tutti i venerdì alle 18 su Radio Tigullio. Staremo insieme per circa un'ora ad ascoltare della buona musica, sia del rock che del soul. Ascolteremo musica di qualche anno fa, ma daremo anche uno sguardo a quelle che sono le novità. Tutti i martedì e tutti i venerdì alle 18 su Radio Tigullio in My Rock and Soul. Vi aspetto.
3: Ciao, sono Luca Rossi. Il giovedì mattina, dalle 9 alle 10, su Radio Tigullio, ci sono anch'io, con Incredibile, un'ora di racconti speciali e musica. Vi aspetto.

0: La migliore musica di ieri e di oggi suona su Radio Tiguglio.
1: Sei un DJ producer, un compositore, un musicista emergente e un'etichetta discografica di musica lounge, chill out, deep house, new soul jazz, pop contemporaneo, ethno beat, soulful house e down tempo. Allora partecipa e promuovi il tuo brano. Inviaci il tuo materiale promo a info@dmvideo.it.
2: Signore e signori, siete pregati di riprendere i vostri posti. Stiamo per ripartire. Alla cabina di comando, Mickey DJ. Ladies and gentlemen, please take your seats. We are ready to depart World Music Night. In the control room, DJ